0: Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sisma, De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
1: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio.
0: Ciao a tutti. Anche un prosecco.
2: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.
3: Radio Company Boutique. Summer Vibes.

0: Radio Company.
1: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso fare?
2: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me,
1: sì.
2: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: oh, sì.
2: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.
0: Radio Company Boutique Summer Vibes.

0: Radio Company.
1: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.
2: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
2: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
7: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
6: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
7: Più attenzione, più interazione, più risultati.
6: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com. Company.
8: Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version. DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's Go.

0: on Radio Company. Dan Setteria version. Radio Company.
1: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido. Noi siamo la family. Allora, prima ci sono i sommersi. Poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sismale e De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
2: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio.
1: Ciao a tutti. Anche un prosecco.
3: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango. Spot.
4: Ciao Sara.
5: Ciao! Senti, stasera partita padel?
4: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
5: E usa Therapist.
6: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
6: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
7: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
8: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
9: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
8: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app. Company.
0: Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.
10: Clap your hands now.
0: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

0: Radio Company Time.
1: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.
2: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo, anche se sai già che è vuoto.
3: Che fretta c'era, maledetta.
2: Balli sotto la pioggia, senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
4: Si sere.
2: Il karaoke in macchina da solo al semaforo, ti guardano tutti ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti del matinè, ogni mattina dalle 9 alle 11 con

0: Salve a tutti, salve DJ Nick, e stiamo cavalcando l'onda di questa bella settimana insieme, come sempre Pump Up the Volume, bestioline e bestioline d'ascolto. Iniziamo con Leila Kay, la sua Open Sesame, famoso apriti sesamo, ricorderete sicuramente, James Spoon con Angel, e poi Luna Pop, Cesare Cremonini, suo 50 Special.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: 50 special, c'era anche Gemma Spoon con Angel e in apertura invece Open Sesame di Leila Kay, che si è dedicata ultimamente, in questi ultimi tempi, anche al cinema. Ci fermiamo, torniamo con un pezzo veramente potente per Scooter.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Nella data del suo compleanno, unico concerto, Nino 7.0. Nino D'Angelo, 21 giugno 2027, stadio Diego Armando Maradona, Napoli. Euronix Tufano. Nino D'Angelo, 7.0. Prevendita su Ticket One.
3: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
4: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
5: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
6: C come Company, C come C Radio.

0: Mattina presto su Radio Company con Mauro Tonello, c'è Digi Nick ed ora scuta la sua Aipa. Sentiamo anche World Inside Music con la presenza di DJ Panda con It's a Dream. Troviamo un pezzo tutto italiano, ormai siamo un po' affezionati agli anni 90 per Ligabue con Balliamo sul Mondo, lo canteremo tutti insieme. E poi Cranberries con Salvation.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.
2: Is everybody on the floor? We put some energy into this place. I want to ask you something. Are you ready for the sound of Scooter?

Hyper, Hyper! Hyper, Hyper!

0: See them. Be good. Bye bye.
1: It's always a word and a sign of music.
2: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Se la mattina presto avete anche voglia di cantare, mandateci un vocale finché vi scatenate magari con i pezzi italiani che suoniamo anche qui su Botta da 90. C'hanno i Cranberries con Salvation, Ligabue, balliamo sul mondo, World Inside Music con DJ Panda, It's a Dream, e poi Scooter, la sua Aipa Aipa. Da Mauro Tonello è tutto, grazie DJ Nick, l'appuntamento è a domani sempre qui su Radio Company. Vi lascio come sempre con la nostra family.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot. Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
2: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti... Company!
1: Radio Company, con la family.

0: Machine con Fireworks. Amici, buongiorno, come state, come stiamo? Io e De Biasi stamattina morti di sonno, Radio Verità, noi morti di sonno questa mattina, ma non si è capito perché. Beh, De Biasi perché rientra dalle ferie, quindi sicuramente deve prendere il ritmo. Io, non lo so, non me lo spiego, forse non ho dormito molto bene stanotte, insomma è stata una notte un po' complicata.
1: Posso dire?
0: Però veramente
1: caldo questa notte o sbaglio?
0: Non lo so, perché io ho acceso l'aria ieri sera.
1: Io no, e ho sudato. Cioè.
0: Sì, perché ancora non è quella temperatura da dire: ah, come si sta bene a casa, magari anche con un lenzuolino. Sì, si sta bene quando sei fuori, però le case sono ancora molto calde. Mia mamma, guarda, mi ha sempre detto d'inverno che le case sono fredde, i muri sono freddi. O d'estate la casa è ancora calda, quindi probabilmente le case sono ancora calde. Nel frattempo, invece, amici, buongiorno. Voi come procede questa metà settimana? Siete

0: solo video di squali, di cosa fare in caso di attacco di squali. Sì, veramente utili. Cioè,
1: interessante.
0: Sicuramente interessante, non so dirti se utile, ma sicuramente interessante. E però tra i vari video, ovviamente, tra, insomma, di squali e oceani, mi è capitata una notizia, Ale, che mi ha fatto veramente molto riflettere. Per 5 giorni sono rimasti alla deriva nell'oceano Pacifico 2 tizi su una ghiacciaia a oltre 240 chilometri dalle coste del Messico. Okay. Qui 2 pescatori, 53-52 anni, sono praticamente rimasti alla deriva a 240 chilometri dalla riva. Non so se quanti sono 240 chilometri dalla riva. Allora, se tu fai un conto, 240 km in macchina, un viaggio di 240 km, pensi, caspita, è una bella spacchinata. Tu immaginati 240 km lontano da terra, vuol dire che sei veramente in mezzo al blu, totalmente. Sono rimasti lì e poi sono stati individuati e soccorsi dalla Marina Messicana, hanno lanciato una richiesta d'aiuto, la cooperativa di pescatori ha lanciato la richiesta d'aiuto, li hanno individuati, li hanno ripescati, però sono rimasti 5 giorni alla deriva nell'oceano Pacifico, dove lì sì che ti serve un consiglio su come affrontare un grande squalo bianco. Mi chiedevo,
1: scusa, su una barca,
0: dimmi,
1: su una zattera,
0: su una ghiacciaia, su una ghiacciaia, che vuol dire ti, sì, è una roba, sì, perché non è, cioè la ghiacciaia non è niente, capito? È, immaginati un frigorifero, però senza, esatto, lo sportello, ok? Cioè una roba veramente di un alle 5 giorni, tra l'altro. Mi chiedevo, e chiedo anche a voi, a partire da questa notizia, qual è secondo voi la cosa peggiore che può, cioè, sai, lo scenario peggiore che puoi immaginare in situazioni come queste, cioè nel senso, il tuo incubo. Per me potrebbe essere non tanto rimanere 5 giorni in una ghiacciaia, ma rimanere, che ne so, in un materassino. Sai che tipo è rimasto una volta un tizio, si è addormentato su un materassino, si è risvegliato tipo in Croazia. Ecco, una roba del genere per me potrebbe essere il veramente un terrore puro. Però in realtà poi il corrispettivo lo ritrovi anche con la montagna, cioè immaginati perderti in montagna. Non so se ti capita mai di fare questi pensieri, che
1: no,
0: sono,
1: no,
0: cose
1: l'ho
0: che
1: fatto la settimana scorsa, che mi sono addormentato sul canotto. Però fortunatamente c'erano i miei nipoti che mi tenevano d'occhio qui.
0: Ora basta veramente mezzo secondo di distrazione,
1: esatto, sì,
0: e ti risvegli anche tu, e altro che chioggia sottomarina, ti risvegli e ti ritrovi anche tu nell'oceano Pacifico. Amici, voi, non lo so, pensieri di questo genere, sai, sono veramente micro pensieri che uno si fa, poi sono cose che capitano molto molto raramente, però quando si parla di natura uno dice, mamma mia, spero di non dovermi trovare mai, che ne so, disperso nel bosco a dover affrontare a mani nude un lupo, oppure mamma mia, sarei cioè un incubo. Ne avevano fatto un film che era Open Water, dove questa coppia si veniva mollata praticamente per sbaglio. Hai presente quelle navi che ti portano a fare le escursioni? Ok, ecco. Niente, la nave se li lascia lì e loro li tocca rimanere praticamente, ed è brutto perché loro rimangono a mollo. A mollo, non vi dico come va a finire. C'è il corrispettivo per la montagna, di cui non so se l'avete visto, che si chiama Frozen, che non è il cartone animato, dove invece loro rimangono su una seggiovia. Ecco, anche rimanere appeso, seggiovia, funivia, ovovia, quelle robe lì, cioè per me è terrore puro. Non lo so, amici, ci sono queste situazioni qua, voi le soffrite? Qual è secondo voi lo scenario peggiore? Stare 5 giorni su una ghiacciaia, oppure stare a mollo in acqua e essere abbandonati dalla, cioè secondo voi? Ecco, magari uno non ci pensa mai, però dici, ok, vado in montagna, mi fa terrore l'idea di rimanere, che ne so, bloccato in seggiovia. Boh, la butto lì. 3332688688, così chiacchiere totalmente a caso, se avete voglia, messaggi vocali. Radio.

0: La domenica su Radio Company nella Family. Buongiorno amici, come state? Dove siete? Che fate? Si stava parlando di questi due pescatori che sono stati ritrovati su una ghiacciaia, all'interno di una ghiacciaia però a 240 chilometri dalla riva, quindi dispersi nell'Oceano Pacifico. Sono stati 5 giorni, stati salvati, insomma, per fortuna, insomma, stanno bene, probabilmente avranno sicuramente bisogno di reintegrare qualche liquido, però insomma li hanno ritrovati, stanno bene, li hanno riportati a casa. E da qui siamo partiti a dirvi a parlare di scenari del tra virgolette del terrore. E nel fuori onda si parlava con De Biasi anche dei parchi divertimento, perché io quando vado, cioè è chiaro che queste sono cose che capitano una volta ogni mai, però cioè quel pensiero una volta te lo fai, cioè per esempio vai in nave, vai in barca, un pensiero te lo fai del poter diventare come questi pescatori che rimangono 5 giorni in una ghiacciaia. Si parlava anche di montagna, quindi la funivia, la seggiovia, l'ovovia, sai quella roba là di rimanere appesi. E con De Biasi si parlava nel fuori onda dei parchi divertimento, perché il parco divertimento è tutto bellissimo, però poi leggi la notizia, al di là della giostra che va a fuoco, di quelli che rimangono tipo un quarto d'ora
1: bloccati
0: a tipo, non so, quanti metri saranno, Ale?
1: Ah, saranno 50 metri?
0: 50 metri? Vabbè, cioè 50, 60, 70.
1: Sì,
0: immaginatevi la giostra più alta che può esserci in un parco divertimento. Rimani lì per un quarto d'ora, per 20 minuti, per un'ora. Al di là del fatto che se succede che rimani tipo lì a metà luglio, oltre a morire di paura muori anche di caldo.
1: Sì.
0: Poi magari sei anche a testa in giù, quindi dici oh, mamma mia, che hai presente quando tu hai che ti mettono il giubbotti, cioè presente quando tu sali in queste giostre che hai diciamo la giostra che ovviamente ti si chiude addosso, no? Quindi sulle spalle, però quando tu a un certo punto vai ti capovolgi a testa in giù, tu senti proprio le tue spalle che fanno stum sulla giostra. Mamma
1: mia!
0: Quindi
1: tutto il peso cade lì.
0: Tutto il peso sulla giostra, tu immagini un quarto d'ora bloccato. Guarda, posso dirti, io non so, forse preferirei rimanere a 240 km nell'Oceano Pacifico col mio amico pescatore, te lo giuro. Abbiamo un vocale.
2: Buongiorno compagni.
0: Buongiorno.
2: Facciamo un conto. Allora, ci sono tre quarti di oceano, cioè tre quarti di acqua in questo pianeta. Quindi c'è più mare che terreno. E 240 km sono come andare da Ferrara a Milano. Sono 3 ore e mezza di viaggio in macchina, in barca non lo so. Ci sono dei pescherecci che vanno fino a 600 km dalla riva. Quindi acné d'acqua.
0: Non ho capito, cioè quindi? Quindi
1: no,
0: è
1: voleva
0: lontano.
1: Solo precisare, voleva.
0: Ok, ecco, a proposito di robe brutte, incubi, cioè siamo partiti così, no? Parlando di scenari veramente devastanti, come può essere rimanere bloccati in mezzo al mare o sulla seggiovia. Ecco, qualcuno dice, oh, c'è un film dove un tizio si risveglia sepolto vivo in una cassa.
1: Madonna.
0: Ecco. Hai capito che anche veramente tutta la vita in mezzo all'oceano, scusa.
3: È come se ti scappa il bisogno grosso, vai in un bagno o in campagna e non hai niente come carta igienica. Come fai?
1: Una
0: c'è una storia bellissima. Sì, le foglie. Guarda, posso dirti, insomma, se questo è lo scenario e poi dall'altra parte c'è svegliarti sepolto vivo, rimanere, essere tipo in una ghiacciaia in mezzo all'oceano o bloccato in una seggiovia tipo nel punto più alto. Poi la seggiovia, sai cosa anche? La seggiovia, quelle là, hai presente, Ale? Non quelle che ti puoi chiudere e che ti riparano dal vento. Proprio quella sediolina così al vento. Ecco,
1: che
0: tutta
1: dondola,
0: la vita
1: tranquillamente.
0: Che dondola, sei lì. Senza che poi vedi i lupi sotto come nel film.
1: Esatto. Poi a un certo punto il vuoto.
0: Sì, certo, perché poi c'è super silenzio. In montagna c'è super silenzio. C'è proprio. Tu senti. No? Aspetta! Tu in montagna senti quel silenzio lì. E poi senti.
1: È vero. Sì, sì, sì.
0: Che è il rumore che fa la seggiovia. No, ma tutta la. Guarda, piuttosto veramente andare a fare il bisogno grosso e. Posso dirti, a quel punto l'igiene, chi se ne frega, ti tiri su come se non fosse successo niente.
1: E noi
0: lo sai,
1: che facciamo le foto con il telefono.
0: Esatto, sì, certo, noi lì veramente. Che panorama! Nel frattempo il silenzio è. Mamma mia, ragazzi. Va bene, 3332688688. Così chiacchiera. Lady Biasi diceva appunto rimanere bloccati nella giostra. Ecco una cosa, per esempio, che a me fa sempre impressione, perché poi sono, sai, quelle notizie che arrivano tipo dal Perù. Sagra in Perù, si sgancia la giostra, tu sei alle fiere del tuo paese e vedi queste giostre che fanno fium fium fium fium fium fium fium e pensi: mamma mia, speriamo che non succeda quello che è successo in Perù. Tra l'altro io, che il mio cervello pazzo, sai che ragionamenti si fa quando io vado a queste giostre, quando vado a queste sagre qui e vedo le giostre e faccio questi pensieri, penso: ma se dovesse sganciarsi quella giostra lì, verrebbe addosso a me che sono sotto, oppure farebbe fium e partirebbe via? Cioè, secondo la forza centrifuga,
1: non sei l'unica che fa questi pensieri.
0: Ah, ok. Ragazzi, ma allora è forse arrivato il momento di: qual è il vostro pensiero pazzo? Dai, pensieri pazzi. Cioè, tipo, se dovesse sganciarsi la sediolina delle catenelle, verrebbe addosso a me, cioè cadrebbe come un pero, pum, così, oppure farebbe un volo e quindi cadrebbe forse qualche metro più in là. Scusate, abbiamo bisogno di voi per capire che non siamo, cioè, solamente per un po' di comprensione, siamo solo noi ad essere così pazzi, oppure c'è qualcun altro che fa, si fa

0: Hype e Miguel della Rosa, che non si chiamerà sicuramente così. Questa era Ferrari. Ci prendiamo una piccola pausa e torniamo tra poco con anche i vostri pensieri pazzi.
1: Radio Company. The summer is magic. Spot.
2: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il migliore.

0: Che cos'era? Le 7:03, amici, buongiorno.
1: Radio Company Time.
0: E anche questo giovedì è arrivato, De Biasi, ormai le tue ferie sono un ricordo lontano, è quasi una settimana che sei in diretta. Mamma mia.
2: E le ferie di Sisma sono quasi finite.
0: Ma insomma, manca una settimana.

0: Buongiorno amici! Vai Ale!
1: Oggi è giovedì, il giorno che non esiste. Questa giornata si autodistruggerà a mezzanotte. Tutto quello che farete, direte o berrete verrà cancellato dalla vostra memoria. Il programma radiofonico La Family non si assume la responsabilità di tutto ciò che verrà detto o fatto durante la giornata di giovedì.
0: Capito, questo è il giorno giusto se avete bisogno di, non so, fare una dichiarazione d'amore, dare delle dimissioni oppure insultare qualcuno. Sì, pronto?
2: È arrivato un messaggio.
0: Dica.
2: Dimostrate di essere in diretta.
0: Ogni volta questa domanda, perfetto. Se io non fossi diretta potrei fare questo?
2: Sì, potresti farlo, Carlotta.
0: Se io non fossi diretta potrei fare questo?
2: Beh, questo non lo so.
0: Questo non lo so, e questo?
2: Non lo so, esatto, questa no. Sono le... che ore sono?
0: Sono le 7:05 minuti
2: e 44 secondi.
0: Se io non fossi in diretta potrei accendere questo ventilatore? Tre velocità, tra l'altro?
2: Sì, sì, potresti farlo. Potrei fare questa cosa. Non dici
0: mai che siamo stati. Tra l'altro sono anche in ritardo. Intero. Ragazzi, ma Gigi D'Alessio, come fai a essere così bistrattato dal mondo? Ragazzi, Gigi D'Alessio veramente ha fatto un capolavoro. Niente, questo è l'ultimo. Metti la tutto volume, Ale.
3: Tu disegnavi pure il suo profilo e poi stappavi il foglio. Non dirti mai.
0: Non potremmo fare questo se non fossimo in diretta. Invece eccoci qua, on air. Qualcuno dice: fai una pernacchia. No, io non faccio le cose a comando, ragazzi.
2: Vedi, non sei in diretta.
0: E questa è la dimostrazione che siamo registrati. Tra l'altro, oh Ale, è metà giugno, perché noi abbiamo registrato tutto luglio, tutto agosto.
2: Siamo in ferie da due mesi.
0: Siamo in ferie da due mesi e quelli pensano che noi siamo in diretta. Ti immagini fare tutta una puntata, Ale, come se in realtà fossimo registrati, ma registrati tipo a metà giugno, quindi senza... No, ragazzi, sarebbe da fare, ma è veramente troppo difficile. No, siamo veramente in diretta. Allora, no, dovete fidarvi di noi. Siamo veramente in diretta. E si stava parlando di questi due pescatori che sono stati ritrovati all'interno di una ghiacciaia a 240 chilometri dalla riva in Messico, nel bel mezzo dell'Oceano Pacifico. Dopo 5 giorni sono stati salvati, sono stati recuperati. E da qui siamo partiti a parlare, sai, di quei pensieri un po' intrusivi, che ti fai quando fai qualcosa che ma veramente può essere qualsiasi cosa, andare in barca e tu pensi: mamma mia, se la barca si capovolge siamo fritti. Sei in montagna e rimanere bloccati all'interno della seggiovia, proprio sospesi per aria o via, o insomma tutto quello che robe brutte. Oppure qualcuno diceva: scusatemi, avete presenti i film, quelli là in cui il protagonista si sveglia all'interno di una cassa sepolto vivo, anche quella roba lì, che paura. E poi siamo arrivati a parlare delle giostre, perché Ale diceva: hai presente i parchi a tema? Ecco, tu vai e vedi, bello, è tutto divertente, eccetera, ma immaginati, perché arrivano queste notizie, quest'estate ne sono arrivate diverse, rimanere bloccati sulla giostra che magari è bloccata proprio in altissimo, a 60 metri da terra. E qualcuno dice:
4: ciao company, sono Paolo da Selvazzano. Io sono scivolato di sotto dalle catenelle, sono rimasto appeso con le braccia e ho praticamente abbattuto tutti gli alberi che c'erano attorno. Per fortuna sono ancora qui. Ciao e buona giornata.
0: Cioè lui è scivolato. Ma ragazzi, ma voi... ancora cosa? È scivolato delle catenelle?
2: Cosa vuoi che sia, dai?
0: Ah no, perché poi sai qual è il pensiero che faccio io? È il momento in cui lui si è reso conto che stava scivolando via. Perché le catenelle, tu sei, Ale, bloccato qui, no? Tecnicamente tu dovessi avere qualcosa che ti blocca a livello dello sterno, della pancia, no? E scivolare vuol dire scivolare da sotto, è una cosa che è incontenibile. Tra l'altro, le giostre, ecco, è una di quelle situazioni in cui non lo so, sì, cioè terrore puro, cioè se per caso ti si sgancia qualcosa o se per caso, io ricordo una volta stavo per fare a Gardaland una giostra di quelle su tipo il Blu Vertigo, no? Cioè no, non si chiama Blu Vertigo, si chiama il Blu Tornado, ecco, di quel, cioè sai, super montagne russe, e ricordo questo tizio che si è seduto e la giostra fa così, tu ti siedi e parte per bloccarsi mezzo metro più avanti dove tu li puoi bloccarti. Lui quando ha sentito la giostra partire, credo di aver visto tutta la vita passargli davanti agli occhi, no. Io insieme a lui, no, veramente è sbiancato, ha iniziato a fare non sono legato, poverino. E quello della giostra, non si preoccupi, adesso si può fermare e si può chiudere per bene la cintura. Sentiamo chi c'è.
5: Anch'io mi faccio questi tipi di pensieri, anche tipo in classe, no? Ma se quella lampada cade addosso a me, oppure cade addosso al mio compagno di banco?
0: Mamma mia. Comunque c'era un film che si chiamava Final Destination, ne hanno fatti tra l'altro diversi, ecco, Final Destination era uno di quei film in cui queste cose qui, questi pensieri intrusivi che noi abbiamo, ma li abbiamo tutti, no? Della serie, immagina, sai, presente quei ponti che hanno tipo Calatrava, no? Che hanno il vetro, cioè tu cammini e pensi ma se dovesse rompersi il vetro? E così io, cioè se cascassi giù, ecco, all'interno di Final Destination queste robe diventano realtà ed effettivamente i protagonisti muoiono drammaticamente con queste cose che sono poi magari quasi impossibili, che non succedono quasi mai. 3332688688, quindi questi pensieri intrusivi che sono anche impossibili, ragazzi, siamo anche nel mondo dell'impossibile, perché è vero che il nostro amico si è sganciato dalla catenella, ma io ogni volta che salivo sul Tagadà pensavo se adesso il Tagadà si dovesse staccare con noi dentro voliamo nell'iperspazio, c'è una roba impossibile. 333 268 688.

0: I like to move it.
1: W Sound con J Balvin, questa è Godzilla, anche se siamo tutti d'accordo che comunque questa è e rimarrà per sempre la colonna sonora di Madagascar.
2: Carlotta, che
1: ho detto una cosa. C'è chi scrive: ma ragazzi, lui è scivolato dalle catenelle da solo, io invece avevo mia sorella sulle ginocchia. Ci siamo trovati appese alla seggiolina davanti. Hanno provato a fermare la giostra, che però ci ha messo 2 minuti perché c'era una specie di inversione dei motori. Quella che non ci aveva legato era terrorizzata, per fortuna non siamo cadute. Ah, quello che non vi aveva legate, quindi bello, voi libere verso l'infinito e oltre come Buzz Lightyear. Per me qualsiasi cosa che sfugge al mio controllo diventa panico, quindi l'acqua, l'altezza, non lo so, qualsiasi cosa. E poi aggiunge: per dimostrare che siete in diretta dovete rispondere a tutti i messaggi scritti scrivendo. Ok, cosa scrivo, Ale, per rispondere che siamo in diretta, eh?
3: Siamo in diretta.
1: Siamo in diretta. Con più A ho scritto. E mamma che incubo, ragazzi. Comunque il coraggio di chi non le ha, di chi non le ha legate. Vabbè, detto questo, mentre voi ci raccontate le disavventure, a quanto pare con le giostre, che non mi aspettavo che fossero così tante, e magari anche questi pensieri un po' intrusivi che vi fate quando fate qualcosa, ma voi immaginatevi il tizio che è salito in aereo per andare in vacanza e gli si è rotto il finestrino di fianco e stava per essere risucchiato all'esterno, cioè anche quella roba lì, che paura. Mentre voi ci mandate questi messaggi al 333-2688-688, questo numero vi serve anche per votare, perché adesso c'è un disco da cantare ad alta voce, come sempre a quest'ora vi facciamo ascoltare un pezzo di uno e un pezzo dell'altro, e voi dovete solo scrivere uno o due. La canzone numero uno è questa. The rhythm is magic, feel it in your soul. Rhythm is the power of creation. La numero due è questa. Lei ballerà tra le stelle accese. Dai, 3332688688, quindi siete voi a scegliere tra uno o due.
4: La Family Beach Club.

0: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
3: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
4: Ma è fantastico!
3: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
5: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
6: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile.
7: Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp
6: allo 0824 43 732 o chiamalo 0824 27 6204
8: e scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
6: Radio Company Summer Tour 2026.
8: Il tuo evento e la nostra passione
6: per un'estate perfetta.
0: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Lei è Nada con Amore Disperato, il disco che avete scelto di cantare ad alta voce. Qualcuno dice: porca miseria, tu una settimana che voto uno e voi fate suonare la due, da domani farò il contrario. Provaci, magari vedi che funziona. Allora, amici, siamo partiti stamattina parlando di questa situazione in cui si sono trovati due pescatori che si sono ritrovati in mezzo all'oceano Pacifico per 5 giorni. Li hanno ritrovati all'interno di una ghiacciaia a 240 metri dalla costa del Messico, li hanno salvati ed è andato tutto bene. Certo, loro avranno gli incubi sicuramente per anni relativamente a questa cosa. Poi giustamente qualcuno dice: ma come ci sono finiti in questa situazione? Non lo so, poi non abbiamo, a dirvi la verità, non è che abbiamo indagato molto, però da qui siamo partiti a parlare un po' dei nostri pensieri intrusivi, quelle situazioni che magari non succedono però ti fanno paura, che ne so, vai a farti il giro in montagna, sei sereno con la tua famiglia in seggiovia e pensi: oh, immaginati se dovesse fermarsi adesso. Oppure sei serenamente in crociera e poi ad un certo punto pensi: oh, ma pensa se cadessi da quest'altezza. Cioè, quelle robe lì che tu dici non succedono, ma se succedono, che paura. E da lì poi qualcuno ha iniziato a raccontare, in realtà, perché banalmente queste cose le pensi anche quando vai a divertirti al parco divertimenti, no? Parco divertimenti ci sono le varie giostre e lì un pensiero te lo fai. Qualcuno parlava delle catenelle. E poi arriva questo messaggio.
1: Carlotta, le giostre che dici tu si chiamano attrazioni. La giostra è solo il carosello, quella con i cavalli che gira. Le montagne russe, quelle robe lì, sono attrazioni.
2: Ecco, ringraziamo l'intervento di Madre Teresa di Calcutta. Ora possiamo andare avanti.
0: Va bene, quindi vi siete mai trovati in delle attrazioni? Cioè, nel senso, magari può anche essersi, non so, dico io, il termine può anche essersi così un po' allargato ad altre cose, però alzo le mani, va bene, mea culpa. Quindi in queste attrazioni tipo le catenelle o la nave dei pirati, non so se dalle tue parti, quando vai, c'è la nave dei pirati in qualche sagra?
3: Così?
0: Bravissimo,
3: quella
0: anche quella che...
3: Sì, resti in piedi,
0: okay.
3: Bellissimo.
0: Il resto, ecco, tu immaginati, perché queste cose tu non ci pensi, perché quando vai lì sei a divertirti, ci pensi solo quando sei su, a metà, ok, del viaggio dell'attrazione, ed è lì che tu pensi: oh mio Dio, penso se si stacca questa cosa qui, ecco.
3: Sì, sentiamo chi c'è. Quasi un atleta per fare quelle giostre. O sbaglio?
0: Sì, beh, cioè, dato devi avere un buon addominale, esatto. Perché poi devi avere un buon addominale, perché logicamente ti devi un po' tenere bicipiti, perché ti devi anche tenere comunque al bordo per non muoverti troppo, e poi devi avere stomaco, Ale.
3: Sì.
0: Devi avere stomaco. Io ricordo l'ultima volta che sono stata alle fiere di San Luca eravamo tutti della radio, io e Pietro siamo saliti in un'attrazione, perdonatemi, e di solito io le faccio serenamente quella volta lì. Io sono scesa e ho detto: non parlatemi perché mi sto sentendo male.
3: Non finiva più quella giostra.
0: No, un incubo. Sono scesa che ero, guarda, colore del muro, intonaco del muro, una roba terribile. Abbiamo un altro vocale, sentiamo.
4: Buongiorno. Beh, penso che la peggior cosa sia trovarsi su un traliccio a 350 metri di altezza, no, non una torre, un traliccio con un metro di base per stare là. Hanno fatto anche un film, mi sembra, Skyfall, una roba del genere. Là ti mette in un'angoscia. Non, veramente una cosa impensabile.
0: Sto bene a dire: non una torre, un traliccio. Come qualcuno dice: oh, lo scotch. Non è scotch, è nastro adesivo. Dai, ragazzi, si scherza, amici. Quindi 3332688688, questi pensieri intrusivi che vi entrano in testa, ma solo ed esclusivamente quando siete già in una situazione, quando state già vivendo quella situazione, che siete sereni, tranquilli, sereni, siete a farvi le vostre cose, improvvisamente boom, eccolo lì che ti arriva il pensiero del terrore.

0: Ma il terrore di essere imbottigliati nel traffico, a un certo punto dietro ti sbuca l'ambulanza? Panico? Panico? Panico?
1: Io non so voi, ma quando io mi fermo, soprattutto in autostrada, passo sempre 5 minuti, io mi fermo e passo sempre 5 minuti a guardare quello dietro di me per assicurarsi che anche lui abbia capito che siamo tutti fermi. Cioè, nel senso, hai un po' paura che quello dietro a un certo punto non ti veda, facciamo... Poi?
2: Ciao, ciao, buongiorno family.
1: Buongiorno.
2: A parte, ok, la classica funivia, cabinovia,
1: sì.
2: Quando ci sei sopra, non tanto se si blocca, ma ci vai a pensare, e se cade? Che
1: mamma
2: cazzo
1: mia.
2: Oh, ops. E invece c'è l'altra, che mi capita spesso e volentieri, quando entri in ascensore e dici, e mo se casca tutto su un colpo, cosa faccio? Oh, come mi comporto? Cosa devo fare? Mi sdraio per terra? Cosa faccio? Quello è il mio pensiero fisso quando entro in un ascensore, purtroppo.
1: Neanche se si blocca, cioè proprio se dovesse cadere, no, si può mettere puro. Qualcuno scrive, in un'attrazione... di Gardaland, io non pensavo andasse così verticale, stavo veramente, sai quando hai la sensazione di scivolare da sotto, poi in realtà sei perfettamente ancorato, tanto che qualcuno scrive, io lavoro in un parco attrazioni come manutentore, non immagini quanta manutenzione viene fatta per garantire la sicurezza dei clienti a livello di verniciatura, cuscinetti, dadi, bulloni che vengono sostituiti periodicamente, il controllo di tutte le saldature fatte periodicamente. Ovviamente è questo che incide sul costo del biglietto. Posso dirti, io pago volentieri un biglietto più alto, ma con la consapevolezza che viene fatta una manutenzione come si deve. Va bene, amici, dai, ci prendiamo una piccola pausa. Torniamo tra pochissimo con lo spigometro.
3: Carlotta, sì? Le giostre che dici tu si chiamano attrazioni.
1: Attrazioni.

0: mattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
1: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
2: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
3: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
4: Vi augura buon ascolto con Radio Company. C come Company, C come C Radio.

0: Carlotta, le attrazioni che dici tu si chiamano giostre.
1: Ah ecco, infatti, vedi, mi pareva di dire giusto. Amici, come sempre a quest'ora c'è lo sfigometro.
2: Radio Company. C'è sfigometro.
1: Ariete, il vostro spirito libero e ammirevole, ma attenzione alle illusioni che si nascondono sotto il sole. Abbracciate le sfide professionali con determinazione. Sfigometro, meno 20, rotometro 100%.
3: Oh, senti che bella tranquillità stamattina che siamo tra uomini.
1: Toro, la vostra Toro, la vostra tenacia è il vostro superpotere. Attenti alle scorciatoie, poi ignorate la fretta, arriverete dove vi pare. Volere è potere. Sfigometro meno 18, rotometro 86%.
4: Bello questo sfigometro, mi piace.
1: Gemelli, quando le emozioni sembrano sottoterra, abbracciate i vostri dubbi e concedetevi uno spazio per riflettere, un momento solo per voi. Sfigometro meno 19, rotometro 94%.
5: Ti ho sentito, Conte.
1: Cancro, mese di grandi riflessioni, iniziate a ragionare sui vostri piani futuri, scovate i dettagli nascosti, preparatevi a delle rivelazioni sorprendenti. Sfigometro meno 15, rotometro 41%.
6: Avanti il prossimo.
1: Leone, tocca a voi, ambizione di chi vi sta intorno può sembrarvi un po' too much, ma voi state al passo, mettete a fuoco obiettivi realistici e poi sfidate il caos, il vostro sole vi guida sempre. Sfigometro meno 19, rotometro 97%.
7: Pulizia più avanti.
1: Pulizia più avanti, Vergine. Marte e Mercurio vi caricano di energia e di carisma, lasciate che le vostre vibrazioni attirino le opportunità, sia in amore ma anche per quanto riguarda la carriera. Sfigometro meno 20, rotometro 100%.
8: Sveglia, sveglia.

0: Bilancia, il vostro turno, le stelle sono un po' in pausa, non vi scuotono più di tanto. Confrontatevi con voi stessi, capite i sogni che hanno bisogno di attenzione, e ormai è tempo di insomma di trarre le conclusioni di questa estate, quindi mi raccomando, muovetevi, sfigometro meno 17, rotometro 72%.
1: Carlotta, ti voglio bene.
0: Grazie anch'io, Scorpione. Equilibrio e chiarezza. Affrontate le dinamiche sociali con intelligenza ed empatia. Sfigometro meno 16, rotometro 44%.
2: Buongiorno, scusate la mia ignoranza, sì? Ma poi Carlotta ha partorito oppure no?
0: Non lo so, le faremo sapere. Signora Sagittario, analizzate le ambizioni con razionalità, ascoltate il buon senso e lasciate che il vostro equilibrio e il vostro istinto vi guidino. Sfigometro meno 17, rotometro 78%.
3: Raga, non c'entra niente, ma Carlotta, vieni al Pignarulo a Cornino 6 gennaio?
0: Vabbè, ci saremo, ci sarò. Capricorno, affrontate le incertezze con serenità, chiarite con gli altri se qualcosa non vi torna. I momenti di pausa possono esservi molto d'aiuto quando soprattutto vi sentite un po' l'acqua alla gola. Spigometro meno 13, rotometro 28%.
4: Nota, voglio l'ora.
0: 7.50. Acquario, vi trovate spesso in mezzo a situazioni non pianificate, trovate il punto di equilibrio tra azioni e osservazioni. Sfigometro meno 15, rotometro 48%.
5: Carlotta, hai detto bilancia.
0: Sì, l'ho detto. E poi pesci, Giove e Mercurio, mamma quanto mi interrompete però, Giove e Mercurio fanno il loro gioco, si tratta di intendersi, spiegare, ripartire insieme, l'armonia in arrivo, fate spazio quindi. Spigometro meno 19 e rotometro 92%.
6: Carlotta, sei raffreddata?
0: No. Alessandro.
4: Carlotta, voglio l'ora.
0: Le 7.51.
7: Allora,
0: Alessandro,
7: tenendo conto che sono stato concentrato per quanto riguarda il mio segno, Leone, che non è andato malissimo.
0: No, no, non me lo ricordo. No, non è andato male. Però, tra l'altro, oggi ammetto che ci sono due opzioni, ma è una quella fortunata.
7: E quindi, seguendo il mio segno, ho seguito anche quello dopo. Quindi direi, Vergine!
0: Alessandro, per te. La Family continua. Metti l'altro tango, va là, metti l'altro tango.
7: Sono impreparato.
0: Sei impreparato, vabbè, non importa. Amici, anche quest'oggi Alessandro De Biasi è riuscito a darci delle soddisfazioni. Che dire? Allora, ormai questo ragazzo veramente non sbaglia un colpo.
7: Ormai
0: bene,
7: sto
0: molto
7: preparando per la nuova stagione.
0: Ti stai preparando per la nuova stagione? Ma che cosa avrà mai questa nuova stagione?
7: Tantissime novità, tantissime
0: Quante
7: sorprese.
0: Tu ci sarai?
7: Io ci sarò, sì. E tu ci sarai?
0: Io ci sarò. E Sisma ci sarà? Se no lo sappiamo, dovremmo chiedergli a lui. Amici, buongiorno, questa è la Family. Come va? Come state? Dove siete? Che fate? Avete già bevuto il vostro primo, secondo, terzo, quarto caffè? È arrivato quel momento. E lo sentite dal tango. E allora, sulle note di questo, che è quello vero, tango, il disco alza volume di oggi.
4: Carlotta, voglio l'ora.
0: Sì. Oh, che stress. 7.52.
8: Ora, alza il volume.
9: This is

0: E Gabri Ponte, Time to Rock. E voi siete molto attenti e giustamente avete chiesto: ma questa era la canzone che l'ascoltatore di ieri non sa
1: ricordare?
0: Sì, era proprio questa la canzone. Hai visto?
2: Valeria, smetti di ragionare sui segni e ricominci a urlarli e basta.
3: Va bene,
0: posso dire, okay. Ha ragione, in effetti tu, forse Ale, forse effettivamente la soluzione migliore è che tu ricominci ad urlarli e basta, fine così.
3: Quindi dovevo dire Vergine!
0: Esatto, giusto, bravo. Perfetto. Amici, Time to Rock, Gabri Ponte, il disco alza volume di oggi.
2: Carlotta!
4: La Family Beat Club.

0: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
1: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
1: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
3: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
4: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
3: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
4: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
1: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi!

0: Laura J, questa è Flamenco Paranoia, alle 8 e 4 minuti.
1: Radio Company Time.
2: Company Breaking News.
3: Il disastro in Tibet sale a 165 morti, accertati il numero delle vittime contate da Nepal e Cina, mentre per i dispersi si profila il numero di 1300, centinaia i turisti stranieri presenti nell'area di cui si sono perse le tracce. Stanno bene i due italiani che risultano coinvolti, fa sapere la Farnesina, in corso gli accertamenti sui 90 connazionali registrati in Tibet. Caro carburanti, ieri il Consiglio dei Ministri ha prorogato fino al 5 settembre il taglio delle accise di 17 centesimi al litro sul gasolio. Intanto maggioranza divisa sulla tassazione degli extra profitti. Lega a favore, ribadisce il no il leader di Forza Italia, il vice premier Tajani.
4: Io credo che tutti debbano contribuire in questo momento a dare una mano, comprese le aziende petrolifere. Ma il contributo deve essere frutto di un accordo, di un confronto, di un colloquio.
3: Latitante catturato nel napoletano era sfuggito al blitz del giugno scorso contro il clan Amato Pagano, attivo nel territorio di Casavatore. L'uomo è accusato, insieme ad altri due affiliati, di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso ai danni di imprenditori edili della zona. Ed è tutto, a più tardi.
2: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Radio Company.
6: Spot. La Family di Company. Radio Company. Con la Family. Bye.

0: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action, un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
3: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
2: Veste lui,
3: veste lei.
2: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
3: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
2: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
4: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti. E sei già a casa.
5: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
6: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
7: Per questa pubblicità 0824 43 732.
8: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
7: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Summer Funk, lui è Francesco Gabbani, siete su Radio Company, state ascoltando la Family, ancora buongiorno, io sono Carlotta, con me c'è Alessandro De Biasi in regia e noi stiamo parlando delle regole che i genitori o i, cioè, insomma, i tuoi genitori o i genitori della persona con cui stai impongono nel tuo rapporto. Questo succede principalmente magari quando sei molto giovane, infatti noi stavamo parlando di Yamal, che lasciamo perdere il fatto che lui sia ovviamente un calciatore super super forte, strapagato e va bene così, una promessa del calcio, però effettivamente la madre ha imposto delle regole alla fidanzata che possono anche essere lecite, soprattutto nella situazione in cui sono, quindi avendo a che fare con un professionista nel mondo del calcio. Però da qui siamo partiti appunto a raccontarci le regole che i genitori hanno imposto nel vostro rapporto, i genitori vostri o del vostro fidanzato o fidanzata. Qualcuno scrive: Family, buongiorno, io ricordo che i miei genitori volevano che la porta della camera rimanesse aperta quando veniva il mio fidanzato a casa mia. Poi era molto piccola e io non potevo neanche vedere un film con lui in camera perché faceva rimbombo nell'altra sala. Allora, ci sta la questione della porta aperta, soprattutto se sei molto giovane, però io mi immagino anche un po' tipo l'imbarazzo, perché magari lasciamo perdere le effusioni, che magari non le fai neanche, però sai, se la casa è piccola, hai tua mamma, tuo papà che passano lì di fronte, cioè proprio attraverso la camera, la casa è piccola, la rimbomba, non puoi neanche dirti tipo sei molto carino oggi, no, tu sei carino, perché di là lo sento, che imbarazzo. Poi chi c'è?
1: Quando io e mio fidanzato ci siamo messi insieme, eravamo molto giovani, eravamo le superiori e quasi sempre veniva lui a dormire a casa mia e erano abbastanza tranquilli. Invece io non potevo quasi mai andare a casa sua e soprattutto c'era una regola che non poteva essere mai violata, cioè che io non potevo farmi la doccia lì. E non c'è mai stato detto perché, perché quando lui ha chiesto a sua mamma la motivazione, lei gli ha detto perché l'ho deciso io.
0: Ok, strano, cioè vai a sapere, cioè nel senso, perché poi non è che ti fai la doccia con lui, cioè magari ti fai semplicemente la doccia, che ne so, sei andata al mare, poi rimani a cena, però vabbè, ok, regole di casa sua, regole sue, poi chi c'è?
2: Allora, avevo 21 anni, la mia prima fidanzata ufficiale 17, festa di Capodanno, vado a prenderla, era la prima sera che si rimaneva fuori fino a tardi. Il papà mi guarda e mi dice: guarda, come te l'ho data deve tornare, perché quello che tu fai a lei io faccio a te. Boscaiolo della Forestale, non vi dico altro.
0: Oh, e tu una serata serena, proprio col cuore leggero, un Capodanno col cuore, auguri Cin a voi, a lei signore, col cuore leggero. Poi
3: sia i miei genitori che i miei suoceri, addirittura i miei nonni paterni erano troppo avanti, non hanno mai detto niente. Quando io e mio marito abbiamo convissuto, vabbè, abbiamo convissuto solo 6 mesi, però abbiamo convissuto insieme. Cazzo, sono no. Troppo avanti i miei suoceri, i miei nonni e i miei genitori. Un bacio.
0: Allora dai, 3332688688, quindi regole tipo quelle dell'audio di prima, no? Quindi non può farsi la doccia in casa nostra. Perché? Perché l'ho deciso io. Regole che i vostri genitori o i genitori dei vostri fidanzati hanno imposto nel vostro rapporto.

Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.

Wasted, siete su Radio Company, ancora buongiorno, ciao a tutti. Si parla di regole che i genitori o insomma i genitori vostri o dei vostri fidanzati e delle vostre fidanzate hanno imposto nel vostro rapporto. Per esempio, qualcuno diceva: io non potevo farmi la doccia a casa del mio fidanzato. Non sapevamo perché, ma non potevo farmi la doccia, ma neanche con la porta chiusa e con

0: la mamma e il papà del fidanzato lì che stavano dall'altra parte. Qualcuno dice buongiorno family, regole una volta non ce n'era tante fortunatamente, e poi aggiunge vi saluto, oggi è il mio ultimo giorno di lavoro, domani parto per l'America. Giustina, ci mancherai, ci risentiamo a metà settembre. Poi chi c'è?
1: No, nessuna regola imposta da ambo le parti.
0: Bello.
1: Perché comunque i genitori si fidavano del nostro buon senso e quindi zero problemi. Dopo, tornando al discorso di Yamal, io credo che comunque se i miei genitori avessero imposto delle regole alla mia fidanzata, che io sono nessuno, okay, mm-hmm, la ragazza diceva ok, ciao, ci vediamo, trovatene un'altra. Queste invece sono situazioni, anche se gli puoi dire quando vieni a casa mia baciami i piedi prima di entrare in soggiorno, questa ragazza lo avrebbe fatto giustamente, perché sappiamo chi è Yamin Lamal, che a 19 anni per me si può vergognare del comportamento che ha, come in generale tutti i calciatori.
0: Ok, questo audio stava prendendo una piega inaspettata, ma al di là del comportamento dei calciatori, che insomma vabbè, insomma non lo so, io non alzo le mani, non era quello di cui stavamo parlando, però c'è anche da dire una cosa, ovviamente le regole che sono state imposte alla fidanzata di Yamal sono anche date, considerato il fatto che lui ormai è un professionista, B, insomma ha sicuramente un conto in banca interessante. Per noi altri che siamo nessuno, le regole sono un po' più basic, che, come qualcuno diceva prima, la porta deve rimanere aperta, no non ti fai la doccia a casa mia perché lo dico io, oppure no non vai a dormire a casa del tuo fidanzato, perché è una cosa un po' troppo intima, lo farete quando sarete più grandi. 3332688688, quindi regole che i vostri genitori o i genitori dei vostri fidanzati vi hanno imposto. Radio.

0: No, no, la mamma della mia ex, la mia fidanzatina di allora, era avanti, cioè tipo mezz'ora prima che tornassero a casa i genitori ci mandavo un SMS con scritto "stiamo tornando". Fantastico.
1: Oh, che bravi genitori che fanno così e che si fidano dei propri figli, vedi? Mezz'ora stiamo tornando. Ma te lo diceva solo ed esclusivamente affinché tu le facessi trovare la casa in ordine. Cioè, stiamo tornando, quindi se devi mettere ordine, sai che questo è il tempo che ti rimane a disposizione. Amici, piccola pausa, torniamo tra poco con Viviana.
2: La Family Beach Club.

0: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
1: C'è qualcosa nell'aria, li senti anche tu?
2: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
1: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
2: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
3: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
5: Sì!
4: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
7: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
8: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
9: anche senza gridare.
8: La radio rende
7: famosi. Occhio, anzi orecchio.
10: C come Company, C come C Radio.

0: solo di Company nella Family. Buongiorno Viviana.
1: Ma buongiorno, ciao, eccomi.
0: Come stai?
1: Molto bene.
0: Senti, dimmi. Ma Viviana, sì, tu hai fatto questo gioco, questo contest con gli ascoltatori che era Una vita da Viviana.
1: Bene, sì, giusto.
0: Ok. Secondo me dobbiamo pensare alla versione invernale di questo.
1: Hai ragione.
0: Perché vuoi non sfruttare La vita da Viviana, ma al caldo, con la piscina riscaldata.
1: Brava, perché in effetti le terme poi d'inverno si prestano forse ancora meglio.
0: Ma ancora, secondo me, cioè sì, la piscina all'aperto è una figata, però d'inverno con la piscina un po' riscaldata.
1: Guarda,
0: il fumetto,
1: sì,
0: quando
1: è... Una vita da Viviana è proprio quattro stagioni, ragazzi. Guarda, è tutto l'anno.
0: Come la pizza, Vivi!
1: Capisci come stiamo? Oh. Vabbè,

0: E accontenta tutti, grandi e piccini. Vi lasciamo con Viviana, sono le 9 in punto, a domani, ciao.
1: Radio Company Time.
2: Company Breaking News.
3: Il capo della CIA a Mosca per chiedere alla Russia di non attaccare i paesi NATO. Il clamoroso retroscena è rivelato dal Wall Street Journal il giorno dopo la visita di John Ratcliffe a Mosca. Putin è frustrato, prepara il colpo di grazia all'Ucraina, dicono gli osservatori, non escludendo che pensi anche all'atomica tattica. Quella di Ratcliffe, un'attività di routine, era stata la rassicurante spiegazione di Trump. Il disastro in Tibet, oltre 165 morti, 1000 dispersi per l'alluvione provocata dal distacco di un ghiacciaio in quota. Ma in queste ore salgono i timori per una seconda catastrofica ondata. I detriti trascinati dalla gigantesca alluvione che ha colpito la regione potrebbero aver formato dighe naturali a rischio cedimento. L'arte contemporanea perde un'icona, si è spenta a 97 anni la star giapponese Yayoi Kusama, nota come la regina dei Pois. Celebre per le texture con cui spaziava dalla pittura alla performance, da grandi installazioni ad ambienti onirici, Kusama ha attraversato con uno stile unico e ipnotico dai colori vivaci diverse stagioni del contemporaneo. Ed è tutto, a più tardi.
2: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Radio Company. Spot.
5: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
6: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
7: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
6: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
7: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
8: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
9: Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent, a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
10: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
11: Radio Company 80 Italiano.
12: E adesso

0: Radio Company. Spot.
1: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
2: Qui da Totolo Mobili, al passo di Mirabelle Grano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tressanti, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388-797-4320.
5: Ogni volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai.

0: Michael Jackson, Justin Timberlake, Love Never Felt So Good su Radio Company. Buona vigilia del weekend oggi per noi matti del mattinè, giovedì 27 agosto. Vi ricordo che il 27 è sempre il mio numero preferito, non so se ne avete uno anche voi, magari me lo dite dopo. Adesso stiamo parlando di sport. Dopo i 40 avete sentito qualche cambiamento nel corpo, nel fisico, che vi ha fatto propendere magari per uno sport diverso da quello che praticavate prima, oppure insistete sempre su quello? Sentiamo voi, Matti, dai.
1: Valerio da Monselice.
0: Ciao Valerio.
1: Ho 64 anni e gioco ancora a hockey su ghiaccio e inline.
0: Grandissimo, grandissimo. Allora, l'hockey inline, mi sono andata a documentare perché non lo sapevo, è tipo hockey sul ghiaccio, si gioca però sui pattini in linea, su superfici asciutte come piastrelle di plastica, perché o cemento, giusto Valerio? Allora, è uno sport comunque bello impegnativo, quindi complimenti. Io ci ho giocato una volta, mi ricordo che in una radio in cui stavo anni fa hanno avuto questa bella idea di fare una cena di Natale proprio su una pista di pattinaggio, una sorta di palaghiaccio, sì, quindi noi abbiamo cenato e dopo abbiamo fatto questo gioco, quindi con la roba sullo stomaco. Morti e feriti, ragazzi, una mia ex collega è uscita con un occhio nero. Vi dico solo questo, poverina. Io pure sono caduta un paio di volte e barcollavo, perché poi avevamo anche bevuto, chiaramente. Quindi ecco, da fare magari in tranquillità, non dopo una cena in cui si fa festa e si beve, si fanno brindisi. E poi c'è chi scrive: assolutamente no, io non ho cambiato il mio sport, bici forever, anche a 46 anni giro verso Peonis Udine. Il 23 agosto 2026 mi ha mandato la foto, ah che bello, Domenico, grandissimo. E poi lo sport che faccio, obbligato, si chiama lavoro, non faccio nessuno sport tranne quando vado al bar e alzo il bicchiere. Vabbè, dai, ma quello non vale. Allora, pure una vita da Viviana è uno sport. Se volete, è uscito il reel della prima conclusivo della prima stagione sui nostri social, su Instagram in particolare di Radio Company. Allora, se vi va, mi dite lo sport che state praticando dopo i 40, se è lo stesso che facevate anche da ragazzini o avete cambiato, magari un po' per scelta, così per modificare le vostre abitudini, o perché sentite che il corpo a fare quello di prima non ce la faceva più. Messaggi vocali 333 2688 688
2: con Radio Company.

0: Anna su Radio Company. Dai, dai, che voglio sapere quale sport state praticando dopo i 40. Se è lo stesso che facevate da ragazzini, magari non mollate, anche se sentite che il corpo non è proprio lo stesso, e vabbè, è normale, però comunque riuscite a gestirlo. O magari avete modificato un po' le vostre abitudini sportive a causa dell'avanzare dell'età. Sentiamo un matto del matinè.
1: Ciao compagni, Davide Triste. Guarda, io per tutta la vita ho fatto patinaggio artistico a rotelle.
0: Bello.
1: Anche professionistica, insomma, ad alti livelli. Ovviamente dopo i 40 non vado ogni tanto a patinare, faccio anche delle esibizioni, cosa, ma non è possibile più fare quello che facevo una volta. Comunque mi alleno sempre, vado sempre in palestra e sono molto tapirulan dipendente.
0: Ciao, bravo.
1: Mando una foto di qualche tempo fa che mi allenavo a patinaggio.
0: Ho visto, mamma mia, che campione, bellissimo, delle pose veramente plastiche, difficili da mantenere, non è per niente semplice il patinaggio artistico. Una mia amica lo fa qui al nord Italia, fa le gare, bravissima. Ragazzi, lo sport dopo i 40, giusto, Cristiano Ronaldo continua proprio a essere al top, pure Totti a un certo punto si è ritirato, però questo non vuol dire che uno debba smettere, magari lo fa comunque, ma con i suoi tempi, magari gioca un pochino di meno senza star lì ossessionato dai risultati. Vi dico che in Italia sta spopolando l'antacalcio football fitness, che dimostra proprio che per giocare a calcio non è che serve per forza avere 20 anni, avere gli addominali scolpiti, correre come Mbappé, basta la voglia di divertirsi. Uno pure dopo i 40 può giocare, ma anche dopo i 50, dopo i 60, l'importante è sentire il proprio corpo, sentire fino a che punto uno può spingere. Tra poco ne parliamo, intanto voglio continuare a sapere da voi quale sport state praticando dopo i 40, è lo stesso che facevate prima, avete cambiato? Messaggi vocali 333-2688-688.
2: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate. Sport.
3: Per questa pubblicità 0824 43 732.
4: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: aspetta che mi fischio d'inizio. Vi ricordate quando facevo il whistle song che dovevo fischiare? Non ho mai imparato niente. Vabbè, non posso fare l'arbitro, ragazzi. Vabbè che loro hanno il fischietto, però se mai se lo dimenticassero io non potrei proprio fischiare, non sono in grado. Allora, stiamo parlando di sport, tutta questa tarantella, tutto questo teatrino, perché voglio sapere da voi se dopo i 40 praticate ancora sport, magari un altro diverso rispetto a quello che facevate da ragazzini, oppure continuate con quello. Vi stavo raccontando che è nato l'antacalcio, che non è il fantacalcio, no, quella è un'altra cosa, è l'antacalcio, ovvero il calcio per quelli che hanno superato i 40 e che vogliono ancora divertirsi. Sicuramente è diverso dal calcio a livello agonistico, perché la formula è molto più semplice: 20 minuti di riscaldamento, 20 minuti di tecnica, 20 di partita, fine della storia. Quindi nessuna ossessione per il risultato, nessun bisogno di dimostrare di essere chissà chi, una sorta di Cristiano Ronaldo dei poveri. Niente drammi, quando finisce il fiato basta, si può anche andare in panchina senza problemi. Sta spopolando soprattutto al nord Italia, perché il vero obiettivo non è quello di alzare una coppa, ma è quello intanto di alzarsi dal divano, che già mi sembra un'ottima cosa. Muoversi, stare insieme, conoscere altre persone, fare amicizia e tornare a casa con il sorriso. Possono partecipare tutti, uomini e donne, e quindi sostanzialmente ci si diverte, perché non è che uno dopo una certa età non può più fare sport, non può più fare niente. Magari stai un pochino attento, vai, che ne so, con la fascetta, hai paura di spaccarti il menisco, però giochi lo stesso. Sentiamo voi allora, Matti,
1: allora,
0: del mattino. Ciao.
1: Io dopo i 40, entrando in

0: casa un giorno, ho chiamato la polizia.
1: Perché?
0: Perché pensavo in casa ci fosse un altro, invece ero io.
1: Eri
0: e alla
1: tu.
0: Fine niente, faccio sport da divano.
1: Vabbè.
0: Tutti i giorni. Dopo il lavoro mi trovo molto bene, sono un campione. Grazie.
1: Sei un campione, non modifichi le tue abitudini. Dai, partecipa anche tu all'Antacalcio. Forza, su, smuoviti da quel divano che ormai ha la tua sindone, la tua forma proprio. Dai, sentiamo qualcun altro, vai.
2: Ciao.
1: Ciao.
2: Allora, io ho fatto agility dog per un periodo.
1: Agility
2: penso,
1: dog?
2: Due anni, qualcosa, quasi tre. Per una che non ha mai visto niente di sport, bello. Poi basta, ho smesso per problemi al ginocchio e comunque ogni mattina minimo sono 2 ore di camminata, non di passeggiata, di camminata sempre con il mio compagno qua fedele DJ che abbiamo fatto agility eccetera eccetera. Allora può essere poco, direi 2 ore di camminata
1: no,
2: al giorno, cosa vuoi che siano.
1: Ma insomma, dai.
2: Per una che non si alzava neanche dal divano per andare
1: tu.
2: In bagno a fare la pipì.
1: Tutti sullo stesso divano state.
2: Direi che per me è un grandissimo traguardo.
1: Ma che è il divano dei Simpson? Cioè c'è spazio anche per me? C'è posto per favore? No, comunque la camminata 2 ore tutti i giorni alla grande, quello che, su cui stai facendo un po' la paracula è l'agility dog. Lì quello che fa sport è il cane, mica sei tu, mica il padrone. Il cane corre, il padrone gli deve dare i comandi, no? Lo guida ma non fa nulla. Abbiamo un altro vocale.
3: Buongiorno company.
1: Mannaggia.
3: Allora io ho
1: Ciao.
3: Cominciato 15 anni a fare
1: sì.
3: equitazione.
1: Brava,
3: e
1: bello.
3: Dopo ho fatto per 20 anni gare salto stile. Adesso, siccome ne ho 67, continuo sempre a montare a cavallo.
1: Fantastico.
3: Però adesso faccio la monta all'americana, passeggiate tranquille, rilassate, però l'adrenalina del salto ostacolo mi manca tantissimo.
1: Immagino.
3: Ciao a tutti.
1: Ciao. Beh, quindi all'americana, per cui ti metti cioè solo su un lato, giusto? Non a cavalcioni. Va bene, state mandando tanti messaggi, ne leggiamo qualcuno anche tra poco. Adesso c'è Somber, My Body Isn't Ready su Company.

0: Material Lover su Radio Company. Tanti fancazzisti, anzi divanisti, ma anche tanti sportivi tra i matti del mattinè. Sportivi dopo i 40 anni, che uno dice magari non ha più voglia, non ha più il fisico. No, no, ce l'abbiamo se vogliamo. Possiamo anche modificare un pochino le prestazioni. Non è un problema, non è che dobbiamo spingere fino all'inverosimile come facevamo a 20 anni. O poi chi ce la fa, grande, perché c'è anche chi continua a mantenere un gran fisico e un grande allenamento, perché poi anche quello conta. Sentiamo, vai.
1: Ciao,
0: Matti.
1: Vivi. Ciao. Allora, io gioco a calcio da quando sono piccola.
0: Che brava.
1: Proprio piccola piccola, dai campetti fino adesso che ne ho 40, e ho giocato anche a livello professionale in Serie C quando ero un po' più giovinetta, ti parlo di 18-20 anni. Adesso che ne ho 40 gioco ancora a calcio. Non gioco più campo a 11, faccio qualche torneo di calcio a 7 con gli amici, perché essendo l'unica femmina posso giocare, e ogni martedì gioco a calcio a 5. Tra l'altro vorrei sottolineare che nella mia squadra di amici di calcio a 5 ho delle persone che hanno 69 anni e tuttora giocano e corrono come se ne avessero 20, veramente.
0: Mamma mia.
1: Grandissimi.
0: Stupendi,
1: atleti.
0: Grandi.
1: Ciao Giada Trieste, forza Mila.
0: Ciao Giada. Beh, vedi che poi l'età spesso davvero è un numero, è un limite che abbiamo noi nella testa. È vero che poi sui social c'è molto ageismo, c'è questo periodo in cui sembra che invecchiare è un reato. Ragazzi, succede a tutti, succederà anche a voi giovani, state calmi. Sentiamo
2: allora,
0: altri
2: danza
0: matti.
2: Classica, danza moderna da ragazza. Danzi, balli caraibici, ballo da sala, da donna un po' più matura.
0: Di tutto.
2: E adesso tanta, tanta danza da letto.
0: Ah, oh, però!
2: Ciao!
0: Attenzione! Allora, ci hai stupito! E poi ancora vai alle De Biasi.
3: In realtà io chiamo, sì, ma non per me,
0: no,
3: che ne ho 63,
0: bene,
3: ma per il mio super papà Giorgio, che ne ha 88,
0: wow,
3: generazione
0: però
3: 1937.
0: Grande
3: e
0: Giorgio!
3: Direi che dai 40 in poi ha cominciato a fare sci a livelli abbastanza altini,
0: ma
3: snowboard,
0: veramente?
3: Prima windsurf,
0: pure,
3: ma tuttora sta facendo kitesurf, e gli amici kiteristi del lago di Garda lo stanno facendo tutti i documenti per iscriverlo ai Guinness dei privati.
0: Dai!
3: Perché di fatto dovrebbe essere il kiter più vecchio del mondo.
0: E
3: quindi
0: vai, Giorgio!
3: Lo sport per lui è energia, vita, ed è davvero il mio super papà.
0: E ti credo, sei un grande, ti fiamo per te. Dai, vinci questo Guinness e fagli mangiare la polvere a tutti questi ragazzini.
4: Radio Company Matinée, con i matti del matinè d'estate. Spot.
5: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
6: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
7: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
8: Ehi Paola!
9: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
8: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
9: Ah sì?
8: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
10: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
11: Per questa pubblicità 0824 43 732.
12: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
13: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
14: C come Company, C come C Radio.

0: gialli, caraibici, salsa, caraibici, salsa, merengue. E poi dal passato Matt Bianco con Whose Side Are You On. Ciao a tutti, sono Viviana, siamo in diretta, siamo live, questa è Radio Company, seconda ora insieme. Allora sentiamo i matti del matinè e il loro sport, il vostro sport. State mandando tanti messaggi, vai.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Io ho 47 anni, sì. Faccio 5 km di camminata ogni altro giorno e una volta alla settimana faccio zumba.
0: Beh,
1: e quest'anno
0: male.
1: Voglio anche tornare in palestra. Vediamo
0: pure?
1: Se ci riesco con gli orari di lavoro.
0: Dai, te lo auguriamo, fare un po' di sport, anche se insomma già sei a buon punto, mi sembra, bella allenata. E ancora.
2: Ciao Company.
0: Ciao.
2: Io sono partito dal tennis fino ai 19-20 anni, arti marziali, e adesso la mia attività principale è cantieristica.
0: Okay.
2: Su e giù per i ponteggi tutto il giorno.
0: Che pure quello comunque è una bella fatica, quindi forse ti basta, arrivi a casa che sei già parecchio stanco anche fisicamente.
3: Mi chiamo Dennis.
0: Ciao.
3: Della zona di Rovigo.
0: Sì.
3: Io fino a qualche anno fa facevo gare di motocross.
0: Però...
3: a livello campionato Triveneto.
0: Bravo.
3: E adesso all'età di 52 anni e la passione della moto ancora ce l'ho. Gare, diciamo tra virgolette, ne faccio gran pochissime, però quando a 52 anni, ripeto, quando salgo in moto sono come un ventenne. Poi come lavoro adesso io faccio l'imbianchino e quindi sempre su e giù per il castello, quindi diciamo fisicamente sono ancora molto, diciamo, muscoloso e tutto, però non me la sento, ecco, tra virgolette.
0: Beh,
3: e
0: ci
3: comunque
0: sta.
3: Sempre forza Inda.
0: Forza Inda, quello a prescindere. Grande, la passione comunque è rimasta per la moto, per le due ruote. Va bene, grazie a tutti, veramente ne avete mandati un sacco. Tra poco forse ne leggo qualcun altro, adesso vediamo. Intanto sono le 10:03.
4: Radio Company Time.
5: Radio Company ha scelto Oasi Beach Club, Jesolo Venezia.

0: Lift Me Up su Radio Company in questo giovedì mattina. Ciao a tutti da Viviana. Allora, chiudiamo l'argomento, lo sport che fate dopo i 40 anni. Ruggero scrive: da ragazzino facevo bodybuilding e vedevo i muscoli crescere. Che soddisfazione mettersi davanti allo specchio e fare col braccio all'abbraccio di ferro. Ora ho 47 anni, pratico bodybuilding, l'unico muscolo che cresce è quello della pancia. Vedi, il metabolismo è cambiato purtroppo. Vai, sentiamo altri matti.
1: Ciao, sono Enrico qua da Mestrino. Sì. E noi ci divertiamo ad andare in bici, abbiamo un bel gruppo. Quando non andiamo in bici andiamo a correre con i kart.
0: Bello.
1: E poi facciamo drift e il campionato italiano.
0: Okay.
1: Con mio figlio.
0: Bene. Okay.
1: Ciao a tutti, buona giornata.
0: Grazie, ciao. Grazie anche a te. Ale De Biasi mi ha raccontato la sua esperienza con i kart. Molto bella, qualche anno fa con gli amici della radio. Ma non devi mangiare prima di fare sport. Vabbè, allora, il drifting, che diceva Enrico, è una disciplina sportiva in cui di automobilismo, in cui i piloti non gareggiano per velocità pura, ma per l'abilità nel guidare l'auto di traverso in sbandata controllata. Oddio, lì sì che vomiti, cioè lì davvero non devi mangiare, ti senti male, non lo puoi fare. Bello però. E un'altra matta, sentiamola.
2: Ciao, sono Liuba.
0: Ciao Liuba.
2: Io ho 50 anni, ho fatto l'arbitro di calcio fino ai 40.
0: Grande.
2: Adesso sto facendo l'osservatore, lavoro sempre in ambito di arbitri. Da 5 anni questa parte ho iniziato a fare mezze maratone e quindi continuo con il mio sport da quando avevo 16 anni, che sarebbe la corsa.
0: Brava.
2: Ciao,
0: vai.
2: Buona giornata,
0: non mollare, mi prendete nel vostro gruppo di arbitri. Guarda come fischio. Tra poco.
3: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate.
4: Radio Company Live Tour.

0: Lagunare, Udine.
1: Vuoi saperne di più?
0: Entra in radiocompany.com, sezione eventi. Spot.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
3: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
4: Veste lui.
5: Veste lei.
4: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
5: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
4: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
6: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione, taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
7: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
8: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
9: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
10: Per questa pubblicità 0824 43 732.
11: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Io amico tuo,
1: ciao.
0: Il Califfo.
1: Sì, grande.
0: E volevo dire che a parte il tuo programma, tutto il resto è noia.
1: Grazie, dai, che non sei male come Califfo. Mi fa piacere che ci ascolti anche dall'aldilà. Ciao a tutti, sono Viviana. Ebbene sì, questo è il Company Matinè, Matti del Matinè. Allora, può sembrare uno scherzo, ma non lo è. Siete pronti? Secondo un sondaggio recente dell'Innovation Center for US degli adulti americani a cui è stato chiesto: il latte al cioccolato, secondo voi, da dove proviene? Ha risposto: da mucche marroni. Il latte al cioccolato, secondo il 7% degli americani, arriva proprio, è prodotto da mucche marroni. È stata condotta questa indagine online su 1000 adulti, aveva l'obiettivo di promuovere una maggiore educazione sui prodotti caseari, e loro hanno commentato con ironia: certo, c'è poco da ridere se è vero. Io spero, a proposito di mucche, che sia una bufala, però a quanto pare non lo è, fa molto ridere. E il restante, quant'è il 7%? Quindi il restante 93%, che cosa avrà pensato? No, non lo so, a questo punto ditemelo voi, se vi va. Anzi, facciamo un gioco, tipo, che ne so, allora la pasta da dove potrebbe provenire? Da alberi di spaghetti? Che ne dite voi? Vi va? Proviamo a dire da dove possono provenire diversi prodotti, andando proprio sulle cose più assurde. Ma noi lo sappiamo che sono assurde, gli americani non lo sanno, e questo è il dramma, ci credono davvero. Dai, se vi va, messaggi vocali 333 2688 688, è una

0: Gaga, Runway su Radio Company. Io dai, non ci posso credere che il 7% degli americani creda davvero che il latte al cioccolato sia prodotto da mucche marroni, quindi il latte scremato da mucche magre. Cioè, scusate, è un po' questa l'idea. Dai, sentiamo un matto del matinè, anche lui ha una sua teoria, vai, sentiamo.
1: Se il latte di cioccolato deriva dalle mucche marroni, la lana di vetro deriva dalle pecore di Murano.
0: Certo. È semplice, non fa una piega. Oppure, scusate, il salmone affumicato, a questo punto dal salmone che ha iniziato a fumare per lo stress.
1: Cioè, semplice.
0: Semplice, va bene. Ragazzi, matti del matinè, rimanete con noi.
2: Radio Company Matinè, con i matti del matinè d'estate. Spot.
3: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Zhou. Borse, abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
4: Per questa pubblicità 0824 43 732.
5: C come Company, C come C Radio.

Medusa Magnetic su Radio Company. Dai che è giovedì, dai che è la vigilia del weekend, è il momento di una bella novità musicale. Ci piace sempre farvi sentire cose nuove, cose belle, quella di Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari. Si chiama

Italia, Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari, la nostra novità del giovedì su Radio Company. Sono Viviana, ciao a tutti. Allora, c'è chi scrive: ciao Vivi, Andrea da Verona. Un mio amico americano è venuto in Italia per la prima volta a 23 anni, l'ho portato a mangiare il pesce sul lago e mi fa: è la prima volta che mangio qualcosa che mi guarda, perché il pesce aveva la testa. Boh, vabbè, sono strani comunque questi americani, sempre di più, tanto che pure Harry e Meghan hanno deciso di tornare all'ovile, a proposito di mucche, animali di vario genere. Sono tornati in Inghilterra proprio ieri, vedi, dopo 6 anni, sono tornati con tutto il cucuzzaro. Beh, giustamente si sono portati i figli, Archie e Lilibet, i due cani. Vivranno lontano da Londra, però non così lontano, nel senso che torneranno spesso nel radar della famiglia reale, con cui i rapporti sono comunque un po' tesi. A quanto pare Re Carlo è contento, potrà vedere più spesso i nipotini, vabbè, questo penso che ogni nonno sarebbe felice, però gli incontri devono restare rigorosamente privati, niente reality show di famiglia. Quindi Meghan, piantala con sto cellulare, con sto Instagram, perché lei è un'altra che sta sempre sui social un po' come noi e pubblica foto e cose che non dovrebbe pubblicare, soprattutto se fai parte della famiglia reale. La California resta comunque casa loro, hanno lasciato qualche oggetto, qualche cosa, qualche vestito è ancora rimasto lì, quindi chi lo sa, potrebbero tornare. Un piede lì sempre ce l'hanno, se dovesse Harry litigare con William, perché poi il rapporto con il fratello resta il grande problema. Non si è capito se una riconciliazione ci potrà essere oppure no, perché hanno litigato. Harry continuerà con le attività benefiche, non si capisce bene che lavoro farà Meghan. Lei in teoria è un'attrice, no? Non so se avete visto la serie TV Suits. Fa parte insomma del cast, vorrebbe tornare alla recitazione, ma come sapete anche su quello la famiglia reale non è proprio d'accordo, quindi scopriremo questa saga familiare, che ormai appunto è una serie, che fine farà, se litigheranno ancora, se torneranno tutti insieme, un po' tipo gli Oasis, che tra l'altro anche loro, ecco, visto che li ho nominati, dovrebbero a breve annunciare nuove tappe, magari a Roma. Eh sì, perché c'è Liam che sta incalzando Noel su X, su questo social, gli sta dicendo: forza un po', ti sbrighi a dirle, le vogliamo dire, magari però con biglietti a un prezzo più accettabile e che si possano comprare davvero, non come quelli dell'altra volta che ci ricordiamo bene.

0: Chiedere è lecito, rispondere è company.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Becky G insieme a Topic su Radio Company. Tra poco ci salutiamo. Io vi ricordo che domani sera è venerdì e noi siamo a Treviso per presentare la squadra di calcio, Treviso Calcio, le nuove maglie, i giocatori, sarà bellissimo, quindi veniteci a trovare, aperto al pubblico, ci sarò io, ci sarà Ale De Biasi e c'è anche Igor Pezzi, quindi venite con noi a sostenere la squadra. E poi sabato che cosa succede? Sabato abbiamo anche un altro appuntamento, infatti saremo a Marano Lagunare, ci sarò io, ci sarà DJ Nick, ci sarete voi per il mixatone, quindi siamo sul palco, facciamo festa e vi regaleremo un sacco di gadget. Rimanete qui, tra poco un successo del presente, uno del passato, poi tante sorprese nella programmazione di Radio Company.
1: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate. Spot.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate via Perasso e viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
4: Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Amy, tu cosa fai questa sera? Si è ripresa, meno male, perché insomma dopo una bella caduta dal palco in ospedale con le stampelle tra lei e Gabbani, che pure ha avuto un malore, ragazzi, un lazzaretto quest'estate, meno male niente di grave, si sono ripresi entrambi. Era il nostro successo del presente, dal passato, Olivia Newton-John con Physical. Grazie per essere stati con me, matti del mattino, e ci ritroviamo domani dalle 9 alle 11, sempre più matti, anche perché sarà venerdì, quindi finalmente weekend. Anche stasera mi ripropongo come i peperoni dalle 20 alle 22 con One Love, One Live. Siateci. Tra poco c'è Snack, subito le Company News con grande ritorno Vittorio Ferro. Ciao! Su Radio Company le 11 e un minuto.
1: Radio Company Time. Radio Company News.
2: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 11 di Company News. Le autorità cinesi hanno confermato che sono ancora 558 le persone disperse a seguito della frana avvenuta al confine tra Nepal e Tibet. Tra i dispersi figurano 260 stranieri. Il bilancio nepalese parla invece di 468 turisti e viaggiatori dispersi, di cui 75 nepalesi e gli altri stranieri. I dati vengono comunicati separatamente, rendendo difficile una stima precisa della sovrapposizione. Secondo l'USGS, l'Istituto Statunitense Geologico, la frana sarebbe stata provocata dal crollo di un ghiacciaio. Il capo della CIA, John Ratcliffe, avrebbe invitato Vladimir Putin a non attaccare i paesi membri della NATO. Lo riporta il Wall Street Journal, citando fonti presenti all'incontro a Mosca. Questo monito sarebbe giunto a seguito di una valutazione dell'intelligence americana, secondo cui Putin potrebbe pianificare attacchi limitati in futuro per testare la reazione dell'alleanza. Ratcliffe avrebbe inoltre affrontato col leader russo il tema della guerra con l'Iran, avvertendo di possibili nuove sanzioni in caso di mancata riapertura dello stretto di Hormuz al traffico marittimo. Sale a 2 il bilancio delle vittime a Caen in Francia, dove un'auto ha investito deliberatamente un gruppo di persone vicino alla stazione. Un 26enne noto alle autorità per infrazioni stradali è stato fermato. Il procuratore ha ipotizzato una possibile vendetta dopo una lite legata alla droga. 7 le persone in condizioni gravissime e 3 i feriti lievi. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto carburanti, estendendo lo sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio fino al 5 settembre. La misura, che mira a contenere l'aumento dei prezzi, comporterà una spesa per le casse dello Stato di circa 130 milioni di euro. La decisione risponde alle continue oscillazioni del mercato internazionale e alle richieste di associazioni di categoria e consumatori. L'Italia si prepara a una nuova ondata di caldo. Oggi 3 città sono da bollino rosso con le temperature elevate, mentre altre 9 sono in allerta arancione. In Lombardia i vigili del fuoco sono intervenuti 190 volte per gestire le emergenze legate al maltempo nelle ore scorse. Un ciclista è stato travolto dalla piena di un torrente nel Biellese e nel Savonese un bagnino è morto mentre cercava di salvare un bagnante. La Protezione Civile avvisa che venerdì l'ondata di calore raggiunge il culmine con ben 9 città in bollino rosso. Lo sport: alle azzurre di Velasco concludono la prima fase dei campionati europei di volley femminile con un percorso netto. 5 partite disputate, 5 vittorie, un solo set perso in tutto il girone. Nell'ultimo incontro, disputato a Göteborg, l'Italia ha superato la Francia col punteggio di 3-1. È tutto, grazie per l'ascolto. Per restare aggiornato, stream.it o scarica l'app.
1: Radio Company News.
3: Tra poco, Snack con Leo e Giulie Pego.
4: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacche e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.

Eccoci qua, buongiorno, ufficialmente comincia Snack, sono le 11.07 di giovedì 27 agosto, io sono Leo e c'è Gianluca Pacini in regia, l'avete capito, cioè riesce anche a rovinare la sigla. Tu non puoi capire, Gianluca Pacini, la sigla di Snack è un cult, è un qualcosa che ti porta avanti per tutta la giornata, è quella cosa che tu ascolti una volta e ti basta per tutta la giornata, è meglio di un antibiotico a largo spettro, come si dice, a largo raggio, queste cose qua, quindi non va rovinata. Mi raccomando, anche oggi sarà una missione impossibile. Ah. Ah, ti diverti pure, sappi solo una cosa, non riesco a dimagrire, se tu fai così mi gonfio ancora di più. Allora vi ricordiamo il nostro numero 3332 688 688, per qualsiasi messaggio scritto o vocale, se avete voglia di far sentire la vostra voce. Tra poco capiremo anche perché.

0: Calvin Harris, Dragon Ball Man, questo è Lovers in a Past Life. C'è chi scrive: ciao ragazzi, grandi come sempre. Poi mette il braccio tipo che fa forza. Ho scritto: da forza, come dice Leo e Giulie. Comunque, no, cos'è sta cosa? Cioè, vai a infierire. Io posso capire che sta finendo agosto, ragazzi miei. Posso capire che l'estate ormai è andata, ed è vero. Posso capire che tra due giorni è Natale, passando attraverso quell'orribile Halloween. Però in tutto questo non infieriamo, ok? Non infieriamo. Sta anche arrivando un'altra ondata di caldo, quindi le buone notizie, teniamocele strette, ok? Va bene. Allora, non ci fermiamo un attimo. Tra poco parleremo di scuola, cari miei. Perché quando l'estate se ne va, arriva la scuola, ma da un punto di vista ben preciso, ve lo dico tra poco.
1: Su Radio Company, snack. Come on! L'estate da mordere. Spot.
2: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
3: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
4: Svuota tutto!
5: Svuota tutto!
4: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
6: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
4: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
6: Globo, svuota tutto!
3: Globo, è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
8: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
9: Ma è fantastico!
8: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
10: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sagno, Benevento. Contatti allo 0824 58 700.
11: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
12: C come Company, C come C Radio.

James Blunt con Taste Like Summer, benvenuti. Eccolo qua, e benvenuti a Company Snack con Leo e Gianluca Pacini in regia. Allora, in tutto questo cominciamo a parlare un po' insieme, a parte il fatto che volevo salutare, permettetemi di farlo, Fabiana, che dice: non sono d'accordo. Mi piace cominciare così, c'è già un po' di adrenalina che parte. Forse non fa piacere a coloro che detestano la stagione estiva, ma l'estate è ancora presentissima. Però dovresti fare la titolista dei quotidiani, è meravigliosa. Dice: la temperatura atmosferica ad esempio sta aumentando di nuovo. Non dimentichiamo inoltre che molte persone devono ancora partire per le loro ferie annuali proprio nel mese di settembre. Buona estate, ragazzi. Mi piace un sacco. Hai ragione, ma questa è un'aggravante. È un'aggravante perché, cari amiche e cari amici, c'è una categoria di italiani che sta soffrendo, diciamolo, perché è vero che manca ancora qualche giorno, però ci sono degli italiani che effettivamente cominciano ad affrontare un periodo abbastanza duro, e sto parlando dei genitori degli studenti, perché è vero che le scuole cominceranno tra il 7 e il 15 credo di settembre, poi magari vi dirò le date giuste se non lo ricordate, perché ci sono degli studenti che dicono: no mamma, non ti preoccupare, andiamo pure via quel weekend, tanto la scuola comincia l'11, in realtà magari comincia il 10, perché è già successo. Però i genitori entrano in una fase molto complicata in questo momento dell'anno, perché effettivamente cosa fai? Allora bisogna organizzare tutto. Un po' c'è la felicità di vedere i figli che almeno la mattina se ne vanno di casa e non danno problemi, ok? Dall'altra parte però li devi preparare per andare a scuola, non possono arrivare così, tanto loro hanno fatto un'estate campata in aria, quindi ci sono mille cose da fare, per esempio i libri, tutto quanto la cancelleria, zaini, organizzare i trasporti, ma soprattutto i compiti per le vacanze. Allora, lo so che ho scaricato una bomba in questo momento, c'è qualche genitore che ha deglutito amaramente, anche qualche studente. Allora, compiti per le vacanze, li hanno fatti? Non li hanno fatti? Li aiutate a farli, oppure siete quelli che dicono: io sono già andato a scuola, tocca a te, questo è il tuo compito, come se fosse il tuo lavoro? Oppure, non lo so, i figli vi dicono qualcosa di assurdo. Allora, compiti per le vacanze, come siete messi, cari genitori, perché tanto tocca a voi farli, al 333 2688 688.

0: Cesare Cremonini con Padre e Madre dal 2002, eccoci qua, proprio padre e madre in questo caso di studenti che ai primi di settembre, comunque entro la prima metà di settembre, torneranno a scuola, ma adesso ovviamente magari per chi hanno già fatto le vacanze e tutto quanto, perché poi insomma dipende anche dalle possibilità di lavoro dei genitori, sono a casa e arriva proprio questo nemico lontano che è la scuola e si sta avvicinando sempre di più, e quindi si parlava di compiti per le vacanze. Insomma, sentiamo come siete messi voi.
1: Buondì, io ne ho due con i compiti delle vacanze, una che va in terza quasi finito e l'altra che va in quinta è mare alto, alta marea, e povera, però ha tre libri più dovrebbe finire il libro di matematica, quindi quello che riesce a fare bene, quello che non riesce ciao. E ho una ragazza che le aiuta, ma dopo basta, perché anche quello ha un costo. Ciao!
0: Ciao, ciao! E beh, effettivamente è questo, anche è una posizione, no? Questa qua del... ci sono persone che dicono no, ti sei preso un impegno, è il tuo dovere, lo devi fare dall'inizio alla fine. Ci sono anche dei genitori che dicono no, vabbè, dai, lascia stare, è troppa roba, chi se ne frega, ti inventerai qualcosa. C'è invece la versione opposta, che è di Daniela, che dice ciao, mio figlio alle medie mi chiese di fargli la giustificazione perché non aveva finito gli esercizi di matematica per le vacanze. Cosa, non vale niente quella giustificazione lì, cioè anch'io gliel'ho chiesta ai tempi, ma il problema è che hai tutta un'estate per farle, non puoi dire no, quel giorno stavo male. Comunque lei dice, secondo te l'ho fatta? Punizione? Tante carte Pokémon stracciate, quanti esercizi mancavano? Mamma mia! Cioè, allora, aspetta, tuo figlio non vede l'ora di andare a scuola. Cioè, voglio dire, per me la scuola è una passeggiata rispetto a madre, a casa, così. Insomma, voi di che fazione siete? Dai, li finiamo i compiti oppure no?
2: Su Radio Company, Snack. Come on! L'estate da mordere. Spot. Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale Radio Company. In Campania, in Italia, nel mondo.

0: La regina della Taranta, Alessandra Moroso, successo per tutte le celebrazioni, i concerti di Taranta in Puglia, questa era Vive da Colori. Allora, sentiamo un po' vostre testimonianze riguardante compiti in classe, situazione dei figli e soprattutto ansia dei genitori.
1: Perché ciao, lì... Leo. Ciao. Mio figlio è sempre stato uno che non ha mai voluto andare a scuola, non si è mai impegnato.
0: Proprio
1: non...
0: il caso limite.
1: Niente, zero scuola proprio. Quando c'erano le vacanze di estive, io sempre... l'ho sempre cercato di aiutare. Adesso basta, adesso va in terza superiore, la voglia di andare a scuola non è aumentata.
0: Eccolo lì.
1: E quindi io dico, adesso sono affari tuoi, se vai avanti bene, se no ti arrangi,
0: è la
1: comunque
0: frase classica.
1: I compiti per le vacanze potrebbero anche essere un po' meno, perché questi ragazzi veramente ne hanno tanti e non è giusto. Sì. Manuela.
0: Allora, io tra l'altro prima ho digitato su Google, ho scritto sono legali i compiti per le vacanze? E ovviamente ti risponde sì, sono assolutamente legali, non c'è nessun divieto di legge, è un regolamento interno, cioè un'autonomia scolastica, sono circolari ministeriali che dicono però almeno dateli durante il periodo delle scuole. Cosa? Ma ci sono insegnanti che chiamano durante... perché adesso col fatto che hanno registro scolastico elettronico, tutto quanto così, ci sono le chat, io ho sempre il terrore che, non so se vi è mai capitato che succeda, che ne so, durante le vacanze ci sia l'insegnante che ti dice bene, che ne so, luglio mi devi dare questo, agosto mi devi dare questo. Insomma, mi è venuto sto dubbio perché effettivamente con tutta la tecnologia potrebbe succedere.
2: Ciao.
0: Ciao.
2: Io quando andavo a scuola un po' di anni fa, gli ho sempre fatto i compiti, tutti quanti.
0: Brava.
2: Penso che bisogna insegnare anche ai figli che c'è una responsabilità e bisogna farli. È troppo comodo a dire estate, non hanno voglia di fare niente, cioè, ci sono 3 mesi di tempo per farli, non dico magari tutti, però insomma, secondo me sarebbe giusto farli di fare. E dopo vabbè, ognuno ha il suo modo di vedere le cose.
0: Ma certo,
2: io forse
0: sì.
2: Sono un po' all'antica. Però penso che sia giusto anche insegnare insomma ai figli.

0: che la scuola è una responsabilità e bisogna prenderla seriamente. Adesso è cambiato molto, purtroppo, dei tempi miei, insomma.
1: Nel senso che non...
0: Io la penso così. Ciao a tutti, buone...
1: Nel senso che non sono le punizioni. Io comunque devo dire che sono figlio di un insegnante che non dava compiti per le vacanze, che diceva sempre: se hai studiato durante l'anno le cose te le ricordi, se non hai studiato è inutile che tu stai a riguardare un libro così come durante le vacanze cercando di recuperare, perché non ce la farai mai. Goditi le vacanze e torna sereno a settembre. Questa la mia madre, voglio dire, l'ho sempre apprezzato. Peccato che io non abbia mai trovato un insegnante così.

0: Sol, voi siete invece a Company Snack con Leo e Gianluca Pacini. Parliamo di scuola, parliamo di compiti per le vacanze, parliamo di questo periodo, ma visto dai genitori, perché questo è il trauma fondamentale, perché poi i figli si arrangiano in qualche modo. Allora c'è Sebastiano che dice: i miei mi hanno sempre detto prima il dovere, dopo il piacere. Io facevo tutti i compiti per fine giugno, metà luglio li avevo già finiti. Ma la mia domanda è questa, scusatemi, ma tempo da luglio a settembre te li ricordi ancora? Ok, forse perché io faccio affidamento alla mia mente che ha più tarli di un vecchio mobile, però in tutto questo, cioè, uno dice no, falli tutti a giugno, ok, però poi dovrai fare un ripasso, qualcosa tra agosto e settembre, non lo so, questo è semplicemente un dubbio, magari se qualcuno lo vuole chiarire perché è abituato in altro modo, sono molto felice.
1: Ciao Leo. Ciao. Allora, il mio figlio, prima che inizi la scuola,
0: sì?
1: L'ho portato nel parco a tema dedicato a te,
0: c'è?
1: All'Eolandia.
0: Ah, questo è positivo. Questo è positivo perché per osmosi gli entreranno un sacco di cose geniali e veramente migliorerai proprio la qualità della vita di tuo figlio e anche le capacità intellettive. Bravo, vedi, sono scelte fondamentali queste nella vita. Invece c'è questa cosa. Mio figlio, che farà la seconda media, a 10 giorni dall'inizio della scuola sta ancora leggendo il primo di 3 libri assegnati dal professore di italiano. E dagliele 2. Mamma mia, che gli dà una trilogia. Ecco, il problema è che è pacifico come una Pasqua e io con i fumi che mi escono dal naso. Comprensibilissimo. Tu immaginati, non hai una mamma, hai un toro con l'anello. Cioè, proprio questa cosa abbastanza da cartoon. Ma vedete questa. Allora, i ragazzi sanno come comportarsi con i loro insegnanti, sanno inventarsi le scuse. Perché quante scuse si inventano quando si arriva a scuola, cose varie, si cerca di tergiversare, cose varie. Secondo voi, voglio dire, da vostra esperienza, quali erano le scuse che funzionavano di più? Perché anche voi le avete raccontate le scuse. Quindi se avete qualche scusa da suggerire a tutti i ragazzi che devono andare a scuola, è comunque un insegnamento.
2: Su Radio Company, Snack. Come on! L'estate da mordere. Spot.
3: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171. Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent. A Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
5: È tempo di pensare all'estate.

0: momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: C'Company, C'Radio.

0: Allora, siamo arrivati al... mi togli l'interfono, grazie, no? Perché sentivo pochissimo, ho detto mamma mia, quanto è rilassante lo sciabordio del mare. Oh, sai che è veramente, è terapeutico ascoltarlo. Ecco, sono ovviamente andato a rovinare tutto. Questo era Safe con Parlare d'amore, e prima, successo del presente, e prima per il passato, Eddie Brickell and New Bohemians con Circle. Allora, è mezzogiorno in punto, siamo puntualissimi. Senti il campanile della parrocchia che suona e noi vi diamo l'appuntamento a tra poco, parlando ancora
1: Radio
0: di scuola.
1: Company Time.
2: Company Breaking News.
3: Il disastro in Nepal, sale ancora il numero dei corpi recuperati, molti dispersi. Nicola Compagnone.
4: Il Nepal aggiorna il numero dei morti accertati nelle violente alluvioni che hanno colpito la regione al confine con il Tibet. 270 i corpi recuperati, oltre 1300 i dispersi, di cui 517 stranieri. Per la Repubblica ci sarebbero anche due italiani. E mentre i media di tutto il mondo rilanciano le immagini della piena che spazza via interi villaggi, diversi centri di ricerca confermano che la catastrofe sarebbe stata provocata dal collasso di un ghiacciaio.
3: Il presidente della Repubblica Mattarella ha emanato il decreto che proroga lo sconto sulle accise e sul gasolio, approvato ieri pomeriggio in un consiglio dei ministri lampo, durato meno di 15 minuti. Il taglio di 17 centesimi al litro sulle accise e sul gasolio è prorogato fino al 5 settembre. Svolta nelle indagini su Noemi Impellizzeri, la 33enne trovata morta impiccata nei giorni scorsi nella sua abitazione, poi andata a fuoco nel catanese. Dopo l'autopsia e le indagini sulle telecamere di sorveglianza della zona, è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio il compagno. Oggi pomeriggio i funerali della giovane donna. Ed è tutto, a più tardi.
2: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.

0: the Show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: Top Car Service.
5: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
6: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi. Il sapore vero della nostra terra ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
7: Ancora 60 secondi di pubblicità e poi
8: Disco Doc 7080.
9: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 13 03. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
8: Su Radio Company Disco Doc 7080.

Radio Company. Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action, un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Azione. Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
4: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Lost Frequencies insieme a Yannick Davy, questa è Reality qui a Company Snack. Attenzione, arrivano altre scuse, sentiamo.
1: Buongiorno Leo.
0: Buongiorno.
1: Io un anno non ho fatto i compiti per le vacanze perché sì, la vacca mi mangia i libri. Ciao.
0: Allora, scusate che io ho sempre sentito la versione quella del cane, ma la mucca, voglio dire, beh, giustamente se la famiglia ha le stalle, ha gli allevamenti, oppure vivono in qualche agriturismo, sono in montagna molto spesso, cioè queste mucche girano, perché poi adesso è una cosa che io non ho mai visto, però dovrebbe essere affrontata nei documentari naturalistici, questa meravigliosa propensione che hanno i cani, ma in questo caso anche la mucca, per la cellulosa. È un cibo prelibato, cioè voglio dire, lo vedo in un quaderno, è come se noi vedessimo una lasagna fatta in casa, cioè voglio dire, un bel ragù meraviglioso. Vedi quante cose non si sanno sugli animali, ma abbiamo invece un consiglio meraviglioso dettato direttamente dal nostro Gianluca Pacini in regia, ed è sì lo dovrei dire tu, caro Gianluca, perché praticamente questa è una cosa assolutamente diseducativa, però ovviamente arriva da Pacini,
2: però funziona.
0: Funziona perché l'hai provato su te stesso.
2: Sì, io lo facevo spesso. Sì, io andavo dalla più brava della classe.
0: Ah, ecco, magari facendo anche l'occhio dolce. Perché
2: più di
0: così...
2: uno. Lei mi consigliava
0: quanti
2: i compiti.
0: Ne hai di occhi? Scusa, e lei ti?
2: Mi consigliava i compiti.
0: Come ti li consegnava? Cioè, era presa a portare, li ordinavi?
2: Io li copiavo.
0: Ah, li copiavi tu. Ok, e alla fine quando magari...
2: Copiare è un'arte, sai.
0: Copiare è assolutamente un'arte, soprattutto inventarsi...
2: Va saputo fare.
0: Tutto il corollario. Vabbè, comunque c'è anche questa opzione, se qualcuno di voi l'ha usata, credo in tanti, però almeno grazie per la tua confessione.

0: Coldplay con Humankind. Allora, abbiamo il faro, abbiamo il nostro faro che conclude l'argomento, soprattutto dopo il messaggio vocale di prima che diceva che i compiti li aveva mangiati la vacca.
1: Ciao Leo, che poi devo dire all'amico di prima che la scusa che li abbia mangiati la vacca sono i compiti delle vacanze, è attendibile come cosa?
0: Assolutamente sì. Abbiamo anche ovviamente la voce dell'animale felice dopo aver fatto sentito, insomma, abbiamo anche ovviamente il riscontro, quindi questo è assolutamente scientifico. Allora, grazie a tutti per i messaggi. Adesso state pronti, è sempre telefonino alla mano, però questa volta per vincere 50 euro, perché tra poco si gioca
2: su Radio Company. Snack. Come on! L'estate da mordere. Il disastro in Tibet, oltre 165 morti accertati, circa 1300 dispersi. Il Nepal conta anche oltre 450 turisti stranieri di cui si sono perse le tracce. Ma in queste ore salgono i timori per una seconda catastrofica ondata. Al lavoro squadre di soccorso cinesi per mettere in sicurezza l'area. Si teme che possa cedere il lago di sbarramento che si è creato a monte dell'area alluvionata. Oggi gli interrogatori di 3 dei 4 arrestati e detenuti a Rebibbia con l'accusa di essere gli esecutori materiali dell'attentato davanti alla casa del conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, il 16 ottobre scorso a Pomezia. Spiegheranno qual è stato il mandato ricevuto, dicono i legali. Temperature torride e notti tropicali, l'Italia fronteggia una nuova ondata di calore. Gli effetti dell'anticiclone africano saranno particolarmente intensi al centro-sud. Al nord, a ridosso dei rilievi alpini, possibili temporali. Il picco tra oggi e domani con punte fino a 40 gradi, pollini rossi in 3 città, Bari, Campobasso e Palermo. Domani saliranno a 9. Una tregua dall'afa è prevista da domenica ed è tutto, a più tardi.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Radio Company.
2: Spot. Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Jo, borse abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
5: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
6: Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB+, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Smith featuring the Two City Chorus, Oh Mother.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: con questa nuova produzione, tornato, che meraviglia il company disc di questa settimana, lo risentiremo ovviamente nei prossimi giorni, ma adesso è il momento di giocare, per cui sigla.
1: Snackpot, che buono!
0: È il momento di essere pronti, veloci, al 333-2688-688 con il vostro messaggio in cui ovviamente risponderete correttamente, speriamo, alla domanda che tra poco vi porrò. Vi chiedo di mandare il messaggio scritto con il vostro nome, la provincia e la risposta corretta, o comunque la risposta che secondo voi è corretta. La cosa principale è ringraziare i supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V, che mettono a disposizione tutti i giorni, da lunedì al venerdì, questo buono spesa del valore di 50 euro. Andate fin da ora a cercare il punto vendita più vicino a voi di tutti questi grandi supermercati amici e ricordatevi il progetto Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, dove sempre all'interno del sito ma anche all'interno dei supermercati andrete a scovare quelle che sono le grandi eccellenze del nostro territorio. Siamo pronti per giocare, caro Gianluca? Allora, la domanda è questa, se la ritrovo eccola qua. Quali di questi alimenti è considerato una prelibatezza tradizionale in Islanda, nonostante il suo odore particolarmente intenso dovuto alla fermentazione? A. Balena. B. Merluzzo. C. Squalo.

0: Siamo pronti per dirvi chi sarà a portarsi a casa il buono spesa del valore di 50 euro, che vi ricordiamo vale come una banconota da 50 euro. Voi andate proprio a fare la spesa e lo spendete. Quindi non c'è bisogno di fare una spesa di tot soldi prima per poi utilizzarlo. No, andate lì come lo usate senza problemi. Quindi grazie a Maxi Euro, Spesa, Spacca e Super V. In tutto questo non era facile oggi. Siamo stati un po', diciamo così, bastardi. Non mi veniva un termine elegante, Vittorio. Allora, in tutto questo vi avevamo chiesto quale di questi alimenti è considerato una prelibatezza tradizionale in Islanda, nonostante il suo odore particolarmente intenso dovuto alla fermentazione. Questa era la chiave fondamentale, perché tra balena, merluzzo e squalo è lo squalo, perché lo squalo è fermentato. Il merluzzo, che è vero che è una prelibatezza in Islanda, ma è essiccato al sole, non è fermentato, puzza anche quello, ma molto meno rispetto allo squalo, mentre la balena è no, non era questo. Quindi la risposta corretta era C, e a portarsi a casa il buono spesa è Stefano di Padova. Stefano di Padova, che ovviamente sarai contattato dal centralone, adesso ti manderemo il messaggio per identificare che sei tu. Non vi preoccupate, domani è venerdì e quindi si gioca ancora.
1: Ogni giorno vi premiamo grazie a Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, che questo mese vi consiglia
2: Latteria Soligo, alimenta il benessere dal 1883. Sensitive, non accontentarti di una carta qualsiasi.
0: Allora, Vittorio, bentornato tra l'altro, bello vederti. In tutto questo invece parliamo dei titoli principali di Company News, perché c'è un primo piano importante dall'estero.
3: E infatti si riparte ancora da lì tra poco con l'alluvione in Nepal, cresce il bilancio delle vittime. La Farnesina informa che ci sono due italiani dispersi, poi Mosca che accusa Kiev, cerca l'escalation, reagiremo. Diesel, lo sconto in Italia fino al 5 settembre, dipendenza dai social, Meta patteggia e paga una multa negli Stati Uniti. Poi da noi in arrivo la quinta ondata di caldo estremo, altra cronaca e sport tra poco su Company News.
4: Radio Company. Sport.
5: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
6: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
7: Sì!
6: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi, tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35. www.pisanirent.it.
8: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
9: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
10: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
7: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.

0: I Genesis con Invisible Touch e per il presente Dito nella Piaga con Business Man. Grazie a tutti per averci seguito, questa è una vita che volevo dirlo, è il momento per noi di chiudere, quindi ci ritroveremo domani dalle 11 fino alle 13 con Snack in versione vacanziera per l'ultimo giorno, perché da lunedì ritornerà Giulio Pego. Grazie a Gianluca Pacini per la parte tecnica. Adesso ovviamente è il momento di passare la parola a Vittorio Ferro con l'edizione completa di Company News. Ciao a tutti e domani!
1: Snack con Leo e Giulio Pego.
2: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacca e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
0: Contate i secondi perché pian pianino arriviamo alle 13.
3: Radio Company Time. Radio Company News.
4: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 13 di Company News. Una catastrofica alluvione ha colpito le regioni del Tibet e del Nepal, causando un tragico bilancio provvisorio di 250 vittime e oltre 1300 persone disperse. Le piogge torrenziali hanno provocato frane e innalzamento dei livelli dei fiumi, devastando villaggi e infrastrutture. Le operazioni di soccorso sono in corso, ma le condizioni meteo avverse e la difficile accessibilità delle zone colpite rendono le operazioni estremamente complesse. La Farnesina sta verificando l'eventuale presenza di italiani appunto tra i dispersi in Nepal, e due nostri connazionali sarebbero appunto dispersi. Il Cremlino accusa Kiev di cercare un'escalation puntando alle infrastrutture economiche e commerciali ucraine, provocando così una risposta da parte nostra, e sarà una risposta pesante, ha dichiarato Bloomberg il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Tuttavia Peskov ha anche aggiunto che la Russia non è interessata a un'escalation militare con Kiev. Secondo il portavoce, le forze armate russe stanno comunque avanzando lungo la linea del fronte. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge che prolunga lo sconto sulle accise per i carburanti. La misura, che prevede un taglio di 17 centesimi al litro solo per il gasolio, rimarrà in vigore fino al 5 settembre. Il costo complessivo dell'operazione si aggira tra i 120 e i 130 milioni di euro. Il governo inoltre sta valutando l'introduzione di nuove forme di sostegno più mirate, basate sulle condizioni reddituali dei cittadini. Torniamo all'estero. Meta ha raggiunto un accordo da quasi 17 miliardi di dollari con 29 stati americani, ponendo fine a un processo che accusava Facebook e Instagram di essere progettati per creare dipendenza nei giovani. Con questo accordo Meta si impegna a limitare il tempo che i minori trascorrono sulle sue piattaforme e introdurre nuove tutele e controlli. Sentiamo su questo Stefano Epifani, Fondazione Sostenibilità Digitale.
5: Ma 18 miliardi per Meta sono più o meno l'equivalente di una multa un po' pesante presa in autostrada per una famiglia media italiana. Se invece andiamo a guardare a quello che è l'elemento di negoziato che ha portato a quella multa, vediamo che la situazione forse è ancora peggiore, perché questo patteggiamento, perché di questo si tratta, consente a Meta di non dover sottostare a norme che sarebbero state imposte dall'alto e attivarsi per decidere in una consultazione fatta col pubblico quali possono essere le azioni che potrebbe portare avanti per tutelare i ragazzi. Ma insomma, che un uso indiscriminato dei social sia dannoso per i ragazzi equivale più o meno a dire che l'acqua è bagnata o che il fuoco scotta. Il punto è capire come cambiare il modello di business di una realtà come Meta in maniera quanto più efficace possibile e, dal punto di vista di Meta, impattando meno possibile sui suoi ricavi.
4: Tornano ad alzarsi le temperature su gran parte della penisola a causa del ritorno dell'anticiclone africano. La Sicilia sarà la regione più colpita, con Caltanissetta che raggiungerà oggi 40 gradi. Poi Oristano in Sardegna 39 gradi, diverse città siciliane come Agrigento, Enna e Ragusa che toccheranno i 37. Il caldo si intensifica ulteriormente nei prossimi giorni. Da domani l'ondata di calore raggiunge anche il centro Italia, con attesi 40 gradi a Terni e Frosinone, 39 a Roma e Ascoli Piceno. Una fascia di afa interesserà anche l'Emilia Romagna, segnando la quinta ondata di caldo dell'estate. Una coppia è stata arrestata in Val d'Aosta con le accuse di pedopornografia e atti sessuali con minorenne. La vittima è il nipote, spesso affidato ai due per motivi familiari. Le indagini della Postale, partite da una segnalazione internazionale, sono durate 6 mesi. È stato scoperto un account in rete contenente circa 45.000 files pedopornografici diffusi in parte e prodotti dalla coppia. Le accuse sono aggravate dal fatto che il minore ha meno di 16 anni ed era sotto la custodia degli arrestati. La polizia spagnola ha arrestato a Tarragona, in Catalogna, Toma Taulant, cittadino albanese ricercato dall'Italia, soprannominato il mago delle evasioni. Taulant era sfuggito alla giustizia per ben 4 volte, evadendo da altrettanti penitenziari, 3 in Italia, 1 in Belgio. La sua ultima fuga, avvenuta nel dicembre dello scorso anno dalla casa circondariale di Opera, fu spettacolare. Si calò usando lenzuola annodate dopo aver segato le sbarre della cella. L'uomo era stato condannato per reati gravi, tra cui rapina, furto e traffico di droga. La campionessa di ginnastica ritmica Sofia Raffaeli, reduce dai mondiali di Francoforte, è stata coinvolta in un incidente stradale sulla 14. L'auto su cui viaggiava si è scontrata con un camion. Trasportata in ospedale, sono stati riscontrati solo alcuni tagli a un braccio. Le sue condizioni non destano preoccupazione. Cambiamo decisamente argomento, ironia fino alla fine. Paolo Aita, figura di spicco della cinofilia in Friuli Venezia Giulia, ha lasciato questo mondo con lo stesso umorismo che ha caratterizzato la sua vita. Morto a 82 anni a Tolmezzo a causa di un malore, Aita ha voluto un necrologio e una lapide che riflettessero il suo spirito. Sulla sua tomba campeggia la frase: sono finalmente deceduto anch'io. Ho ancora un ultimo desiderio, ha scritto al termine del funerale. Trovatevi al bar per passare un'ora a ricordare gli episodi più esilaranti della nostra vita. La lapide lo trae con il suo cane Ali, chiedendo non fiori ma eventuali offerte al canile di Tolmezzo. Lo sport: Inter, Napoli, Roma e Como conosceranno oggi le avversarie della fase campionato di Champions League. Il sorteggio in programma alle 18 a Monte Carlo, con 36 squadre divise in 4 fasce. Ogni club affronta 8 avversari diverse, 4 in casa, 4 in trasferta. Inter in prima fascia, Roma in seconda, Napoli in terza e la debuttante Como in quarta. Saranno estratte 2 avversarie per ogni fascia, mentre restano vietati i derby tra squadre della stessa nazione. Intanto in Conference League stasera l'Atalanta contro l'Apoel dopo lo 0-0 di Bergamo. Il meteo stabile su gran parte della penisola, si prevedono nubi sparse sulle Alpi e nelle regioni del nord-ovest e qualche pioggia isolata sulle Alpi piemontesi nel pomeriggio e in serata. Le temperature massime sono in aumento. È tutto, grazie per l'ascolto. Per restare aggiornato, stream.it o scarica l'app.
3: Radio Company News.
2: Tra poco su Radio Company il Belli Conte Show 4.0.

0: Il mondo è mio.
1: Kelly Watch the Stars, pezzo storico. Tra l'altro video molto molto interessante.
0: Perché non mi caghi?
1: Perché?
0: Tu dimmi perché non mi caghi.
1: Se mi ricordo
0: perché
1: Kelly
0: non
1: Watch
0: parli con me. No.
1: Kelly Watch the Stars, cosa?
0: No, no, no. Io ti stavo domandando. Ti ricordi quel cartone animato dove c'era il tizio che diceva il mondo è mio?
1: No.
0: Che infanzia triste.
1: Sinceramente no.

0: bagno 13. Estate al bagno 13.
1: Allora, invece di ricordiamo che siamo discostati sì. da un lieve periodo di età. Quindi quello che tu seguivi da piccolo, io ero già grande.
2: Vabbè, ma quelle sono cose che, voglio dire, hanno visto tutti.
1: No, perché tu hai seguito una serie di cartoni animati.
2: Se io chiedessi ai miei genitori, loro se lo ricorderebbero.
1: Ma no, cioè io
2: guardavo, perché io li guardavo e quindi di riflesso li vedevano anche loro. Vuoi chiederglielo?
1: Ai tuoi
2: non
1: genitori.
2: Non si può. Dentro con tutti i tuoi piedi. Non si può.
1: Quindi ti dico, cioè io secondo me siamo due periodi diversi e quindi io guardavo i cartoni che tu non guardavi.
2: Ok, vabbè, ma
1: io guardavo la linea che tu
2: ma sì che me la ricordo io la linea.
1: Vabbè, ma te la ricordi così.
2: Quella lì?
1: Sì, non diceva fanculo Conte, però non era nemmeno così.
2: Quelle robe lì?
1: Sì, poi utilizzata dalla Lagostina per diversi anni.
2: Da Lagostina a Casa Cammina e c'era la linea. Però vedi che io la linea me la ricordo.
1: Sì, ma perché ha fatto la pubblicità dopo.
2: E io so qua che mi domando se ti ricordi di Fantaman. E tu non ti ricordi di Fantaman. No, mettiamo, giriamo la ruota, va che è meglio. Ah, che vita difficile.
0: Dolce!
1: No, non c'entra niente. Non c'entra nulla.
2: Sei più della sua. La linea, ti ricordi quella che si faceva il disegno?
3: Allora, passami la busta.
1: Ti passo la busta, ce l'hai là.
2: Allora, puntata spin-off. Allora, se l'altro giorno abbiamo parlato della bicicletta, se avete ancora una bicicletta a casa, oggi vi chiediamo se avete ancora un motorino a casa. Non una moto. Un motorino, cioè un mezzo di trasporto tipo il Ciao,
1: okay.
2: Tipo il Califone,
1: okay.
2: Tipo il 50,
1: oh, sì.
2: Tipo il Grillo, tipo quello che è.
1: Ce l'avete là,
2: un 50,
1: non lo usate?
2: Un 50 massimo 125 cc,
1: okay.
2: Ecco, quella cosa lì. Ce l'avete lì in garage, l'ultima volta che l'avete usato, lo usate ancora, sta facendo polvere, prende la muffa. Tutto questo anche perché ti dirò che ho un pallino da un po' di tempo a questa
1: Vorresti
2: parte.
1: Vorresti prenderti il Califone?
2: Vorrei comprarmi non un Califone, ma vorrei comprarmi un Ciao. Mi piacerebbe un Ciao, non so perché, ma mi piacerebbe un Ciao.
1: Anche di seconda mano?
2: Sì, di seconda mano.
1: Vendi le limonate, non so se si fuori, stai attento.
2: Non so se si può comprare nuovo.
1: Questa non so se l'hai capita.
2: No, questa non l'ho capita. Infatti.
1: Perché ci sono stati tre ragazzi che li hanno accusati perché ti ricordo che avevano i soldi per il Ciao.
2: Ah, davvero? Sì. Ah, vedi quante cose complicate che facciamo. Allora. Comunque, veniamo a noi. Mentre raccogliamo i soldi per le limonate, con le limonate per il Ciao, 333-2688-688, avete ancora un motorino a casa? Lo utilizzate ancora? Chi lo utilizza? Insomma, oppure è lì che fa la muffa? Ripeto ancora, 333-2688-688.
3: Ma no, ciao Conte!
4: Radio Company, the summer is magic.

0: tua.
1: Avete a casa ancora un vecchio motorino o un nuovo motorino? Non lo so, avete un motorino a casa? Sì. Prende la polvere, fa la muffa oppure lo utilizzate? L'ultima volta che l'avete utilizzato?
2: Ti hanno mandato la fotografia di Fantaman.
1: Vedi che c'è qualcuno che si ricorda di Fantaman?
2: Sì, era fatto con un teschio.
1: Esatto.
2: E un mantello.
1: Mai visto tu?
2: Sì, sì, l'ho visto. Per averlo visto, l'ho visto. Vedi, però non mi ricordavo dicesse il mondo è mio.
1: Lui diceva il mondo è mio. Detto questo, non ci distraiamo. Sì. Gianluca Piccini ci aveva proposto Aladdin e dopo ti farà sentire anche un stato del suo, il mondo è suo. 333-2688-688, avete ancora un motorino a casa? Da quanto tempo non lo usate? E che motorino è? E da quanto tempo è lì che vi guarda, e vi sorride?
3: Il mondo è mio.
2: Apri gli occhi e
1: questo è il mondo è mio di Aladdin.
4: Radio Company, Belli Conte 4.0. Siamo quelli del bagno 13. Spot.
5: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
6: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music in via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
7: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere, unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale ricevimenti, vivi con noi i tuoi eventi speciali anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiascio. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
8: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
7: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
9: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
10: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
9: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
10: Saldi Globo. Fuori da ogni dimensione.
7: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
11: È tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
7: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: parlami d'amore, questa è Radio Company, il Belli Conte 4.0. Ti piace questo mio reflussamento?
1: Sì.
0: Molto iconico.
1: Quasi quasi, allora ti dico, c'è qualcuno che scrive, no, prima del vocale. Mio marito ha un garage, in garage un vecchio Vespino 50 che spera acquisisca valore col tempo, non lo usa da decenni.
0: Quella è una bella strategia, non è male. Lo tieni lì. Ed effettivamente le Vespe 50 special magari, ma anche 50 normali, col tempo si apprezzano e non poco.
1: Senti, perché ha un valore di mercato molto alto.
0: Sì. Soprattutto se l'hai restaurato, l'hai sistemato bene, insomma, ed è a posto, è ok. Sentiamo, questa cosa mi fa soffrire perché io ho venduto, ti ricordo, una Vespa 50 special del 1964. E se adesso ce l'avessi, insomma, varrebbe due monetine.
1: E che fine ha fatto?
0: L'ho venduta a quello che me l'ha venduta.
1: Vabbè, ok.
0: Ma sai perché l'avevo comprata?
1: Perché?
0: Perché mi avevano ritirato la patente all'epoca.
1: Ah, ok.
0: Per continuare ad andare in giro, perché comunque bisognava lavorare, andavo via con la Vespa 50. Parliamo di decenni fa. Sentiamo chi c'è al citofono.
2: Ciao, sono Fabrizio, dalla provincia di Ferrara. Sì, io ho ancora la mia Vespa, ancora in uso 125.
1: Sì.
2: La sto usando tuttora. Ci sono stati tre. E il Ciao Piaggio, uno degli ultimi, il team, e tuttora li stiamo usando tutti e due.
1: Sia il Ciao che la Vespa. Secondo me la Vespa per i percorsi più lunghi e il Ciao invece per i percorsi più brevi. Chi c'è?
3: Ciao Colleone.
1: Allora ricordiamo che l'amico cinese crede di farti dei complimenti, ma dovendo imparare la lingua, le prime cose che ovviamente impara è qualcos'altro, e lui crede di farti dei complimenti, ma in realtà ti offende.
3: Sta cazzo, pezzo merda, espressione di grande
1: amore, sì, amore nei miei confronti. Grazie.
3: Ho sentito che vuoi volere ciao.
1: Sì. C'è Daniele Belli che è interessato al ciao.
3: Tu volere Daniele Belli comprare ciao, io vendere te ciao.
1: Lei vende il ciao?
3: Io vendo ciao.
1: Però complimenti.
3: Io ciao, vendo ciao. Ciao.
1: Ciao, lei vende ciao.
3: E tu avere 50 euro?
1: 50 euro, così poco?
3: Fai
1: per un ciao?
3: Fai piccolo coso col telefono. Lei avvicina, avvicina
1: 50 euro.
3: Lema di domani avvicina. Avvicinato?
1: Sì, non me lo rompa.
3: Non vuole provare più forte?
1: No, grazie.
3: Avvicina il telefono, pling, elevato, piccolo bonifico 50 euro.
1: 50 euro,
3: grazie.
1: Sì. E mi dà il ciao.
3: E
1: adesso
3: io le do ciao.
1: Come mi dà ciao?
3: Ciao, coglione!
1: Ma no, ma se n'è andato così?
3: La fanculo.

0: se ti ricordi di una cosa.
1: Cosa?
0: Che su questa canzone qui c'era anche un balletto abbinato.
1: Sì?
0: Sì.
1: Io non lo facevo.
0: Non lo facevi? One step left, one step right.
1: Allora, stiamo parlando di motorini e di motociclette. No, motociclette, perché arriviamo al cinquantino.
0: Arriviamo
1: 125,
0: 50-125, quindi la categoria è ciclomotore.
1: Ne avete ancora uno in garage, lo utilizzate, non lo
0: esatto.
1: utilizzate più. Bellissima immagine di un bravo del 1989, ci è arrivato. Mi è stato regalato di seconda mano dai miei, per i miei 17 anni nel 2001. Di seconda mano, quindi era dell'89.
0: Ok.
1: Lo uso regolarmente, Giulia da Trieste.
0: Io ricordo una cosa a proposito del bravo, ma in generale di quelli fatti dalla Piaggio, che loro facevano il bravo, il sì, il ciao,
1: sì.
0: e forse anche qualcos'altro, il grillo che ha avuto un, come dire, fortune abbastanza alterne. E a seconda della zona d'Italia dove eri,
1: certo.
0: andava di moda uno piuttosto che l'altro.
1: C'erano dei motivi tecnici, ti fermo subito.
0: Tecnici?
1: Sì, perché avendo vissuto nella città giuliana per diversi anni, il bravo aveva la caratteristica, che credo che abbia la caratteristica anche adesso, di avere un variatore, cosa che ti permetteva di fare le salite.
0: Le salite.
1: Cosa che invece su una città di pianura non c'era il problema. Quindi dovevi avere una macchina, ovviamente un motorino, che potesse affrontare delle salite come quelle.
0: Quindi mi stai dicendo
1: ti capitano nella città di Trieste.
0: Il bravo è per l'uomo di montagna o comunque per la città
1: dove
0: diciamo,
1: devi
0: in pendenza, tipo Trieste,
1: esatto.
0: Cortina,
1: sì.
0: San Francisco.
1: Sì, ma addirittura in montagna venivano usate le api, inteso come ape car, perché erano più preparati.
0: C'è stato anche quel periodo dove andava di moda avere l'ape, non so se ti ricordi, avevano fatto l'ape cross con roll bar posteriore, quella era il mezzo di trasporto dei ragazzini ricchi. E invece in altre città, quindi mi dici, andava il ciao o il sì per motivi
1: per
0: più modaioli in quel caso là. Interessante. Poi,
1: anche perché avevano il sellone lungo, c'era anche questa caratteristica.
0: Montare in due.
1: Montare in due invece che montare da solo.
0: Sul ciao era scomodo montare in due, ragazzi.
1: Allora, ciao, sono Christian da Marghera. Il mio fantastico ciao Pix verde metallizzato degli anni 90. Cerchi in lega, gomme maggiorate, eccetera. È in garage dai miei genitori da una vita. Aspetto sempre che il prezzo salga per venderlo come oggetto d'epoca. Non ho ancora raggiunto la cifra giusta. Ogni tanto ci penso, ma ci si mette il casco a 50 anni? Quella è la cosa.
0: Vabbè, ma che problema sta cosa del casco? C'è un amico anche che ci aveva mandato, mi ricordo, un paio di link di subito.it con effettivamente un po' di ciao, diciamo, in vendita. E siamo attorno ai 400 euro.
1: Che non è.
0: Nella mia testa, posso dirti però, nella mia testa io ne cercherei uno tipo da 200. Cioè, per me è quella la cifra che
1: cade
0: potrei
1: a pezzi.
0: Mettere. Sì, ma non deve essere perfetto. Può essere anche un po' scassatello. Però, insomma, l'importante è che il motore sia a posto. Poi, se esteticamente è un po' da sistemare, quello me lo sistemo io. Che io sul bricolage sono notoriamente uno molto molto bravo.

0: quel George Harrison?
1: Sì, quel George Harrison là.
0: Quello dei Beatles?
1: Sì, sì, sì.
0: Questo non avevo mai pensato di suonare una canzone.
1: Fece questo singolo che ebbe un grande successo.
0: 1986-87. Sì. Bello.
1: Allora, ciao. Allora, in garage. Mm-hmm. Da mio papà, io ho ancora il mio Scarabeo Aprilia del 96, blu notte, di chilometri ne ho percorsi veramente tanti con me.
0: Oh, bello, compagno di tante avventure. 333-2688-688, se anche voi avete un motorino ancora in garage che usate o che non usate, quindi questo ci dovete un po' raccontare, ce lo narrate in questa puntata del Belli Conte 4.0. Noi tra pochissimo torniamo.
2: Fantamè, giustizia lui farà.

0: nella data del suo compleanno. Unico concerto. Nino 7.0. Nino D'Angelo, 21 giugno 2027, Stadio Diego Armando Maradona, Napoli. Euronix Tufano. Nino D'Angelo 7.0. Prevendita su Ticket One.
1: C come Company, C come C Radio.

0: buonasera a tutte, benvenute in questa nuova serata con alla console Stefano Conte che vi fa cantare.
1: Allora,
0: attenzione che arriva il secondo con le carotine baby e la bistecchina, eh.
1: Io ho un ciao.
0: Scusami, pensavo fossimo a una cena spettacolo.
1: Che uso per girare nella mia corte.
0: Come?
1: Ha un ciao che usa per girare nella sua corte. Ogni Bello. Tanto resta accelerato da solo.
0: Si blocca.
1: Ma forse perché ha ancora grinta e voglia di girare per strada. Mi è stato regalato perché ho sistemato l'altro ciao di un amico e per ricompensa ho avuto il mio.
0: Oh, che bello.
1: Lui ha sistemato l'altro.
0: Allora, se qualcuno ha un ciao da regalare, io vengo a prenderlo volentieri, grazie. Posso... magari uno non c'ha voglia di venderlo.
1: Sì.
0: Dice, lo regalo.
1: Ciao.
0: Ciao. Eh? Oh, magari si sa mai, scrivetemi.
1: Sì.
0: Qua 3332688688. Vi mando Gianluca Pacini. Vengo con Gianluca Pacini a prenderlo. Va bene? Ecco. Non capendo.
1: Che ignoranza, posso dirti? Proprio crassa. Crassa ignoranza.
0: Se riciclassimo gli annunci.
1: Usare la radio per, proprio per scopi privati. Proprio crassa ignoranza.
0: Una bella puntata su vendita. Mi piace.
2: Radio Company, il club degli ignoranti. Solo risposte sbagliate.
1: Solo risposte sbagliate per il club degli ignoranti. Attenzione, perché anche oggi stiamo per darvi una parola. Di questa parola non dovete darci la risposta giusta, ma dovete darci la risposta sbagliata. Nel senso che dovete inventarvi il senso.
0: Faccio. Premo allora, il bottone e apro il microfono.
1: Intanto
0: accelero. Faccio un esempio. Se la parola fosse serbatoio, cos'è l'asserbatoio? L'esserbatoio, l'usserbatoio,
1: serbatoio.
0: Serbatoio o serbatoio?
1: Serba.
0: Oh, serbatoio. Oh, oh.
1: Attenzione, non potete dividerla.
0: No.
1: Potete
0: quindi
1: fare
0: non
1: una
0: è serbatoio
1: o serbatoio.
0: Sì, esatto. Quindi la parola di oggi,

0: Allora, noi annunciamo, così lo diciamo già. Sappiate che siete molti che state andando verso l'unione fra Serbia.
1: Verso la Serbia.
0: Serbia e olio.
1: Sì,
0: cioè,
1: esatto.
0: Perché siete state in tante.
1: Olio serbo c'è un po'. Insomma, ce ne abbiamo già tanto, basta.
0: Il serbatoio.
1: Poi sentirete.
0: Ok, il serbatoio è un raduno di serbi.
1: Giusto. Cioè, tutti i serbi si trovano nel serbatoio.
0: Cioè... No, perché attenzione, perché è un raduno. Devi
1: si radunano nel serbatoio. No, cioè, il raduno dei serbi si chiama serbatoio.
0: Esatto.
1: Sì, scusami, hai ragione. Mi stavo automettendo il cartellino rosso.
0: È la strada statale direttissima. Sono andata da Torino a Bari.
1: Ah.
0: Serbatoio, cioè proprio la direttissima Torino-Bari.
1: Ah, ok. Serbatoio. Come c'è la FIPI lì, c'è anche la serbatoio. Certo.
0: Il serbatoio è la donna di origini serbe che lavora sul frantoio. Diego da Ferrara.
1: Eccolo
0: qua, vedi
1: qua.
0: Che
1: sì.
0: Andiamo sull'olio. Vabbè.
1: Sentiamo il citofono che abbiamo.
2: Scusate
1: dai.
2: Un attimo,
1: sì?
2: Siccome io sono di Siena, è la culla della lingua italiana. Si dice serbatoio, non serbatoio. Grazie.
1: Giustamente.
0: Ma noi cambiamo accento.
1: È bello avere Dante Alighieri.
3: È una persona che porta del rancore verso un'altra persona, quindi è una serbatoio.
4: Il serbatoio è un lavatoio tipico serbo.
1: Ah, ok.
5: Serbatoio, abitante serbo di nazionalità cinese.
1: No, oh, vedi, interessante anche qui. Comunque, se avete altre idee per dare un nuovo significato creato esclusivamente da voi della parola serbatoio, partecipate al Club degli Ignoranti, c'è anche in palio una tessera. 3332688688.

0: serbatoio, ce ne sono diversi interessanti. Per esempio nei castelli c'è la figura del serbatoio, aveva il compito di alzare e abbassare il ponte levatoio. Migliori erano di origini serbe, grazie Andrea, un altro tesserato di quelli doc. Serbatoio uguale a dei vecchi mulini in Serbia. Serbatoio, dispositivo per la sagomatura ornamentale dell'erba impiegato nel giardino di precisione per realizzare tagli curvi e rifiniture decorative del prato.
1: Domenico, vedi la tecnologia qui, serbatoio. Cioè, quando uno ci pensa molto. Sentiamo che c'è il citofono, dai.
2: Vai. Serbatoio non è altro che il luogo dove vanno i serbi a schiacciare le olive.
3: È il mantello dell'invisibilità di Harry Strafatter.
4: Ciao, il serbatoio è l'osservatorio in Serbia.
0: Ok, ciao Radio Company, detta serbatoio è una persona con cui si può confidare qualcuno un segreto ed esso lo serba gelosamente per sé.
1: Ah, quindi dice un segreto e il serbatoio lo tiene per sé.
0: Dice al serbatoio.
1: Certo, meraviglioso. Tra poco il vincitore di oggi della tessera del Club degli Ignoranti.

0: settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio. La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate via Perasso e viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
3: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
2: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
4: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: persona a cui si può confidare qualunque segreto ed essa lo osserva gelosamente per sé. Quindi,
1: questa insomma, è il messaggio vincitore.
0: Messaggio vincitore,
1: yes.
0: Vito. Ci devi mandare i dati.
1: Li aspettiamo, grazie. E noi con questa dichiarazione di tessera degli ignoranti, di nuovo membro della tessera degli ignoranti, il club degli ignoranti, scusatemi, siamo arrivati alla fine. Daniele Belli, Stefano Conte, anche Gianluca Pacini, vi salutiamo, vi diamo appuntamento domani che sarà venerdì, ovviamente sempre qua su Radio Company. Ciao a tutti.
2: Il sole che ogni giorno ci scaldava.
1: Le 2 minuti.
3: Radio Company Time.
4: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina. Company.

DJ, la sua Flamenco Paranoia, tra l'altro abbiamo scoperto essere la canzone preferita di Pietro in assoluto, cioè a gusti raffinati il signore, eh?

0: Pischelli a Molo.
1: Buongiorno Piselli.
2: Ma buongiorno, buon giovedì 27 di agosto. Dai che giovedì, iniziamo a percepire piano piano l'arrivo del weekend. 14:06 insieme fino alle 16. Ho già tutto pronto anche oggi. Quindi notizie tappabuco in caso d'emergenza, argomento della seconda ora molto interessante. Parleremo di amore, ma in modo abbastanza particolare e un po' ignorante, com'è nel nostro stile. Ed è bello che quando siamo in due non prepariamo niente, arriviamo sempre molto sprovveduti, e quando siamo da soli siamo sempre super perfetti, perché sappiamo che dall'altra parte sicuramente almeno il podcast Joe se lo ascolta, no? E quindi ride se ci sono degli errori, dei problemi, degli argomenti che non funzionano, e quindi dobbiamo essere precisi, dovremmo farlo anche insieme, dovrebbe essere un team abbastanza unito. Ieri ho fatto una cosa strana, abbastanza particolare, che ha scombussolato un po' la mia vita. A un certo punto, quando ho finito qua in radio dopo le 8, ho staccato i dati del telefono, ho staccato tutto, ho mangiato e sono andato a fare una camminata sconnesso dall'internet. E te posso dire, non è malvagia, è stato un po' traumatico quando ho, tipo alle 10, sono andato via per due orette, ho ridato internet e sono arrivati tipo una sfilza di messaggi con 150 milioni di cose, richieste, notifiche e tutto il resto. Quindi sì, ho perso altre due ore poi per rispondere a tutti, ma è stato modalità detox. Tra l'altro, ho fatto una camminata, ho detto boh, avrò camminato 4 ore, in fin dei conti no, era 1 ora e mezza. Mi sembrava di aver perso un sacco di tempo. Cose che succedono a Chicco quando finisce dalla radio la sera per sfogare un po'. Se voi avete qualche tecnica per sfogare quella che è la pressione, 333-2688-688, cioè la sera magari come vi svagate? Torni a casa e ti piazzi su Netflix, mangi e vai a dormire, o fai qualcosa un po' di produttivo, coltivi degli hobby, fai bricolage, ti dai, che ne so, al padel, magari dopo le 20, potrebbe essere. Siamo pronti a iniziare, lo facciamo con il primo disco, si chiama Good Old Days. Radio Company, the summer is magic.

0: Mood All Days su Radio Company, solo l'inizio dei fischielli di questo giovedì. E poco fa, così quasi a caso, no? Partendo dal fatto che mi sono svagato ieri sera, vi ho chiesto se avete dei passatempi. E in particolare, per svagarvi un po', c'è Davide da Gorizia, che saluto, che dice: io solitamente vado ad arrampicare oppure mi metto a spaccare legna a casa. Allora, non ho spazio per spaccare legna, però credo che, cioè, se hai della rabbia repressa, la sfoghi con la mannaia, ci dai giù brutalmente, potrebbe anche essere un'idea. Poi salutiamo Domenico, che dice: ciao Chicco, passatempo non proprio di uno di 46 anni, ma perché, dai. Però di sera, mentre vi ascolto, questo passa per il convento. Ciao da Domenico. Praticamente collezioni figurine Panini ad occhio 2024-2025, fai gli album arretrati? Spiegaci un attimo, perché sono davvero interessato a questa cosa. Sì, sì, per capire come passi il tempo con le figurine Panini. Noi ritorniamo tra pochissimo e arriverà anche il Millennium Mixer.
1: Go! Your summer, your experience. Fischielli a mollo on Radio Company.
2: Fischielli a mollo! Spot!
3: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di Sport e Combattimento, Kickboxing, Pugilato, MMA, Judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, Functional Training e Preparazione Atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e Functional Training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
4: Veste lui.
5: Veste lei.
4: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
5: Manganaro. Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
4: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
6: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
5: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta, a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.

0: la città degli angeli su Radio Company e ci porta al Millennium Mix, il penultimo della settimana. Si inizia subito dal 2018 con i Rudimental, da Londra con These Days.
1: Millennium Mix, i successi del millennio.
2: Dirty bit. Radio Company. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Harry e siamo partiti con i Rudimental, la loro These Days. Allora, sembrava un comp'anniversario abbastanza affaticato, invece due posti a posto, ci sta, quindi insomma due festeggiati piazzati. Oggi per oggi 333-2688-688, per i prossimi giorni come sempre basta andare sul sito di Radio Company, ovvero radiocompany.com, e compilare il comp'anniversario. Non so se ricordate, ma poco fa Domenico ci ha mandato delle foto di calciatori Panini, figurine degli scorsi anni. Io ho chiesto scusa perché è un trucchetto che potrebbe interessarvi. Senti,
1: ciao Chicco. Ciao. Allora, la spiegazione è questa.
0: Vai.
1: Visto che l'album appena usciti costano parecchio le figurine,
0: okay,
1: io vado a ritroso, è tutta una strategia. Faccio praticamente la collezione degli album vecchi,
0: quindi
1: anche online li scambio con altri collezionisti.
0: Bello però,
1: oppure compro in blocco i pacchetti interi di figurine che li vendono anche a metà prezzo.
0: Gli invenduti, diciamo.
1: E quindi mi diverto la sera a finire l'album
0: in ritardo.
1: Passati, diciamo. Sì. Ciao.
0: Vabbè, così rivivi un po' la storia delle squadre, perché magari sono cambiati i calciatori, sono andati da altre parti, ma tu sei lì la sera, ti immagino, con gli occhialini, hai magari una bajour che illumina il tuo tavolo e sei lì che incolli figurine. Grande Domenico, dai, ritorniamo tra poco con la prima telefonata del comp'anniversario. Your summer, your experience. Fiscalia Mollo on Radio Company.
2: Fiscalia Mollo! Spot! Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
3: Per questa pubblicità 0824 43 732.
4: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
3: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Francesco Gabbani e la sua Summer Funk su Radio Company. Ci siamo pronti per recapitare dei messaggi. C'è il companiversario e dall'altra parte abbiamo Davis. Ciao, benvenuto su Company.
1: Ciao.
0: Come stai? Come va?
1: Tutto bene.
0: Sei un po' diffidente dai numeri di telefono strani che ti chiamano, vero?
1: Un po', sì.
0: Leggermente. Prima hai risposto, poi hai buttato giù. Però va bene, dai. Ti perdoniamo tutto, anche perché da quello che so oggi dovrebbe essere un giorno speciale. Che succede?
1: Faccio gli anni.
0: E auguri!
1: Ecco. Grazie. Qua.
0: Quanti sono?
1: 28,
0: molto bene. E c'è un bellissimo messaggio che ci è arrivato per te. Dice così: tanti auguri a te, che sei il papà più premuroso e affettuoso che ci sia. Grazie per il tuo amore, la tua pazienza e per tutto ciò che fai ogni giorno per noi. Siamo orgogliosi di te, ti amiamo tanto. Firmato Giorgia e Diego.
1: Grazie.
0: Il piccolino Diego, quindi 28 anni, abbiamo 2 anni di differenza e tu hai già un figlio. Molto bene. Ok. Bene. Sono tranquillissimo adesso a sapere questa cosa. Sono molto tranquillo. Molto, guarda. Come festeggerai? Che c'è in programma?
1: Non lo so. Ancora. Adesso vediamo.
0: Prendi per ordine, dai, insomma. Tanto arrivi. Tanto sopravvivi fino a venerdì. Dopodiché il weekend si vedrà. Esatto. Va bene. C'è qualcuno che ti ha già fatto qualche sorpresa in generale?
1: No, per il momento
0: okay.
1: No.
0: La chiamata della radio è la prima del giorno. Va bene,
1: esatto,
0: va bene.
1: Esatto.
0: Allora, saluta tutta la famiglia, festeggia alla grande e ci sentiamo presto.
1: Grazie mille.
0: Ciao Diego, ciao.

0: 14:41, pronti per la seconda telefonata del Coppa Anniversario. È tutta la settimana che le azzecchiamo tutte, le abbiamo tutte e due, siamo belli e tranquilli. Dovremmo avere al telefono Samuele. Benvenuto.
1: Pronto?
0: Ciao, come va?
1: Benissimo, benissimo, grazie.
0: Sorpresa riuscita, perché insomma, quando hai risposto, allora, la prima volta non mi hai risposto giustamente perché c'è questa diffidenza per i numeri che non si conosce. La seconda eri molto sorpreso che la radio ti ha chiamato.
1: Esatto, esatto.
0: Bene, bene, l'importante...
1: Non me l'aspettavo.
0: Ecco, l'importante è che la sorpresa sia riuscita, perché che cosa succede oggi?
1: Un evento più unico che raro.
0: Ovvero?
1: Compie 18 anni.
0: Auguri! Oh, 18 tra l'altro.
1: Già, 18 proprio.
0: Qual è la cosa da diciottenne che hai fatto oggi? La prima? Dai.
1: Per fortuna svegliarmi. Seconda cosa, sono uscito a pranzo e mi sono conceduto un bel pranzo.
0: Oh, bel pranzo tipo?
1: Crudi, primo antipasto, secondo, cioè...
0: Bicchierino di vino, visto che puoi prendertelo?
1: Finalmente, esatto.
0: Oh, va bene. Sì, non per incitare l'alcolismo là fuori, però ci sta, uno si toglie lo sfizio e dice: oh, adesso sono responsabile di me stesso. Ed è per questo che c'è un bellissimo messaggio per te. Ho bisogno di una base abbastanza particolare. Dice così: Gigetto, Pistacchio, Gino, Samu, mille soprannomi per un essere unico. Come vuoi che ti chiami? Scegli. Ti chiamo Gigetto? Allora, continua così. Oggi sei arrivato al grande traguardo dei 18 anni. Ti auguriamo di esaudire tutti i tuoi sogni e di prendere presto sta patente che hai svangato le balis, scrivono, a farti portare avanti e indietro. Mille auguri di buon compleanno, firmato mamma, Tea, zio Nathan, zia Jessie, Grace e Yasmin. Insomma, tutta la famiglia unita per te. Che bello però.
1: Veramente, sì.
0: Quanto ti manca per questa patente? Sei già a foglio rosa, già a posto? O...
1: Magari.
0: No? Non hai fatto come ho fatto io, che ho iniziato un po' prima? Dai.
1: Sì, però solo da adesso posso dare l'esame teorico.
0: Ah, era così che funzionava? Non lo so, non mi ricordo. Sono passati troppi anni. Vabbè, dai, adesso dai l'esame teorico, un paio di guide e poi la prendi. Dai, prossimi mesi,
1: esatto.
0: entro dicembre. Ed è tanto dicembre.
1: L'obiettivo sarebbe quello, esatto.
0: Esatto. Facciamo entro novembre e ci aggiorni appena prendi la patente, va bene?
1: Perfetto.
0: Allora, festa dei 18 anni che si fa? Perché insomma è un evento importante.
1: Ma oddio, non sono proprio un tipo da feste, quindi ho organizzato di uscire a pranzo con i miei amici.
0: Ah, va bene, pacato, pacato. Ti rifarai per i 50, dai, lo so. Hai tempo, hai tempo di ragionarci su. Va bene, Samuele, insomma, grazie di essere stato qui con noi. Ancora tanti auguri da tutta Radio Company.
1: Grazie mille a voi.
0: Ciao. Radio Company. The summer is magic.

0: singolo tra Martin Garrix e gli U2, si chiama Fireflies. Tra pochissimo giochiamo al gioco delle tre parole applicato in una situazione abbastanza particolare, ma devi restare qui per scoprirlo. Go! Your summer, your experience. Pischelia Mollo on Radio Company. Pischelia Mollo!
1: Spot! Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
2: Qui da Totolo Mobili, al passo di Mirabellegano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.smlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.

0: Monster Deluxe Sunning Shining. Ricordo, tra pochissimo si gioca con il gioco delle tre parole per, diciamo, rovinare un momento. Non dico altro, le 15 in punto.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

Bruno Mars, Oh My Soul, e oggi si gioca a questo gioco. Si chiama Dammi tre parole, così non randomiche, ma funziona in questo modo: messaggi scritti e vocali al 333-2688-688. Ci servono tre parole e voi dovete rovinare un momento molto intimo con lui o con lei utilizzando soltanto tre parole, va bene? Quindi dobbiamo iniziare a pensare a quelle tre parole che potrebbero proprio rovinare il pathos che si era creato. Ho un po' di esempi dall'internet, perché questo argomento arriva da Facebook, quindi grazie agli amici di Facebook. Allora, sono un po' così, però tre parole, dovete rovinare un momento. Potrebbe essere: ma sei dentro? Effettivamente. Oppure: ma sta ricrescita? Oppure: a me piace beige. E non l'ho capita, però su Facebook hanno riso tanto. Altra cosa: rifacciamo il soffitto? Oppure: sei stato veloce? Oppure: il bambino piange. Cioè, devono essere tre parole che... immaginate questa scena: è sabato sera, siete a casa della vostra lei o del vostro lui, la situazione si è scaldata molto, ok? Quindi siete arrivati al momento dell'atto e con tre parole dovete distruggere tutto quanto, mi raccomando, sempre arrivando al limite di quello che possiamo mandare in onda in radio. Quindi 333-2688-688, rovina un momento intimo con tre parole da adesso. Here we go!

0: Company, state ascoltando i Pischelli con il Pischello Chicco e giochiamo al dammi tre parole, ovvero vi servono tre parole per rovinare un momento intimo di quelli muy calienti. Allora, sono caduto dalla sedia quando un ascoltatore ha scritto tira il dito. L'inganno del dito in quel momento lì è incredibile. E poi c'è tipo Miki che dice sto per scorreggiare. Va bene, sì, distruggi tutto quanto. Poi dei vocali, sentiamo.
1: Ma ti va?
0: Ma ti va, ma ti va. Dei dubbi, poi?
2: C'è tuo babbo.
0: C'è tuo babbo. Va bene. Poi quanto ti devo? Tanti maschietti, Eva. Voglio le donne che rovinano il momento intimo con il proprio lui dall'altra parte. Dai, fai presto. Oppure un'altra ancora peggiore, quello di Matteo che dice le tre parole possono essere senti che puzza. Ah, la sento fin qua adesso. Va bene, 333-2688-688, si gioca al dammi tre parole, un giochino simpatico, giusto per ridere, sempre arrivando al limite di quello che possiamo mandare in onda. Devi rovinare un momento intimo con il tuo lui o con la tua lei soltanto con tre parole. Quali sono?
3: Your summer, your experience. Pischelli a mollo on Radio Company.
2: Pischelli a mollo. Spot.
4: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
5: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
6: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
7: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.

0: Madame e la sua mamma non mamma su Radio Company. Oggi roviniamo un momento intimo con il tuo lui, con la tua lei, con soltanto tre parole. Quindi vi state impegnando al 333-2688-688. Tipo un ascoltatore dice: ti sono arrivate. Perché ci sono donne dall'altra parte che rispondono a questa faida dei maschi che hanno una dietro l'altra. Tipo: ieri costava meno. Cambiato il listino prezzi. Poi sentiamo un messaggio vocale.
1: Ho tanta fame.
0: Ma dipende, se hai fame generica va bene, ma se la fame è verso l'altra persona, in quel caso magari il momento non lo rovini. Poi Barbara, eccoci qua. Buongiorno, potrebbe essere vado a cagare, ma perché questa cosa così proprio poco dolce e raffinato? Oppure arrivano i miei. Vero, effettivamente. Ne avevo letto uno anche tipo ti amo e vicino un nome di un ex qualsiasi. Lì proprio si smonta il palco intero. Domenico dice mi scappa pipì. Non poteva dire la pipì perché sennò erano quattro. Poi ciao company, Davide Udine. Secondo me per rovinare il momento intimo basterebbe dire dov'è il bagno. Bene. Poi c'è chi dice sembri una fontana. Dipende, non lo so se questa cosa potrebbe rovinare oppure no. Oppure vuoi un moment. C'è John, ciao Pischelli. Le tre parole sono ho ancora fame. Perché dovrebbe rovinare il momento ho ancora fame? Oppure un altro ascoltatore, Dancy scrive non sei bionda. Questo è dispregiativo verso le bionde? O apprezzi le bionde? Però ti è capitata una mora? Dai, 333-2688-688. Oggi roviniamo un momento intimo con tre

0: nonostante fuori non ci sia il sole, secondo me arriva tra poco. Don Omar e Lucenzo con Danza Kuduro. Mi ero dimenticato anche di avere una base abbastanza pornografica per questo argomento, e ci sta, così rende l'idea delle tre parole che dobbiamo utilizzare per rovinare un momento. Va bene, allora vediamo. Gianni, in quel momento lì, si permette di dire: no, è finito. L'ho tradotto un po', va bene. Poi Federica, anche lei presa un attimo da un raptus, dice: ma quanto ti manca, scusa? Bello. E poi c'è Jessie Kwan che, ok, tre parole, ma ci ha dato 28 versioni diverse. Però va bene, grazie Jessica. Allora, la prima è: fai con comodo. Che detto così, vabbè, no, ma è: fai con comodo. L'intonazione cambia tutto. Poi: copriti, fa freddo. Poi questa è proprio: ho sonno, ciao. Puff, caduto con la testa sul cuscino. Poi accendo la PlayStation. Senti, plif. E poi: quanto manca ancora? Credo sia la cosa peggiore. Poi tratto da esperienze di vita vissuta di Laura: i pelosi guardano. Cane e gatto, successo veramente. Fanno parte, insomma, diciamo quasi dell'arredamento. Poi vocali:
1: levati dalle palle.
0: Levati dalle palle, no. Questo è proprio dispregiativo. Poi
2: inizia la partita.
0: Inizia la partita. Credo che gente abbia preso degli schiaffi per delle frasi di questo tipo. E poi:
1: per rovinare un momento intimo, sì, basta dire: come ti chiami?
0: Come ti chiami? Mettendo la mano sull'orecchio: come ti chiami? Bene, dai, 333-2688-688. Il gioco di oggi, lo avete capito? C'è un momento intimo con lui, con lei, con lei e lei, e lui e lui. Insomma, quello che volete, dovete rovinarlo con tre parole. Quali sono queste tre parole? Dai, sbizzarritevi!

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni su Radio Company. C'è una voce, diciamo, che mi ricorda qualcosa. È arrivato un messaggio WhatsApp al 333-2688-688. Tre parole per rovinare un rapporto. Senti qua.
2: Oh, comunque, Chicco, credo che per rovinare un rapporto si potrebbe anche tranquillamente dire: vorrei vivere in
1: Puglia. Vorrei vivere in Puglia. Sì. Poi sempre Joe, che si vede in giro a fare cose, scrive anche osteria terzo tempo. In quel caso, se fossi con me, è la ciliegina sulla torta questa frase qua. Proprio accende cose incredibili. Poi altre parole, tipo quelle di Marco: ma è dentro? Molti, quanto ti manca, no? Ecco, penso perda entusiasmo anche Rocco. Effettivamente, hai ragione. Tre parole, non sento niente. Ci sta, poi.
3: Ma ti sei lavato?
1: Ma ti sei lavato? Perché a quel punto non è una domanda buttata lì a caso. Percepisci già dell'odore strano e quindi dici: ma ti sei lavato? E poi c'è chi scrive: come la mia ex. Ma volete morire voi? Volete farvi del male? Dai, 333-2688-688. Si continua ancora per una mezz'oretta con questo gioco. Il gioco delle tre parole. Vi servono tre parole per rovinare un momento intimo, quindi sbizzarritevi. Go!
4: Your summer, your experience. Fischelia Mollo on Radio Company.
5: Fischelia Mollo! Spot!
6: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
7: Per questa pubblicità 0824 43732.
8: C come Company, C come C Radio.

0: Gigu e Aira Star con Woman su Radio Company, pronti per una nuova traccia. Collaborano insieme Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari. Questa è Goya.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova traccia. Cosa so?

Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari con Goya su Radio Company. Stiamo rovinando un momento intimo con lui o con lei con soltanto tre parole. Ce ne sono altre arrivate, tipo ancora quanto ti devo. Dipende, non lo so, non sempre si rovina comunque. Poi oddio quanto pelo. Gabri scrive questo. Oppure ancora peggio, Teo scrive assomigli a tua madre. C'è anche chi ha scritto meglio tua sorella. Oppure quando si comincia. Oppure ancora peggio, ho delle malattie. Così generico, senza specificare. C'è chi dice muoviti, viene mamma, ma è dentro. Questo è un grande classico, però devo dire, sono arrivati tanti molto simili. Oppure mi è scappato. Dipende cosa. L'ascella puzza. Oppure odora di formaggio.

0: The Burn su Radio Company dal 2013. Ultimi messaggi e chiuderemo in bellezza, perché abbiamo un ascoltatore che scrive: ho sbagliato persona oppure era meglio l'altra. E Daniele da Mira dice: amo, fa caldo. E un ascoltatore si è impegnato davvero tanto, che dice: ti ho trovato un modo per chiudere questo argomento alla grande, ho bisogno di una base, ok? E chiudiamo con una barzelletta che non ha senso con l'argomento, non è proprio collegato, ma circa, senti qui.
1: C'è una signora che ha fatto la vita in strada ed è stanca, la vuole rifare perché è diventata larga, brutta da vedere, e va dal chirurgo plastico e gli spiega il problema. Il chirurgo gli dice: signora, abbiamo trovato un metodo che è eccezionale, diventa nuova come una da 18 anni, trapiantano l'orecchio di un bue, c'ha le pieghe uguali della sua. Gli dice: va bene, questo va a farci fare l'intervento.
0: Bene,
1: gliela facciano tutto quanto. E il chirurgo gli dice: signora, va sul ginecologo fra 10 giorni, gli toglie le bende. Bene, passano 10 giorni, lei va dal ginecologo: oh signora, bene, tutto a posto? Sì sì, ha detto, mi hanno fatto l'operazione, sistemata, e adesso sono venuto a prendere le bende. Allora si mette sul lettino, spalanca le gambe.
0: Bene.
1: E il chirurgo tacca a levare le fasce. A un certo punto esce la testa, guarda la signora: signora, ne ho visti di rosse, di nere e di brune, ma una con il timbro del consorzio mai.
0: Ci rendiamo conto? Non riesco a dire nient'altro oltre a questa barzelletta.
2: Your summer, your experience. Pischelia Mollo on Radio Company.
3: Pischelia Mollo! Spot!
4: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
6: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
7: La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
8: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28 Benevento.
9: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: 4 giorni totali di puntualità. Rendiamoci conto. Ma guarda che roba, guarda.
1: Cosa? Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
2: I fiscalli di Radio Company.
0: 10 secondi alle 16.
3: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.

0: and Ready, il disco di Zomber qui a Radio Company, in brutti ma simpatici, che d'estate diventa brutti ma in costume, ma di fatto la salsa è sempre la stessa. Buon pomeriggio, Andrea Rossini, mettiamo la sigla.
1: Buongiorno.
2: Consigli per l'estate di brutti ma simpatici. Non uscite nelle ore più calde. Idratatevi spesso. Mangiate frutta e verdura. Mettete la protezione. Brutti ma simpatici diventa brutti ma in costume.
0: Che educato che sei, Andrea Rossini, bravo.
1: Ti piace questa base?
0: No, non è quella adatta, non dai, è quella dai, giusta, ma noi non ci formalizziamo.
1: Posso mettere questa?
0: No, non mettere questa, metti quella giusta.
1: No.
0: No, non c'entra niente questa.
1: Neanche
0: dai.
1: Questa?
0: No. Comunque, no, a parte gli scherzi, bravo, che hai salutato, sei una persona educata, sei uno di quelli che salutava sempre, va bene. Buon pomeriggio. Ciao. A tutti quanti, benvenuti, brutti ma simpatici fino alle 18, faremo un po' di cose, oggi è giovedì, non ancora venerdì, perché lo dico? Perché il venerdì, come sapete, i buoni carburanti in regalo equivalgono a 100 euro, quindi oggi andremo per 50, ma faremo tutto quanto con calma. Ieri ho avuto anche la possibilità di ospitare Stefano Ferrari a casa mia, ci siamo mangiati...
3: Sei proprio...
0: No, ci siamo mangiati una... Sì, è venuto a casa mia. Non me lo sarei aspettato. Pensavo che declinasse gentilmente per seguire le sue abitudini. Invece niente. Cioè, ieri ha accettato un invito. Ci siamo mangiati una pizza a casa mia. Cioè, una pizza, sì.
1: E le calorie?
0: Ma infatti vedi che è tutto strano. Cioè, non lo so. Cioè, potrebbe nevicare tra poco, credo. Cioè, sono cose... Sono con congiunzioni astrali veramente, veramente strane. Va bene, stiamo insieme fino alle 18, dicevamo. E quindi cominciamo. Forza!

0: Becky G c'è, poi ci sono anche marito e moglie, Betty Blanco e Selena Gomez insieme, sì, sono sposati, sì, certo, sono marito e moglie, lui produttore, lei insomma la conosciamo bene. Devo dire che comunque è una storia che va avanti da un po', non per fare del gossip, ma semplicemente per capire se effettivamente lavorare tra moglie e marito, cioè non è una cosa facile, anche nell'ambito musicale ci sono i pro e i contro, magari si vedono anche poco, ma questo non lo sappiamo, però lavorare insieme tra moglie e marito non è sempre, o comunque fidanzato o fidanzata, non è sempre una cosa facile, basta la giornata sbagliata, la risposta sbagliata e poi certi problemi inevitabilmente te li riporti anche a casa, insomma queste sono storie che conoscono molti.
1: Tutto bene?
0: Io lavoro, cioè no, non sono io che
1: oggi ho paura,
0: io non ho fidanzate qui dentro, cioè mai avute, sul lavoro zero, cioè proprio zero proprio, anche perché poi sai, sul lavoro ti conosci bene, capisci bene qual è il carattere della persona e quindi no, cioè su di me lascialo stare, proprio abbandonano proprio. Va bene, ci facciamo una piccola pausa, ma torniamo tra poco.
2: Brutti, brutti, ma in costume su Radio Company.
3: Radio Company Live Tour.

0: Lagunare, Udine. Vuoi saperne di più? Entra in radiocompany.com, sezione eventi. Spot.
1: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
3: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
4: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
5: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
6: Ma è fantastico!
5: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
7: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
0: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
1: Per questa pubblicità 0824 43 732.
8: C come Company, C come C Radio.

Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors, Partenope qui in Radio Company, Brutti, Michael Stu e con Pietro che vi parla, con Andrea Rossini alla parte tecnica. Ora stiamo arrivando verso la fine dell'estate, sig sig, è brutto da dire ma è così, è la realtà, però ci sono comunque numeri che sono legati alle vacanze e alle prenotazioni delle vacanze, soprattutto online, dove avvengono la maggior parte delle truffe. Cioè è complicato fare una truffa di persona, online è decisamente più facile. Ci sono delle cose che riguardano un po' la psicologia delle persone che vanno a prenotare le vacanze online, e qui un dato è abbastanza importante, perché potrebbe essere, io mi ci sento un po' in mezzo in questo dato qui, cioè il 26% degli italiani ammette di allentare l'attenzione quando organizza un viaggio. Cioè quando tu stai prenotando una vacanza non è che stai attento come quando compri qualsiasi altra cosa online, no? Che guardi il venditore, guardi il prezzo, i dettagli, le spedizioni, confronti bene le recensioni e così via. Quando invece vai a prenotare un viaggio è tutto molto bello, perché stai parlando di una cosa bella, e quindi abbassi l'attenzione. La soglia ovviamente si alza, in questo caso 33%, tra i giovani tra i 18 e i 34 anni, quindi sono ancora un po' meno attenti, perché si parla di vacanze, quindi cose belle. Ad esempio ci sono sicuramente delle cose che riescono bene, alla fine va a finire bene per la maggior parte, però ci sono altri che invece vengono truffati. Il 25% di chi prenota online viene truffato, è tantissimo. Allora, ad esempio, bisogna stare attento a falsi contatti dell'assistenza clienti, ti chiamo per conto di, conferme di prenotazioni fasulle, che in realtà sono conferme ma non sono reali, quindi bisogna stare attenti anche a queste, offerte di viaggio inventate, tantissime, oppure comunicazioni contraffatte da parte delle compagnie aeree, che spesso queste comunicazioni possono arrivare a fregarvi alcuni dati che riguardano il volo, quindi bisogna stare attenti. La cosa più interessante, più carina di questi numeri, è che 1 su 10 ammette di aver cliccato su un'offerta di viaggio troppo bella per essere vera. Quando è troppo bella per essere vera è automatico, è una fregatura.

0: Guarda qua, Adriano Siri, ho trovato Polinesia, volo andata e ritorno compreso, 500 euro.
1: Subito. Domani, aspetta che clicco.
0: Però c'è una mail strana qua, non capisco. Boh, vabbè. Intanto ci sono i primi 30 secondi con Vittorio Ferro.
2: Buon pomeriggio, grazie per la linea. Il governo ha prorogato fino al 5 settembre lo sconto di 17 centesimi al litro sulle accise del gasolio. La misura, pensata per contenere i rincari durante il contro esodo estivo, costerà circa 130 milioni di euro. Le risorse arriveranno da un nuovo meccanismo fiscale che coinvolge soprattutto i grandi gruppi energetici. Dopo questa proroga, l'esecutivo punta a introdurre aiuti contro il caro carburante più selettivi e legati al reddito. L'obiettivo è sostenere soprattutto le famiglie a reddito medio basso e le imprese con interventi più strutturali. Intanto resta acceso lo scontro politico sull'ipotesi di tassare gli extra profitti per finanziare ulteriori riduzioni delle accise.
0: Grazie Vittorio Ferro, adesso Tommaso Paradiso.

0: settimana in costume e adesso ci dobbiamo fermare, ma stiamo elaborando quello che poi andremo a fare insieme a voi. Avevo un paio di idee, una però diciamo mi pare troppo di arrischiarmela, però in ogni caso vediamo tra un istante quel momento là.
1: Su Radio Company, brutti ma simpatici diventa brutti ma in costume. Spot.
2: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Joe, borse abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 0855.
3: Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.

0: Cabana, il disco di Rama, e adesso, come promesso, quel momento là, amici, quel momento lì. Allora, in Italia un'auto percorre in media circa 28 km al giorno. Questi sono i dati dell'Istituto Nazionale di Statistica, insomma l'Istat sostanzialmente, calcolati su un totale medio di circa 10.200-11.000 km all'anno. Allora, gli uomini guidano un po' di più, quindi 11.500 km annui, le donne un pochino di meno, 10.600 km annui. Sono medie, ovviamente, distribuite in tutta l'Italia, poi chiaramente c'è chi ne fa di più, c'è chi ne fa di meno e così via. Il tempo dedicato alla guida, quando normalmente viene utilizzata l'auto, cioè mediamente 280 giorni all'anno, è di circa un'ora e mezza. Che come media non è mica poco, se ci pensi, cioè distribuita per tutte le auto che ci sono in Italia. Sono ovviamente dati medi, sono dati statistici, quindi insomma prendeteli sempre un po' con le pinze, però più o meno questa è la realtà del paese. In un momento, diciamo, non particolarmente felice. Queste sono le medie, ovviamente, riferite all'annualità, all'anno scorso. Allora, nel mio caso, generalmente durante i periodi di utilizzo, durante la settimana, faccio circa almeno 120 km al giorno. Con l'auto, sì, non vengo solo qui ovviamente, quindi faccio altri giri. Tu, Andrea Rossini, abiti anche vicino alla,
1: sì,
0: radio,
1: al massimo una decina,
0: 10 km al giorno, quindi sì. Sei un super risparmioso, ma perché la usi poco fondamentalmente.
1: Beh, no.
0: Ok, ora tu prova a immaginare gli ascoltatori che viaggiano per lavoro, chi fa l'autotrasportatore, chi va in giro, quanti ne possa fare. E infatti vi domandiamo, perché poi questa cosa qui si ripercuote un po' su tutti quei calcoli, su tutte quelle dinamiche che influenzano la nostra vita tutti i giorni, se ci pensate bene. 333-2688-688, WhatsApp, scritti e vocali. Quanti chilometri fate più o meno al giorno con il veicolo che guidate, diciamo, che utilizzate? So che non ci serve una cosa precisa, cioè non è importante una cosa precisa, però diciamo così, un'idea sicuramente ve la sarete fatta. 333-2688-688, WhatsApp, scritti e vocali. Non pensateci troppo, come sempre. Più o meno quanti chilometri percorrete al giorno con la vostra auto, con il veicolo che utilizzate per lavorare? Ci fate sapere, grazie. Here we go!

0: soffiamo. Cioè, tu immagina che hai una settimana di ferie, puoi stare lontano dal tuo lavoro, puoi non entrare in contatto con nessun tipo di cose che riguardino il tuo lavoro, e che cosa fai? Ascolti il tuo programma.
1: Cioè... Minchia, ho una domanda sulle automobili. Porca vacca, guarda, sarei voluto esserci per averla fatta io. Veramente, ti invidio.
0: Dai, scemo, vieni qui e impara, dai, dai. Stefano Ferrari, ciao. Cioè, questo è al mare, capito? È al mare, starà tornando e vabbè.
2: Sono troppo bravo.
0: Ma dai, ma per piacere, dai. Allora, potevi venire qui, facevi prima, dai. Allora, torniamo a noi. Ciao, mediamente 250 al giorno. L'auto la uso per lavoro e porto in giro roba. Ok, 14 km ad oggi, da ottobre 160, Marco. Da ottobre, pochissimi. Cioè, praticamente la macchina la sposta a mano. Oggi mi è andata bene, di solito faccio 500 km al giorno. Ci ha mandato l'immagine, 500 al giorno sono tanti, equivalgono tipo a stare almeno 4 ore in macchina, credo, almeno. 220,2 km, che sono tanti parecchi, insomma, sono comunque, sono tanti. Dai 90 ai 110 giornalieri, il che comprende casa, scuola, bimbi, lavoro, ritiro bimbi e casa di nuovo. E sono tanti anche questi, 110. Sentiamo.
3: Ciao Pietro.
0: Ciao.
3: Allora, al giorno più o meno sono... Quando ne faccio pochi, 250, 300, non ne faccio tanti, sono 500, 600. Totale circa 90.000 km all'anno faccio funzionario commerciale, quindi l'auto la uso spesso. Ok, ciao,
0: diciamo,
3: buon lavoro, ciao, ciao Pietro.
0: Ciao, diciamo che 2 anni la butti. 2 anni è già da buttare. Se fai tipo 1 anno e mezzo, riesci magari un pochino a salvare il valore, ma a 180.000 proprio niente, cioè, resta poco. Ciao, circa 50 km al giorno, grandi ragazzi. Poi, ciao simpatico, faccio circa 70 km al giorno con il trattore con cui lavoro. E 70 km al giorno con il trattore è l'equivalente di 250 milioni di passi fatti a mano. Sentiamo.
4: Ciao company, Roberto Vicenza. Io mediamente 420 km al giorno, mezzo aziendale, sì. 5 su 7. Ciao ciao.
0: Ciao ciao, buona serata, ce ne sentiamo, dai.
5: Con il camion 2000 circa di media a settimana.
0: Ok, io circa 50-60 mila all'anno, a volte faccio anche 400 km al giorno se mi sposto in altre regioni per lavoro, ovviamente. Sono un consulente estetico commerciale, vedi che ci sono lavori che è impossibile star fermi, non puoi, perché proprio per natura stessa del lavoro ti devi spostare, poi alla fine la tua vita in pratica passa seduto sul sedile di un'auto sostanzialmente. Ciao, col furgone da lavoro vado dai 700 ai 1000 km a settimana, circa 150 km al giorno, solo di spostamenti tra un cantiere e l'altro, Luca di Verona. Va bene, 333-2688-688, WhatsApp, scritti e vocali, quanti chilometri al giorno? Here we go!

0: Beautiful Lie, il disco di Celestial qui a Radio Company, brutti ma in costume. Adesso ci sono altri 30 secondi con Vittorio Ferro.
1: Inter, Napoli, Roma e Como conosceranno oggi le avversarie della fase campionato di Champions League. Il sorteggio è in programma alle 18 a Monte Carlo con 36 squadre divise in 4 fasce. Ogni club affronta 8 avversarie diverse, 4 in casa e 4 in trasferta. Inter in prima fascia, Roma in seconda, Napoli in terza e il debuttante Como in quarta. Saranno estratte 2 avversarie per ogni fascia, mentre restano vietati i derby tra squadre della stessa nazione. Intanto in Conference League stasera l'Atalanta contro l'Apoel dopo lo 0-0 di Bergamo.
0: Grazie a Vittorio Ferro, adesso una piccola pausa per noi.
2: Su Radio Company, brutti ma in costume.
3: Spot.
4: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
5: Fatti sentire.
6: Fatti sentire.
5: Fatti vedere.
6: Fatti conoscere.
5: Fatti seguire.
6: Fatti notare.
7: Fatti desiderare.
5: Fatti provare.
6: Fatti cliccare.
5: Fatti comprare.
8: Fatti amare.
9: La radio rende.
10: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
11: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24. 463. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
12: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
13: Sì!
12: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su 4 ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
14: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 GB di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
15: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
16: Euronics, un mondo più avanti.
17: C'è qualcosa nell'aria, li senti anche tu?
18: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
19: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
18: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
15: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
18: C come Company, C come C Radio.

0: Comunque solo perché volevo ascoltare il mio speaker preferito, eh. Grande Piero!
1: Ma ce l'avete con me oggi voi due? Ce l'avete con me oggi? Vabbè, sarà tornato a casa adesso, ci avrà spento la radio, immagino. No, come no? Scusa, come no?
2: Ce l'ha anche in spiaggia.
1: Vabbè, dai, senti, allora, quanti chilometri, quanti km al giorno? Sentiamo, dai.
3: Ciao, brutti. Ciao. Ma brutti? Allora, io non sono molto lontana dal lavoro, cioè ne farò sui 9-10 chilometri l'andata. E 9-10 il ritorno, una ventina al giorno, non di più. Ciao, un bacione.
1: Va bene, ciao. Di solito 30 metri al giorno scrivono, quindi praticamente abita a fianco al posto di lavoro e poi ogni giorno sicuri 20 km per il lavoro. Ciao da Patrizia, sentiamo.
4: Buonasera company, allora io faccio la bellezza di 0 km al giorno. No. Perché al momento cioè lavoro dietro casa, quindi vado a piedi, siccome dovrò spostare poi di casa, comunque dall'anno prossimo dovrei farne 6,5 andata, 6,5 ritorno.
1: Sono sempre di più. No, pensavo quando hai detto zero, pensavo che fosse proprio senza lavoro, cioè una cosa un po' diversa. Va bene, 17. Basta. 17:01.
5: Radio Company Time.
6: Radio Company ha scelto Oasi Beach Club, Jesolo Venezia.

0: No Goodbye, Polkak, Bradner e poi Jugel e ancora Moving to the Sun, molto bella. Col cavolo che quando c'è Stefano Ferrari fanno queste sequenze qui, lo fanno, lo fanno apposta. Va bene, una cosa velocissima, giusto prima di lasciarci per qualche istante. Allora, classiche ricerche che vengono fatte sulle durate ottimali delle ore, le ore di sonno, cioè quante ce ne vorrebbero, no? E quante ce ne vogliono secondo te, Andrea? Cioè,
1: 8.
0: 8, non è vero. Quante
1: no.
0: Cambia numero.
1: Ritratto, 7.
0: 7, no, neanche 7.
1: Ritratto ancora, 6.
0: No, neppure, in realtà dipende molto, perché dagli anni dell'industrializzazione diciamo mondiale i ritmi sono cambiati parecchio e quindi non è necessario dormire esattamente le stesse ore che si è abituati a conoscere in modo standard, quindi le 8 ore. Dipende ovviamente dalla qualità del sonno e dagli orari in cui si va a dormire, cioè ci sono degli orari che sono adatti alla persona e quindi con meno ore si riesce ad ottenere lo stesso risultato. Se non sbaglio, cioè, chi era Silvio Berlusconi che diceva che dormiva tipo 4 ore a notte, 3 ore, 4 ore? Eppure era, era sempre sul pezzo, va bene. Ci facciamo una piccola pausa, amici, a tra poco.
2: Brutti, brutti, ma in costume, su Radio Company.
3: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
4: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
5: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
6: Tempo di fitness?
7: Tempo di allenarsi?
6: Tempo di Combat Mania!
8: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
9: Ehi Paola!
10: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando il lungo e il largo per un regalo degno di questo nome.
9: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
10: Ah sì?
9: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
11: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
12: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Gioia Alfa.
1: Va bene, buon vento qui a Radio Company, brutti ma in costume, con Pietro, con Andrea Rossini alla parte tecnica. Adesso parliamo di cose che dovrebbero andare veloci invece vanno lente, mi spiego meglio. In questi periodi, o quantomeno in quest'epoca, le cose devono essere veloci, cioè qualsiasi cosa tu è già fatta, capito? Ad esempio le app di messaggistica aiutano molto in questo, perché una volta di fatto si comunicava in mille modi diversi, ma oggi l'app di messaggistica, quelle tradizionali da WhatsApp, ma ce ne sono tantissime, Telegram e così via, deve essere molto immediata, diffusione del messaggio a tutti quanti e così via. Invece ci sono delle applicazioni che stanno andando nel verso opposto, cioè vogliono cercare di rallentare questi messaggi. Per quale motivo? Boh, per tanti. Ritorno al passato, quindi momento nostalgia ad esempio. Potrebbe anche essere il fatto di riabituare il cervello ad aspettare, ad avere un po' di pazienza, e quindi ci sono tante cose che ti permettono di arrivare a questo risultato. Ci sono delle applicazioni tipo ad esempio questa Carrier Pigeon, ma ce ne sono altre, sono simili, che in pratica promettono di inviare dei messaggi esattamente come fa WhatsApp a delle altre persone che tu c'hai come amicizia, alla velocità più o meno stimata, ma in realtà alla fine è di più, perché è difficile che insomma un animale di quel tipo vada a quella velocità, alla velocità stimata di un piccione, come i vecchi piccioni viaggiatori. Cioè tu mandi un messaggio, che ne so, a uno che sta dall'altra parte del mondo, negli Stati Uniti, e ci impiega ore. Piccione. Cioè il messaggio, sì, esatto, come il piccione. Allora qui si parla di velocità stimata di circa 177 km all'ora. Ovviamente un piccione non viaggia assolutamente a questa velocità, però per darvi l'idea che c'è una sorta di rallentamento voluto proprio nella consegna di questi messaggi e anche nella risposta. A volte fa anche comodo quando un messaggio lo mandi e qualcuno lo legge dopo diverse ore, lo riceve dopo diverse ore, perché così hai anche il tempo di poter pensare a eventuali successive risposte.
2: Ma tu lo fai già, Pietro?
1: Io lo faccio già, no, io proprio non rispondo tipo dopo due giorni, credo, ma perché vabbè, insomma, sono un po' ripiegato nei miei impegni, ma questa è un'altra cosa. Ci sono anche altre applicazioni che fanno la stessa cosa, che hanno addirittura centinaia di migliaia di utenti registrati, quindi è inevitabile che ci sia la voglia da parte delle persone, insomma, di sconnettersi anche un pochino, cioè non dover ricevere continuamente botta e risposta tutto il giorno. Insomma, ci sono delle persone che sono lì tutto il giorno, che continuano a scrivere e mandarsi messaggi. Questa cosa qui invece non lo fa. Io direi vecchia posta, quella normale, ordinaria, le lettere affrancate e siamo a posto.
3: Con Radio Company.

0: mi facevano effettivamente riflettere sul fatto che quando mandano messaggi a me, applicazione che rallenta o non rallenta i messaggi è la stessa cosa. Cioè, un giorno mi mandano un messaggio: ciao, ci sei? Il giorno dopo io rispondo con no. Esattamente. Ci sono altri 30 secondi con Vittorio Ferro.
1: Meta ha raggiunto un accordo storico negli Stati Uniti nel processo sui presunti danni provocati dai social ai minorenni. La società verserà fino a 18 miliardi nell'arco di 10 anni senza ammettere responsabilità. Cambieranno anche le regole di Facebook e Instagram per gli utenti adolescenti. Previsto un limite di 2 ore al giorno, insieme alla fine dello scorrimento infinito dei contenuti. I social saranno bloccati di notte e le notifiche disattivate durante l'orario scolastico. Più controlli parentali e verifiche sull'età, mentre verranno eliminate funzioni come filtri di bellezza e conteggio dei mi piace.
0: Il singolo sinceramente è stato quello che ha stabilito un record di riproduzioni streaming nella piattaforma Spotify in 24 ore, raggiungendo oltre 1.649.000 riproduzioni. Il singolo inoltre a fine febbraio 2024 è entrato nella Billboard Top 100, rappresentando per la prima volta un'artista italiana in questa classifica. Ottiene anche il doppio disco di platino in sole 6 settimane, confermando Annalisa come artista più venduto nel primo semestre 2024. L'ascoltiamo allora, Annalisa con Sinceramente. Adio, come...

0: tua.
1: Esatto. Sinceramente, il disco di Annalisa adesso, sinceramente, adesso ci dobbiamo fermare, ma tra poco arriverà Cervelli in Fuga, quindi proveremo a regalarvi altri 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli.
2: Su Radio Company, brutti ma simpatici diventa brutti ma in costume.
3: La Farnesina conferma che sono 3 i connazionali dispersi nell'alluvione che ha travolto il nord del Nepal. 2 gli italiani tratti in salvo, riferiscono le autorità locali, che aggiornano ad almeno 362 morti il bilancio accertato. È morto in un ospedale penitenziario dell'AIA Ratko Mladic, 84enne ex leader militare serbo bosniaco, che stava scontando una condanna all'ergastolo per crimini di guerra. Ad aprile era stato colpito da un ictus in carcere. La Russia smentisce l'intenzione di attaccare paesi NATO dopo che, secondo la stampa americana, il capo della CIA ieri a Mosca avrebbe sconsigliato a Putin tali attacchi. Nel contempo avverte che qualunque presenza militare straniera in Ucraina sarà considerato un obiettivo legittimo. Un 53enne di origine bengalese, padre della 15enne che aveva tentato il suicidio ingerendo dell'insetticida, è stato arrestato dai carabinieri a Rimini con l'accusa di maltrattamenti in famiglia, accertate violenze da parte dell'uomo anche nei confronti della moglie e altri figli. Calcio, alle 18 il sorteggio della prima fase di Champions League, che stabilirà le 8 partite da disputare per ognuna delle 36 squadre qualificate, 4 le italiane in lizza, Inter, Napoli, Roma e Como. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
4: Spot. Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
2: C come Company, C come C Radio.

0: Smith featuring the Two City Colors, o Mother.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: Tocca tocca e adesso cervelli in fuga.
1: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli presentano Cervelli in fuga.
2: Cervelli in fuga.
0: Cervelli in fuga anche questa sera, grazie a San Marco Petroli, grazie a SMP, quelli del Leone li riconosci così, che ci permettono di regalarvi 50 euro di buoni carburante anche questa sera, grazie alle ultime due categorie rimaste da votare via WhatsApp al 333-2688-688. Grazie, grazie, grazie.
3: Grande Piero!
0: Molto bene. Vabbè, mi smonta questa cosa comunque. Ok, allora, le due categorie rimaste sono proverbi popolari e Guinness dei primati. Non posso darvi nessun suggerimento, non posso dirvi, sono, ce n'è una più difficile dell'altra. Se può essere un suggerimento, no, non aiuta questa cosa, lo so. Allora, 333-2688-688 da scegliere, da votare, da scrivere via WhatsApp, proverbi popolari oppure Guinness dei primati, per darci la possibilità di chiamarvi, farvi la domanda in diretta, darvi 10 secondi, dopodiché se la risposta che ci darete voi scelta tra le tre opzioni sarà quella giusta, i 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli diventeranno vostri. E allora 333-2688-688, proverbi popolari oppure Guinness dei primati.

0: Nannini in Marrakesh qui a Radio Company, Brutti va in costume, cervelli in fuga, la seconda parte. Giochiamo con Elena, che è originaria di Bergamo, ma sta a piove di sacco e ci ha detto vado al mare a Sottomarina. Ciao Elena, benvenuta.
1: Ciao, grazie.
0: Elena, in macchina, quanto sento, con Renato, giusto?
1: Esatto, esatto.
0: Ok, molto bene. Dove state andando? Al mare anche oggi?
1: No, siamo appena tornati a casa, siamo andati a vedere l'alba stamattina, abbiamo finito la giornata, adesso...
0: Che romantici. Cioè, l'hai scelta tu questa cosa, l'alba mattutina, o è cioè opera di Renato, che è un romantico?
1: No, l'ho scelta io, dai, poi...
0: Renato si adegua, diciamo. Vabbè, se devo proprio, dice, va bene. Allora, categoria Guinness dei primati, Elena. Io ti faccio una domanda, poi ti darò tre opzioni di risposta. Dopodiché parte un timer di 10 secondi. Dovresti darci la risposta entro quei 10 secondi, in modo tale che noi possiamo mandarti a casa questi 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli. Va bene?
1: Ok, va bene.
0: Ok. Allora andiamo con la categoria Guinness dei primati. Quale paese, paese nel senso di nazione, possiede la costa più estesa al mondo? A. Canada. B. Russia. C. Giappone. Via con il tempo. Ti sentiamo malissimo? Aspetta. No, non li sentiamo più.
1: Canada.
0: Aspetta un secondo, io ho capito. Ho capito, sì, ho capito. Il problema è che è proprio

0: proprio sul più bello, nei 10 secondi di tempo sul più bello, sentito malissimo. Io ho capito la risposta, però vabbè. Andre, che facciamo? Dai. No, perché sì, non lo so, ci vorrebbe un notaio. Notaio!
1: Pronto?
0: Sì, ciao Elena, scusa, sul più bello, t'abbiamo persa. Proprio quando è partito il tempo. Ci puoi dare la risposta?
1: Canada detto da Renato.
0: Il Canada detto da Renato, e Renato ha ragione! Perché oltre a non essere romantico, è uno che vada alla sostanza, quindi bravi, dai, vi portate a casa 50 euro di buoni carburanti a San Marco Petroli. Un attimo solo, scusa. Rossini, sei convinto? Che dopo non viene a dirmi
2: tutto
0: no,
2: perfetto.
0: E sì e no. Tutto perfetto, dice, va bene.
1: Perfetto.
0: Va bene, dai, ciao Elena,
1: grazie
0: ciao
1: mille,
0: Renato.
1: Grazie anche
0: a
1: Renato.
0: Te, ciao.
3: Brutti ma simpatici
0: sempre.
3: E San Marco Petroli hanno presentato C'è

0: grande Olivia Rodrigo. Ora gli ultimi 30 secondi con Vittorio Ferro.
1: Un'occhiata al meteo, domani cielo nuvoloso al mattino al nord-ovest con piogge isolate temporali sulle Alpi centro-occidentali e le vicine pianure di Piemonte e Lombardia. Nel pomeriggio estensione delle precipitazioni al Trentino Alto Adige, verso sera anche rilievi del Veneto e del Friuli. Nel resto del paese tempo stabile e soleggiato, ulteriore rialzo termico, eccetto al nord-ovest, picco del caldo in Emilia-Romagna e al centro-sud. È tutto, grazie per l'ascolto, per restare aggiornati stream.it o scaricate l'app.
0: Grazie Vittorio Ferro, a domani!
2: Su Radio Company. Brutti, ma in costume. Spot.
3: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
4: Sì!
3: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
5: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
7: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
8: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
9: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
10: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 giga di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
5: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
11: Euronics, un mondo più avanti.

0: 54 Ultra, e con questo siamo arrivati alla
1: grande
0: fine, amici. Mi odio, guarda, odio te e anche quell'altro, in senso amichevole, ma non troppo.
2: Sono troppo bravo.
0: Sì, certo, come no. Va bene, grazie ad Andrea Rossini che si è occupato della parte tecnica, grazie a voi, vi lasciamo con Stefano Conte, ovviamente sono Pietro, e ci risentiamo, se volete, domani ore 16.
3: Radio Company Time.
4: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia. Spot.
5: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
6: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
7: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
6: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app. Company.

0: raccontare quasi, non di cantare, ma è la caratteristica di Manu. Ciao, insieme a Karol G che avete appena sentito, vagliando per il mondo, li abbiamo risentiti tutti e due per aprire ufficialmente questo nostro appuntamento di Tutti in Lista Club Privé. E allora vai che iniziamo, sigliamoci.
1: Ehi voi, ma siete in lista?
2: Ma qui siamo tutti in lista.
1: Radio Company e Stefano Conte, la sera è Tutti in Lista.
0: Ho la sensazione, ma probabilmente è solo una sensazione girando oggi, che pian piano si sta tornando alla normalità. Lo si nota dalla macchina in più, da quell'incrocio che magari nelle ultime settimane avete fatto più velocemente, che ultimamente invece ci mettete lo stesso tempo prima di arrivare poi all'intasamento, quello classico che insomma nei mesi invernali ci stanno. Salutiamo quelli che hanno finito di lavorare, quelli che stanno al lavoro, quelli che si riposano, quelli che invece fanno sport, insomma tutti quelli che intorno a quest'ora dalle 18 fino alle 20 sono con noi per Tutti in Lista Club Privé, dove abbiamo della musica, quella non manca mai, su Radio Company c'è e comunque sempre. Dove? Abbiamo un argomento che ritornerà fra pochissimo, dove ci sarà l'Happy Vibes, l'effetto, tutto questo ad accompagnarvi verso le 20. Stefano Conte, il Ciringhito in regia, sempre con la sua splendida t-shirt. Direi che insomma possiamo iniziare anche con Baby K, Tuca Macarena.

0: Macarena, eccoci qua, Baby K. Ah, stavamo raccogliendo un attimo le idee perché questo argomento di stasera. No, perché si fa sempre una gran polemica, secondo me, anche su cose che, io le vedo forse positive. Ho guardato un po' i commenti che ci sono anche sotto alcuni video, devo dire la verità, stavo parlando con Ciringhito, e sono arrivati dei commenti sia negativi, cioè chi dice meritiamo l'estinzione. Ma adesso vi spiego da dove parte la discussione oggi pomeriggio. Nuovo fenomeno virale che arriva dal Sud America e sta arrivando anche in Europa, si chiama Aura Farming. Dovrebbe derivare da Dragon Ball, no? Senti che Aura, poi Laura, è sempre presente. Senza la L, Aura e basta, Farming. Due ragazzi si sfidano in mezzo alla folla riproducendo pose, gesti e meme virali di TikTok. Non c'è musica, non c'è danza vera, si gareggia su chi ha più aura, più carisma, più stile. In Messico, davanti a un palazzo storico, un ragazzo ha vinto 3.000 pesos mimando di lanciare un lasso con un sandalo enorme. In Argentina il premio è solo simbolico, dire di avere aura infinita, alcuni adulti lo vedono come un segno di povertà culturale. Un sindaco addirittura in Honduras, pensate, lo ha addirittura vietato. Una psicologa venezuelana invece dice che è positivo perché porta i ragazzi a incontrarsi davvero dal vivo invece di restare chiusi dentro uno schermo. E allora vi chiediamo a questo punto, visto che si critica sempre ma sono sempre lì davanti allo schermo, cioè in realtà sì, si riprendono anche, fanno queste battle uno contro l'altro con un gruppo di persone poi attorno che se ridono e partecipano votano con le urla, come si faceva una volta sul palco, ti ricordi? Vince quello di destra o vince quello di sinistra? In questo caso fanno le battle fra di loro. Voi siete favorevoli o contrari a questi fenomeni sociali o social come Laura Farming, segno di svuotamento culturale dei giovani o modo innocuo e persino positivo di stare insieme fuori casa? Ripeto, voi siete favorevoli o contrari a questi fenomeni social come Laura Farming, segno di svuotamento culturale dei giovani o modo innocuo e persino positivo di stare insieme fuori casa? Che cos'hai, scusami?
1: Avete notato, ha un'aura potentissima.
0: Ecco.
2: Sì, è decisamente la più potente rispetto.
0: Ecco, per far capire da dove arriva la definizione, però Laura insomma è utilizzata in altri casi, non solamente in Dragon Ball. Che cosa ne pensate? 333 2688 688, c'è James Hype, Don't

0: James Hype. Insomma, queste gare di Aurea, Aurea, mi viene da aggiungere uno, non so perché. Allora c'è Federica che scrive: io sono favorevole e vi dico perché mio figlio di 16 anni passa ore chiuso in camera con lo smartphone. Se un fenomeno come questo lo portasse in piazza a incontrare altri ragazzi dal vivo anche solo per fare poche pose buffe, per me sarebbe già una vittoria. Meglio ridicolo all'aperto che isolato in casa. Quindi la risposta di Federica. Ci fermiamo un istante e ritorniamo fra poco con i primi messaggi.
1: Tutti in lista Club Privé. Spot. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919. Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent, a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
2: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo wurstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 4320.
3: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa, Benevento. 0824 45 898.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
4: C come Company, C come C Radio.

0: Gaia con Bossa Nostra è uno dei fenomeni del momento, non Gaia, ma questa cosa della aura farming. Due ragazzi si sfidano in mezzo alla folla riproducendo pose e gesti e meme virali di TikTok. Non c'è musica, non c'è danza vera, si gareggia su chi ha più aura. Siete favorevoli a questa cosa, visto che poi i ragazzi si sfidano, chi fa ridere di più, chi ha più carisma, vince la competizione anche con dei premi in denaro, così come semplicemente solo per la gloria. Sentiamo che cosa ne pensate.
1: Sai cosa ne penso io, Stefano? Cosa? Che sono d'accordo con quella persona che ha detto che ci meritiamo l'estinzione, ma a prescindere da quello per il quale stiamo parlando adesso, cioè proprio in generale ci meritiamo l'estinzione, perché siamo veramente... Non ho parole, non mi esprimo.
0: Ma in realtà non fanno niente di male, sono ragazzi di 13-14 anni che semplicemente si sfidano a pose, a facce, a gesti, a balletti, a situazioni un po' buffe. Lo trovate così male? Cioè come cosa? Voi che cosa ne pensate? Diteci la vostra, sia con note vocali che con note scritte. Intanto abbiamo Bob Sinclair con Chiesa, I Can Wait. Here we go!

Allora, mentre stavo ascoltando Bob Sinclair, leggevo anche questo messaggio che mi è arrivato, dove c'è qualcuno che scrive: credo che essere tolleranti verso i gusti e le scelte degli altri sia un impegno che probabilmente non tutti riescono a portare a casa, e credo che sia questo il nostro problema. Quindi ritengo che qualsiasi cosa gli altri facciano per divertimento, quanti solo per passare il tempo, se avete da vedere solo nell'ottica che se non ti piace non la fai, non serve avere un giudizio su tutto in qua, tutto in questa vita. Ma in realtà noi lo chiediamo, cioè in realtà lo chiedo, ma non perché ci sia qualcosa di particolare, ma perché in realtà questa moda arriva dal Sud America, ha già conquistato il Messico e l'Argentina e quindi diversi paesi del Sud America con dei ragazzi molto molto giovani, sta arrivando anche da noi in Italia. E lo chiedo più nell'ottica perché spesso anche qui all'interno di tutto il Insta Club Privé si parla soprattutto dei giovani e dei giovanissimi solamente su cose che insomma non sono super positive. Ne abbiamo parlato perché tirano fuori i coltelli, perché ci sono risse, perché ci sono state situazioni veramente deprecabili. E allora, in un contesto dove magari c'è del divertimento e dove c'è il tentativo di fare del divertimento in maniera diversa, vorrei proprio per questo una vostra opinione. Fra un attimo ritorniamo con altri messaggi. Intanto, Sergio Ricchetta, Martin Solveig con Madan. Radio Company. The summer is magic.

0: E chi ha più carisma praticamente è quello che vince, quello che riesce a essere più figo, quello che fa ridere di più, quello che diverte di più. Si sfidano nelle piazze, si sfidano nei parchi, si sfidano all'aria aperta, e questa è sicuramente una cosa positiva. E voi che cosa ne pensate?
1: Ciao, Massimo da Rovigo. Una volta facevano le dance battle che si fronteggiavano, si sfidavano a colpi di passi di danza, così. Adesso si sfidano a facce, a mimi, se gli va bene così, tanto volentieri per loro, tanto complimenti per loro.
0: C'è stato un periodo dove si riunivano anche nelle piazze, soprattutto nelle zone periferia, per fare le sfide di rap. Cioè, hanno fatto anche quello. DJ Goya con Jason Derulo, Melody, Michico.

Goya, Jason Derulo, Melody Micicco, un altro dei pezzi insomma che ci accompagna già da qualche settimana. Io sono contrario, lo trovo davvero preoccupante, una generazione che si sfida a chi fa la posa più assurda copiata da internet invece di leggere un libro, praticare uno sport vero, coltivare un talento. Non è colpa dei ragazzi, è colpa nostra che gli abbiamo dato in mano strumenti che svuotano il cervello invece di riempirlo. Ma vabbè, fra un attimo ritorniamo, sentiremo altre opinioni, altri messaggi per queste battaglie di aura che fanno i ragazzi. Torniamo fra pochissimo.

0: voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro Smash Burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
1: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.

0: Mamma, l'abbiamo ritrovata nel nostro pomeriggio. Nuovo fenomeno virale che arriva da Sud America e sta arrivando anche in Europa. Si chiama Aura Farming. Due ragazzi si sfidano in mezzo alla folla. Sono giovani i ragazzi, sono molto molto giovani. Riproducono pose, gesti e meme virali di TikTok. Non c'è musica, non c'è danza vera. Si gareggia su chi ha più aura, più carisma, più stile. In Messico, davanti a un palazzo storico, un ragazzo ha vinto 3.000 pesos mimando di lanciare un lazzo con un sandalo enorme. In Argentina il premio è solo simbolico. Dice di avere aura infinita. Alcuni adulti lo vedono come un segno di povertà culturale e un sindaco in Honduras addirittura l'ha vietato. Una psicologa venezuelana invece dice che è positivo perché porta i ragazzi a incontrarsi davvero dal vivo invece di restare chiusi dietro uno schermo. E voi che cosa ne pensate? Siete favorevoli o contrari a questi fenomeni social come l'aura farming? Sentiamo chi c'è in lista.
1: Buonasera Conte, buonasera Radio Company. Innanzitutto voglio farvi i complimenti, almeno a te Conte. Grazie. a tutti quelli che ti aiutano, perché ieri sera fluido e il tonico elettronico è stata una figata pazzesca, veramente. E quindi complimenti per la playlist. Grazie. E comunque questo è ciò che ci meritiamo, perché non c'è altro, cioè, c'è uno svuotamento di valori ultimamente, i ragazzi Non si incontrano più, non si salutano più se non su Facebook, quindi cioè, che cosa pretendiamo? Va bene, buonasera a tutti.
0: Ma scusami, allora questo è positivo, cioè questo è assolutamente positivo, perché i ragazzi si incontrano, sì, non chiacchierano fra di loro perché stanno in piazza e poi riprendono gli altri due che combattono, quindi è sicuramente positivo, almeno vanno fuori, non stanno di fronte al cellulare, basta. Chris de Sarandi, Good Old Days.

0: No, mi fa piacere perché ci sono degli amici e delle amiche che stavano ascoltando appunto tutto in lista Club Privé e sono andati a vedersi anche il video per capire di che cosa stiamo parlando. Perché se uno dice no, ma io sono contrario alla cosa e non ha visto neanche che cosa fanno, basta che cliccate o cercate sui social, ormai avete modo veramente perché vi colleghino in automatico e cercate questo Aura Farming. Si chiama in questo modo, fatta dai ragazzi, e vedete anche di che cosa si tratta. Aura Farming, scritto Aura Farming, e vedete battaglie fra ragazzi e vedete che cosa succede. Infatti c'è qualcuno che mi scrive: ciao Stefano, allora qua ho visto il video, mi sembravano un pochino idioti, anche perché si ricaricano, fanno così con le mani velocemente a destra e a sinistra, come se si dovessero agitare per ricaricarsi. Sembrano un pochetto idioti, ma alla fine non fanno nulla di male. È illegale, è violento, e appunto è un loro modo di stare insieme, non necessariamente noi più age. Ha usato un termine molto elegante, mi piace. Dobbiamo capirlo, è come quando noi ascoltavamo un certo tipo di musica che ai nostri genitori risultava frastuono, fastidioso. Grazie Elena per la risposta, grazie soprattutto per essere andata anche a vedere il video, perché sicuramente ti fai un'idea di che cosa fanno effettivamente i ragazzi. C'è Kesha con Die Young.
1: Radio Company, the summer is magic.

Marco che mi ha scritto da ragazzo, cioè da persona giovane, perché mi dice ho 18 anni, parlo da ragazzo. Visto che spesso si parla di noi senza chiederci niente, non è stupidità e divertimento, pura leggerezza. Gli adulti hanno sempre criticato quello che facevamo per socializzare, prima i balli, poi i giochi.

che di ruolo ora questo. Tra 20 anni sarà considerato normale come tutto il resto. Bravo Marco. Poi c'è chi mi scrive: io non ci trovo nulla di male, anzi, piuttosto che vedere certi ragazzi fare a botte, oppure visto che, se, come abbiamo detto noi, ci sono spesso dei video non fanno uscire questa gioventù in maniera eccezionale, per una volta che insomma i video che stanno diventando virali riguardano una battaglia fatta a facce, dove non si devono toccare, tra l'altro, perché c'è anche questo obbligo, che è un po' come quando c'era il Vogue, non so se l'hai mai visto, il ballo inventato ancora anni fa, di posare, è un po' la stessa cosa, sulla stessa linea, non si devono assolutamente toccare, perché poi ci sono le regole anche lì. C'è Emma con Fabri Fibra, antidroga.

0: E c'è il commento da parte di Anna che scrive: il sindaco dell'Honduras ha fatto bene a vietarlo, non capisco cosa ci sia di positivo nel radunare centinaia di ragazzi per vedere chi imita meglio un meme. Ai miei tempi ci si ritrovava per suonare, ballare, chiacchierare davvero, questo mi sembra solo il vuoto travestito da evento sociale. Ritorniamo fra poco, sarà ancora tutti in lista Club Privé.
1: Lista Club Privé. Spot.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
5: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
6: Se stai perdendo il nostro segnale in FM,
7: seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto, via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale.
6: Radio Company.
7: In Campania, in Italia.
6: Nel mondo.
7: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
8: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Project Let's Go, prima come bravo in passato, bravo in presente, invece The Bausa, siete su Radio Company. Stiamo parlando del caso dell'Aura Farming, della battaglia che si consuma fra ragazzi a colpi di pose, praticamente di posizioni colte da TikTok piuttosto che balletti, si ricaricano anche con le braccia, insomma c'è tutto un rituale, e sembra che stia prendendo piede in Sud America, adesso sta conquistando anche l'Europa. Voi che cosa ne pensate? Metodo nuovo di ritrovo per i ragazzi? Positivo, negativo, da commentare come qualcuno che lo demonizza? C'è qualcuno che dice: non lo demonizzerei né lo esalterei, è un fenomeno passeggero come tanti altri che hanno attraversato ogni generazione. C'è stata la breakdance, ci sono state le battaglie di rap, c'era qualcuno che si incontrava addirittura per fare le gare in bicicletta. Sì, ma là non c'era l'opportunità di stare tutti quanti in cerchio. Pure con la BMX lo facevi? Tentavi di fare. Ah, lo skate anche, un altro sistema. Comunque, il vero problema sarebbe se diventasse l'unica forma di socialità dei ragazzi. Se resta un momento leggero tra tante altre attività, non ci vedo niente di male. Grazie, noi controlliamo l'ora, le 19:02.
1: Radio Company Time.
2: Breaking news. 1 milione di euro per assistenza sanitaria urgente, cibo, acqua e alloggi è il primo aiuto che arriva dall'Unione Europea al Nepal dopo la disastrosa alluvione. Il bilancio provvisorio è di 362 morti, oltre 1400 i dispersi, tra loro tre italiani. È salito ad almeno 69 morti il bilancio degli incendi che stanno devastando da lunedì il nord-est dell'Algeria, in azione anche Canadair inviati dal governo francese, proclamati nel paese 3 giorni di lutto nazionale. Non ravvisiamo alcun rischio immediato di un attacco da parte della Russia nei confronti dei paesi europei o della NATO, così un alto funzionario europeo dopo le varie indiscrezioni seguite alla visita del capo della CIA a Mosca. I cauti e rialzi odierni nei mercati americani non spingono quelli europei, per lo più il ribasso fiaccati dalle perduranti tensioni geopolitiche. Milano tra le peggiori cede l'1,17%. Calcio, l'Atalanta si gioca stasera il passaggio alla fase campionato di Conference League dopo lo 0-0 dell'andata. Nel ritorno dei playoff i nerazzurri affrontano l'Hapoel Tel Aviv sul neutro di Miskolc in Ungheria. Si inizia alle 20. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
3: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Radio Company. Spot.
5: È tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
6: Top Car Service.
7: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita e se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
8: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo. spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
9: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 giga di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
10: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
11: Euronics, un mondo più avanti.
12: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171. Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
1: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
2: Su Radio Company. Disco Doc 70-80.

Parannoia, ritornato anche lui, Samurai J, uno dei protagonisti dell'ultima edizione del Festival di Sanremo, l'ha fatto con ossessione e ha continuato a farla in quest'estate con Flamenco Paranoia. Mentre noi saremo pronti a farvi scegliere fra tre pezzi, voi dovete scegliere quali di questi tre volete ascoltare da un piccolo assaggio che vi faremo sentire anche stasera, voi invece mandate la vostra preferenza, pezzo A, pezzo B, pezzo C al 333 2688 688, e così con tutta la somma delle preferenze vediamo quale andremo ad ascoltare stasera. Pezzo A di questa serata, Cesare Cremonini, la sua

Castle of Glass. È un treno più che la privacy. Pezzo B, Linkin Park. Pezzo C, c'è Youngblood, Tissues. C'era stasera Cesare Cremonini, Linkin Park, Youngblood, pezzo A, B o C, lo decidete voi con le vostre preferenze. Noi ci ascoltiamo W Sound e J Balvin con The Drums, Godzilla.

0: Abbiamo risentita Happy Vibes di stasera, di questo 27 di agosto. C'è anche la new track in arrivo. Criss Cross Amsterdam, Luis Sosa, Willie William, My Oh My.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova traccia.

0: Willy William, Chris Cross, Amsterdam, Luis Sosa. Questo è il trittico per questo pezzo, che è la new track di stasera per tutti in lista Club Privé, che non finisce, non finisce, perché fra pochissimo si ritorna insieme e ogni tanto lo facciamo, vi proponiamo un nuovo effetto, e quello che faremo anche stasera, ci sarà un nuovo effetto per darvi delle risposte, ma non vi svelo di cosa, non voglio svelarvi niente, lo facciamo fra poco.
1: Radio Company, tutti in lista Club Privé. Spot.
2: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
3: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
4: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
5: Per questa pubblicità 0824 43 732.
6: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

Madonna, la sua danceteria, mentre sta per arrivare anche stasera. Aspetta che vado a prenderlo. L'effetto, quello che ci tiene compagnia negli ultimi minuti di questo nostro appuntamento quotidiano dal lunedì al venerdì per tutti in lista Club Privé dalle 19:34 minuti fino alle 50. Abbiamo l'occasione e l'opportunità di conoscere degli aspetti della vostra vita, del vostro passato, del vostro presente, del vostro futuro, come con l'effetto. Che funziona un po' più per divertirsi, che per conoscere effettivamente se ci sarà un futuro così. Però, noi non ci crediamo, ma verifichiamo sempre, quindi insomma andiamo un po' a scoprire che cosa dicono gli effetti radiofonici per dirci il futuro in questo caso, perché facciamo una previsione astrologica, ma non si tratta di astri, perché andiamo proprio sulla fortuna pura. Vi ricordate, perché vi ho detto che oggi ci sarebbe stato un nuovo effetto, vi ricordate che qualche settimana fa abbiamo tirato fuori l'effetto dove grazie a due tarocchi sapevamo come sarebbe stato il vostro mese di agosto? Ho trovato una nuova variante dove non vengono pescati i due tarocchi, ma vengono pescati due carte dal mazzo di poker. Quindi è assolutamente casuale, vengono pescate due, cioè come se fosse una specie di slot machine, per intenderci, vengono pescate due carte. Queste due carte vi sveleranno come sarà il mese di settembre. Un modo divertente, curioso per giocare, insomma. Quindi cuori, quadri, fiori, picche, a seconda di quello che vede, uno potrebbe pensare agli affetti, al denaro, perché sapete che poi a seconda del seme c'è un legame, no? Anche con la previsione. Per poter partecipare è semplice, dovete mandarci il vostro nome, il giorno di nascita e segno zodiacale, quindi non serve neanche che mi ripeta, nome, giorno di nascita, segno zodiacale, al 333-2688-688. Peschiamo queste due carte per voi e vediamo come va il mese di settembre. Abbiamo Manuel Riva con Misha Miller, What Mama Say. Radio Company. The summer is magic.

che pezzo, ragazzi, aperitivo. Mama Said, what Mama Said per la precisione, Manuel Riva insieme a Misha Miller, bello, mi piace. Allora abbiamo Deborah, non so se si è sentita l'H finale perché volevo un attimo, è Deborah, è nata il 15 e il suo segno zodiacale è l'Ariete. Deborah, per te abbiamo pescato due carte, l'asso di cuori e il due di fiori. Settembre si apre con il cuore, l'asso di cuori è la carta più bella sul piano affettivo, un nuovo amore, un legame che sboccia, una riconciliazione che scalda. Il due di fiori aggiunge una piccola spinta di crescita, un primo passo, un accordo, una collaborazione che parte, mese dolce, in movimento, di quelli che aprono qualcosa di buono. Deborah, quindi settembre il cuore si riempie e qualcosa di nuovo comincia a crescere, vedete? Quindi vedi. Abbiamo Paolo, segno dei gemelli, il suo giorno di nascita è il 28. Carte pescate sono la regina di cuori e il 10 di fiori. Una persona affettuosa, generosa, ti dà sostegno e quella spinta ti porta una bella soddisfazione. Mese caldo e in crescita. Paolo, a settembre il calore delle persone giuste ti portano dritto al risultato. Quindi ricordati, regina di cuori e 10 di fiori che ti aiutano verso quelli che sono i risultati. Noi fra pochissimo ne scopriamo altri. Intanto abbiamo Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore.

Quanto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni, ci piace, ci piace. Allora c'è Federico, è nato il 22, lui è del segno dei gemelli. Federico, le tue carte sono l'asso di picche, aia, e il 5 di fiori. Non è bello partire con l'asso di picche, eh? Non è bello. L'asso di picche è tosto, è un ostacolo forte o un taglio netto, qualcosa che pesa a inizio mese. Lo sai tu, Federico, non lo possiamo sapere noi. Il 5 di fiori porta un po' di attrito anche nell'azione, una fatica, una piccola gara da reggere. Mese impegnativo che chiede grinta e testa fredda. Federico, a settembre stringi i denti, è un mese di prove, ma da ogni prova esci più forte. Questo è il suggerimento che ti dà così l'oracolo. C'è Tommaso, è nato l'1 è del segno del toro. Tommaso, 1 toro, 3 di picche e 8 di cuori. Meno male che non è il 2 di picche, perché se no, vabbè. Una piccola delusione, un dispiacere all'inizio, forse una frizione in un rapporto, ma l'otto di cuori rimette calore, un gesto affettuoso, un riavvicinamento, qualcuno che ti cerca. Mese che parte storto e si scalda. Tommaso, a settembre superi un piccolo dispiacere e ritrovi il calore di chi ti vuole bene. Quindi insomma funziona. Lo raddrizzate tutti e due, sia Federico che Tommaso. Federico deve metterci un po' di grinta in più. C'è Topic con Becky G, Sorry Puppy.

Packaging, sorry papi, mentre c'è Luca che è nato il 15, lui è del segno della Vergine, mi pesca il re di picche e il 9 di quadri. Che cosa significa? Una figura autorevole ma dura da affrontare, forse un confronto, una persona che ti mette alla prova, ma il 9 di quadri porta una bella riuscita concreta, soldi, lavoro, un risultato che arriva, mese di sfida che però paga, quindi Luca a settembre regge un confronto tosto, ma alla fine il conto torna a tuo favore, quindi mi raccomando perché va bene per te. Noi siamo arrivati in chiusura di questo effetto che ci piace molto, devo dire, le due carte

0: per la previsione, secondo me ritornerà prossimamente come effetto. Noi invece ci fermiamo, ma solo un istante, per tornare con Tutti in Lista.
1: Su Radio Company, Tutti in Lista, Club Privé. Spot.
2: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
3: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
5: Pronto?
6: Ciao Romina!
5: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
6: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
5: Sempre al verde?
6: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
5: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
7: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
8: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
9: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com. Per questa pubblicità 0824 43 732.

0: grande stile di Bruno Mars, Oh My Soul, quale pezzo migliore per chiudere, per portarvi praticamente all'orario cena, se non avete già cenato e se ci state seguendo dopo cena, però questa è una di quelle canzoni eleganti veramente da drink in mano, quindi Bruno Mars, Oh My Soul, prima Black Machine, How G, eccola lì, l'abbiamo ascoltata, brano del passato, brano del presente, per chiudere tutti in lista Club Privé, appuntamento che ritornerà domani puntuale intorno alle 18 e qualche minuto, fino alle 20 saremo di nuovo insieme. Un grazie va come sempre a tutti voi, al Ciringhito in regia, un saluto da parte mia Stefano Conte, una buona serata, vi lascio con il One Love One Live e con le metafore anche della Viviana sullo scivolo che arriverà credo anche stasera. Vai Viviana, tutta tua la serata, noi ci ritroviamo domani, ciao.
1: Tutti in lista Club Privé.
0: Le 19:59.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.
4: Radio Company.
2: Radio Company. One love, one live.
5: Ciao a tutti, buona serata, pronti a cominciare una nuova puntata di One Love One Live insieme a me, io sono Viviana. Ciao a tutti, dove siete, cosa fate, state bene, questo l'importante. Oggi giovedì 27 agosto, che è il mio numero preferito, io ogni tanto lo ricordo, magari anche voi avete quel numero che sperate vi possa portare fortuna, ecco, io mi auguro che questo sia il mio portafortuna, il mio amuleto, dai, oggi devo dire tutto bene e già mi sembra una grande notizia. Tra pochi iniziamo ufficialmente, tanta musica, state qui su Radio Company.
4: One love, one live on Radio Company.

0: One Love, One Live.
1: Calvin Harris, Disciples, How Deep Is Your Love su Radio Company. Mandiamo subito tanto love, tanto amore a Eros Ramazzotti, uno dei cantanti più amati in Italia e all'estero, perché ha dovuto fare un intervento alle corde vocali che è andato bene. Ci ha rassicurato, chiaramente adesso si deve un attimo riposare, ha in programma della riabilitazione e quindi non potrà essere presente per quanto riguarda le date che aveva in programma in America, in Canada e in America Latina. Quindi bisognerà aspettare il prossimo anno. Tanti baci, Eros. Dai, ti aspettiamo presto sul palco e con nuova musica. Questa è One Love, One Live. Io sono Viviana, tra poco.
2: One Love, One Live.
0: On Radio Company. Spot.
3: Nella splendida e verde Irpinia Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
4: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
5: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.

Ciao a tutti, questa è One Love One Live. Io sono Viviana, buona serata. Giovedì sera, dai, che per noi è la vigilia del weekend. Ormai il fine settimana è arrivato. Una bella notizia che arriva dalla Grande Mela. Infatti il sindaco ha deciso di riservare 1000 biglietti per gli US Open a un prezzo calmierato, $100, per chi abita nella Grande Mela. Quindi gli abitanti di New York possono andare a vedere le partite di tennis a un prezzo assolutamente abbordabile. Devono però svegliarsi presto, perché andranno consegnati ai primi che arrivano. Che prima arriva meglio alloggia, così si dice, e a quanto pare questa cosa succede anche a New York. Peccato per noi che invece non avremo questa possibilità, visto che non abitiamo lì. Beh, magari lo faranno anche in Italia prima o poi, visto che il tennis spopola anche qui. Speriamo. One love, one live on Radio Company.

0: One Live.
1: Questa è Radio Company, ciao a tutti, buona serata. Giovedì sera con me One Love One Live, io sono Viviana. E non so se vi è arrivata questa notizia, magari avete sbirciato un po' le vacanze dei VIP di quest'estate 2026. Certo, molti al mare, molti in spiaggia, molti sugli yacht, però a dir la verità la destinazione che più di tutte sta attirando l'attenzione in queste ultime settimane è l'Islanda. Sì, sembra che sia proprio l'Islanda la meta dei VIP di quest'estate. Ci sono state Emma ed Elisa insieme a Dardast e poi è arrivato anche Cesare Cremonini, che ha raccontato anche un po' dei retroscena della sua vacanza. Valentina Vignali, che per il viaggio di nozze con il marito ha scelto un itinerario diverso dal solito, arrivando fino addirittura in Groenlandia. Stefano De Martino, che in genere lo si vede, lo si paparazza per le spiagge più belle d'Italia, è stato invece in America con il figlio Santiago, trasformando la vacanza in un vero e proprio viaggio on the road. Quindi se prima i VIP preferivano farsi vedere in bikini stesi su degli yacht di lusso, adesso la situazione è decisamente cambiata. Gli piace far vedere le escursioni che fanno. Dai, un'estate un po' diversa che sicuramente lancerà un trend anche per il prossimo anno. One love, one live on radio.

0: One Live.
1: Ciao a tutti, sono Viviana, bentornati su One Love One Live, il programma serale dalle 20 alle 22 ancora in onda per questa settimana. I vostri figli come stanno messi a compiti delle vacanze? Li hanno iniziati? Neanche l'ombra? Già finiti? Tra poco vi svelo cosa ne pensa il presidente della Società Italiana Pediatria. One Love One Live on Radio Company. Spot.
2: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
3: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
2: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
4: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
5: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa Benevento. 0824 45 898.

0: One Live.
1: Giovedì sera insieme, dai, che bello che è la vigilia del weekend. Per quanto mi riguarda, non so se anche voi riuscite a vederla in quest'ottica, ma ormai ci siamo, direi. E i vostri figli hanno già cominciato i compiti delle vacanze? Perché tra un po' suona la campanella, si torna a scuola. Il presidente della SIP, ovvero Società Italiana Pediatria, ha tutta una sua idea per quanto riguarda che cosa dovremmo far fare ai nostri figli in vacanza. Lo volete sapere? Ve lo svelo tra poco.
2: One Love, One Live on Radio K.

Buonasera a tutti, dai che è giovedì sera e io lo vedo così. Vigilia del weekend, ci siamo, ormai il fine settimana è arrivato. Allora, secondo Rino Agostiniani, presidente della Società Italiana Pediatria, i bambini

gradualmente quando l'estate finisce. Quindi in vacanza è molto importante, secondo lui, chiudere il quaderno, aprire la porta e andare a vivere, piuttosto che star lì a fare mille esercizi di matematica, di geometria e poi di italiano, di grammatica, magari leggere un buon libro e poi andare a correre spensierati con gli amici all'aria aperta è una ricetta che funziona ancora meglio. Oh, meno male che finalmente qualcuno lo dice. One love, one live on Radio Company.

0: Live.
1: Ciao a tutti da Viviana. Beh, secondo me anche ascoltare tanta musica, soprattutto d'estate, è terapeutico. Prima di tornare alle nostre abitudini, al nostro lavoro, alla nostra scuola, cosa che avverrà a breve. Tra poco un successo del presente e uno del passato. State con noi, con me, per un'altra ora, fino alle 22.
2: One love, one live on Radio Company. Spot.
3: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
4: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
6: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di Sport e Combattimento, Kickboxing, Pugilato, MMA, Judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, Functional Training e Preparazione Atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e Functional Training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
7: Ehi Paola!
8: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
7: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
8: Ah sì?
7: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
9: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
10: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
11: Vi augura buon ascolto con Radio Company.

0: Yes Man, dito nella piaga, il nostro successo del presente, dal passato Smoke City con Mr. Gorgeous. Buona serata, giovedì sera con me, sono Viviana, questo è One Love, One Live.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.

0: Comincia un'altra ora insieme in questo giovedì sera, 27 agosto, il mio numero preferito, voi avete il vostro che magari è un po' un amuleto che pensate vi possa portare fortuna, e il 27 mi piace, 7 più 2 fa 9 e io amo tutti i multipli di 3, vabbè, sto un po' fuori, non a caso sono una matta del matinè. State con me, fino alle 22 oggi ci sono io su Radio Company. One love, one live on Radio Company.
1: Radio Company Live 2.

0: Lagunare, Udine.
1: Vuoi saperne di più?
0: Entra in radiocompany.com, sezione eventi. Spot.
2: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
3: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
4: Top Car Service.
5: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
6: Per questa pubblicità 0824 43 732.
7: C-Come Company, C-Come, C-Radio.

0: Giovanna è, dai, che ne ha passate tante, Jovanotti, però è uno che non molla mai. Proprio nella canzone che stiamo per ascoltare dice: noi quando siamo stanchi spingiamo di più, ed è vero, nel suo caso non possiamo dire il contrario. Ancora che va anche dopo l'incidente in giro in bicicletta per tutta l'Italia e mostra sui social un po' le sue avventure. Per fortuna che il concerto di Barletta verrà recuperato, siamo molto felici di questo perché amiamo vedere i suoi spettacoli, le sue feste dal vivo, insieme a Gabri Ponte, DNA su Radio Company. One love, one live
1: on Radio Company. Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti

Questa è One Love One Live. Buona serata a tutti da Viviana. Abbiamo parlato del fatto che quest'anno, quest'estate, molti VIP hanno scelto delle mete un po' diverse dal solito, come l'Islanda, dove sono stati beccati Cesare Cremonini, ma anche Elisa, Emma, Dardust. Ma l'Italia ha per gli stranieri un fascino incredibile, un fascino senza tempo, e sono sempre tantissimi a venire da queste parti. Tra i vari che sono passati di qui, Jennifer Lopez, Dua Lipa, che addirittura a Palermo si è sposata, ma è stato avvistato di recente anche Justin Bieber con la moglie Hailey e il figlio. Dove, perché è un po' scattata la caccia al VIP, ha lasciato intendere qualcosa di sicuro in Italia, ma non si è capito esattamente dove. Probabilmente si trova in un posto dove è stato organizzato un evento molto bello, evento che è stato organizzato da Google e che si trova a Sciacca, quindi provincia di Agrigento. Più che una vacanza, un vero e proprio incontro, visto che ci sono 400 tra le menti più influenti della finanza, dello sport e dello spettacolo, tra i quali probabilmente anche Justin Bieber. One love, one live on Radio Company.

0: Un'estate che sembrano due, questa del 2026, per quanto caldo ha fatto, per le temperature che comunque al centro-sud ancora non mollano, dai che al nord si comincia a respirare. Rimanete con me, sono Viviana su One Love One Live.
1: One Love One Live on Radio Company. Spot.
2: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
3: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB+, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Will Smith featuring the Two City Chorus, Oh Mother.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

Live. Buona serata a tutti, questo è One Love One Live. È diventata virale il video di questa ragazza inglese, questa imprenditrice che ha deciso di sposarsi nonostante il futuro marito l'abbia mollata a soli 7 giorni dall'evento che doveva essere il più bello della sua vita, e lei ha voluto comunque procedere con la cerimonia, con la festa e anche con il viaggio di nozze. Ha detto, ha tirato fuori il meglio da una situazione orrenda, e questo video è diventato virale su TikTok, il suo matrimonio senza marito ma con un sacco di amici, e soprattutto con la mamma che si è portata anche in viaggio di nozze in costiera amalfitana. Quindi balli di gruppo, cin cin, brindisi, brava, così si fa. Vedi, tanto coraggio, non so se noi lo avremmo avuto, ma di sicuro c'è molto da imparare. One love, one live on radio.

0: One Live. Dove siete diretti? Magari siete a casa, avete finito di cenare, siete tranquilli, in relax mentre ci ascoltate. Io sono Viviana, tra poco anche i saluti, un successo del presente, uno del passato e poi tante sorprese nella programmazione di Radio Company. State con noi. One Love, One Live on Radio Company.
1: Spot. Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 GB di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
6: C come Company, C come C Radio.

0: Palma, Anitta, Amy Schilla, La testa gira, il nostro successo del presente e dal passato, Montel Jordan con This is how we do it. Io sono Viviana, vi saluto per questa sera, ma vi do appuntamento a domani dalle 9 alle 11, sempre più matti, anche perché sarà venerdì e noi questo weekend ce lo godiamo tutto. Ciao e buona serata.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.
3: Radio Company presents Musica Maestro. Tonight, special DJ set. Ale Di

0: Retro on Radio Company.
1: Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
2: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
4: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
1: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Pro on Radio Company.
1: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia. Spot.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Emozione. Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
1: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
2: C-Come Company, C-Come, C-Radio.

0: Luca Pacini.
1: Amici di Radio Company, ciao a tutti, ben ritrovati da Fabio De Magistris. Ritorniamo assieme per questo ultimo contatto della settimana con Company Yesterday, giovedì 27 agosto. Grazie intanto per aver scelto la nostra musica. A quest'ora solo i grandi successi di qualche anno fa che saranno mixati, come sempre poi all'interno di Company Yesterday, da Gianluca Pacini. Tra poco Keisha con TikTok, poi Black Eyed Peas, Banderas, subito per partire Usher. Company Yesterday.
2: Take that, rewind it back. Lil Jon got the beat to make your booty go. Take that, rewind it back. Usher got the voice to make your

0: su Radio Company per qualche minuto. Inna, anche lei quindi tra le protagoniste di questo spazio di stasera giovedì all'interno infatti di Company Yesterday. Ci fermiamo, c'è una breve pausa, ritorneremo comunque tra pochissimo. Company Yesterday. Don't stop the
1: party. Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 GB di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
6: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

una buona serata a tutti. Siete su Radio Company assieme a Fabio De Magistris. Gianluca Pacini si occupa della regia. Questo è Company Yesterday, lo spazio dedicato solo ai successi di qualche anno fa. Ne approfitto anche per ricordarvi che tutte le puntate le potete riascoltare in podcast, quindi le trovate tramite il nostro sito radiocompany.com, tramite la nostra app, scaricando anche l'app di Streammo, oppure su tutte le principali piattaforme audio. Continuiamo con Britney Spears e tra pochissimo ritroveremo Baby One More Time, poi Shanice, The Beach Hotel e subito c'è Kelly

su Radio Company per qualche minuto. The Beach Hotel era Do You Wanna Dance, la canzone che abbiamo appena riascoltato, così ne abbiamo approfittato come sempre, poi riascoltiamo assieme a voi tutte le canzoni protagoniste del nostro appuntamento. Continuiamo con altre canzoni, Gianluca Pacini pronto a mixarle, io sono Fabio De Magistris e farò sentire tra poco Madonna, Rihanna, Avicii e subito Jennifer Lopez con Pitbull. Let me

0: arrivato il momento dei saluti, il momento di chiudere questo appuntamento di stasera, giovedì, l'ultimo contatto della settimana praticamente con Company Yesterday. Grazie a Gianluca Pacini che è stato in regia, grazie a voi per essere stati con me, da Fabio De Magistris è tutto, vi aspetto domenica, sarò qui con voi con Company Maximum a partire dalle 19:15. Company Yesterday.
1: Don't stop the party.
2: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
7: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
6: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
7: Più attenzione, più interazione, più risultati.
6: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com. Company.
0: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
7: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
8: Company. Radio Company Boutique.
9: Radio Company Boutique.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
6: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.

0: so, Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
6: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
5: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
6: Più attenzione, più interazione, più risultati.
5: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com. Company.